0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold,
7: Capital Gold,
8: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Well, well, well. Thank you.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

stessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù?

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold su Radio Capital.
1: Nel suo posto in riva al fiume Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei, e ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina, e proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme ciecamente per

tanto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in

0: Capital Gold.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono.
3: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
3: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic La vita segreta dei cani. In edicola.

come io sono più propenso a credere, come molti di voi probabilmente già sanno, saremo noi che abbiamo nella testa quell'unico, solo, antico, maledetto muro.

0: Capital Gold.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida sulla selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
5: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Domani in edicola.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Nuovo attacco americano contro l'Iran, nelle ultime ore colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine, spiegano dal comando statunitense, di ridurre ulteriormente la capacità iraniana di minacciare i marittimi innocenti nello stretto di Hormuz. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei vannacciani, ma gli alleati Lega e Forza Italia sono contrari e la proposta è bocciata. È in gravissime condizioni una ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento di Sestri Levante. È stata rianimata per oltre mezz'ora, poi trasferita in elicottero all'ospedale Gaslini. L'impianto è sotto sequestro. Monopattini, il caos delle targhe. L'obbligo di assicurazione richiesto da molti, inserito nel nuovo codice della strada, entra in vigore oggi, ma i monopattini in regola da subito saranno pochi. Riccardo Quadrano.
8: 133.000 sugli 800.000 complessivi, di cui 60.000 in sharing. Questo perché al momento insufficiente il numero di contrassegni stampato dalla motorizzazione civile. Si aggiunga a tale criticità anche il formato lillipuziano dei targhini, 6 cm per 5, che rende praticamente impossibile i controlli a distanza. L'RCA per i monopattini è sovrapponibile a quella per i veicoli a motore, con costi che variano dai 35 ai 150 euro a seconda dei servizi coperti. Chi ne è sprovvisto rischia multe fino a 400 euro. L'obbligo di targa segue quello del casco anche per i maggiorenni, nella maggior parte dei casi tuttavia disatteso.
7: È l'Argentina la seconda finalista dei mondiali, rimonta pazzesca ai danni dell'Inghilterra che passa in vantaggio ma viene raggiunta e superata in 7 minuti nel finale per il 2-1 che qualifica l'Argentina per la finale con la Spagna. Capital News torna alle 7.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026.

0: Ci ho provato fino all'ultimo, ma non ce l'ho fatta a finire la partita Inghilterra-Argentina di ieri sera. Beh, perché era giusto guardarla, ecco. Per la finale, infatti è arrivata alla fine l'Argentina e ce l'ha fatta, una rimonta incredibile che però non ho potuto vedere, quindi questa mattina ho dato un'occhiata e un'altra incredibile rimonta, dobbiamo dire, per l'Argentina, stavolta appunto contro l'Inghilterra. Perdeva 1-0 fino all'85esimo, io non so, sono arrivato tipo al 53-54esimo più o meno, e poi invece ha vinto 2-1, rimonta veramente spettacolare, e di nuovo l'Argentina in finale, questa volta contro la Spagna. Sarà veramente questo sì, è un appuntamento imperdibile. Io non ce l'ho fatta perché ovviamente devo andare a letto per essere qui presto la mattina alle 10:15 ed era tardi per me, veramente molto molto tardi, sono dovuto scappare a letto, come si dice, però insomma entusiasmante davvero. Io che non amo molto il calcio, non mi appassiona più di tanto, però devo dire che vabbè, ai mondiali ci si appassiona per forza, in questo caso era fondamentale guardare, anche se devo dire l'Inghilterra in finale un po' la sognavo, ammetto, sarebbe stato sì incredibile, invece no, di nuovo insomma l'Argentina. Sono le 6:09, questo è Buongiorno Capital, cominciamo, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: 早上好.
5: Bom dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Partita che ci guarderemo ovviamente tutti, la finale a questo punto Spagna-Argentina. Intanto però c'è questa notizia, ne parleremo nel corso del programma, ne parlerà anche il direttore Buffoni, ma insomma lo anticipo un po': la Cassazione ha confermato la condanna.

0: Del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori, il caso di Mario Roggero, che è un caso che fece molto discutere già all'epoca, proprio sui limiti della legittima difesa, ancora oggi genera un grande dibattito. Di recente Vannacci lo ha difeso più e più volte, anche indossando magliette "io sono Mario Roggero", lo ha fatto di recente assieme al giornalista Cruciani qualche settimana fa. La Corte di Cassazione ha quindi confermato definitivamente la condanna in appello a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che, ricordiamo, il 28 aprile del 2021 uccise a colpi di pistola due rapinatori che avevano appena derubato il suo negozio in provincia di Cuneo. In primo grado Roggero era stato condannato a 17 anni per l'omicidio dei due uomini e è stato confermato anche, tra l'altro, l'anticipo del risarcimento da pagare ai loro familiari, pari a 780.000 euro. Lui ieri si è affidato a Instagram per mandare un ultimo così messaggio a chi lo ha sostenuto in questi anni.
1: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante.
0: Roggero ovviamente parla di ergastolo perché c'ha un'età, credo abbia 72 anni se non sbaglio, e quindi con questa condanna lui dice come equivale di fatto a una condanna all'ergastolo. La dinamica tra l'altro è stata ripresa dalle telecamere, insomma è un'immagine che abbiamo visto tutti quanti, no? Roggero che esce dal negozio, rincorre i rapinatori e spara, se ne salva soltanto uno, un altro muore poco dopo aver ricevuto anche un calcio alla testa, appunto. Roggero, ripeto, è sempre stato molto difeso dall'estrema destra italiana e ancora oggi, insomma, io credo che ne parleremo veramente a lungo, però è legittima difesa, insomma, in questo caso lui ha rincorso i rapinatori, non c'era più il pericolo, questa è stata l'interpretazione dei magistrati che lo hanno condannato e su quale la Cassazione, insomma, sulla sentenza, anche quella di appello, ha confermato la legittimità. 342 342 2190.

0: Buongiorno.
1: Beh, per quanto riguarda la giustizia della condanna, noi non possiamo dire nulla, insomma ci sono gli atti, sono stati vagliati tanti e tanti di quelli documenti, prove eccetera eccetera, insomma si è arrivati fino in Cassazione e si è voluto condannare il gesto, forse sì. La durata quella che lascia un po' l'amaro in bocca rispetto a certi reati che vengono commessi, insomma ben più gravi, probabilmente la durata della pena è notevole.
0: Sì, insomma, sono state comunque uccise due persone, 14 anni e 9 mesi la pena definitiva. Ovviamente opinioni contrastanti, ma questo sì, è un caso che divide il dibattito a metà. Chi dice no, non è giusto, in Italia, per esempio, scrive Massimo, hanno più tutele i ladri. Purtroppo in Italia quasi sempre il ladro è più tutelato, conferma un altro ascoltatore. Roberto ha avuto 5 minuti di insana follia che però gli è stata causata, ritengo quindi esagerata la decisione dei giudici. Questo è Massimo. La rabbia fa fare delle azioni aggressive, che dire, augurerei al giudice che lo ha condannato che dei ladri armati gli entrino in casa 3 volte e vivono la stessa esperienza. Questo invece lo dice Antonio. Sì, è vero che Roggero aveva subito altre rapine, però un principio è un principio, e capisco anche che per alcuni possa sembrare ingiusta questa condanna, però legittima difesa non c'è stata perché non c'era più il pericolo, i ladri erano già usciti e Roggero li ha inseguiti, li ha raggiunti quando questi erano saliti in auto, quindi non esisteva più il pericolo. Ripeto, è un principio che certo può far arrabbiare, ma è lì per tutelare tutti quanti, ecco, e non soltanto il caso di Roggero e delle persone che sono morte. Continua invece la polemica anche attorno a Sigfrido Ranucci. Allora, il conduttore di Report, ricordiamolo che nella notte era la sera del 16 ottobre quando esplode un ordigno sotto l'auto del giornalista, appunto davanti alla sua abitazione di Pomezia. L'esplosione distrugge la sua auto e danneggia anche quella della figlia. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma insomma comunque l'episodio è ovviamente considerato un grave atto intimidatorio. Nuovi dettagli poi sono usciti insomma a fine giugno, perché la Procura di Roma ha arrestato 4 persone ritenute presunti esecutori materiali e poi è saltato fuori il mandante, l'ex imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, che tutti ricorderanno insomma per i numerosi casi, situazioni opache in cui lo stesso Lavitola si è ritrovato. Lui ovviamente è il presunto mandante dell'attentato, presunto perché appunto siamo ancora in una fase di indagini. Però nel frattempo attorno a Ranucci è nata una nuova questione, che è quella che riguarda il suo libro La Scelta, libro edito da Bompiani, perché Ranucci in questo libro parla della sua carriera e delle inchieste che ha svolto negli anni, ma parla anche di questioni personali e soprattutto del suo rapporto con alcune donne. Una di queste è una stagista che lui descrive come tale, stagista che lavora a Report, una ragazza giovane che lui definisce il suo braccio destro a Verona, nel senso che in quel periodo gli stava dando una mano, una grande mano al lavoro, e stagista con la quale alla fine però Ranucci intrattiene una relazione intima.

ragazza che però poi muore in circostanze terribili, perché lei scopre di essere stata tradita da Ranucci, questo lo scrive Ranucci nel libro, scappa di casa e viene travolta da un SUV. Ranucci dice: non ho mai avuto la forza di raccontare questa vicenda e il modo in cui è morta questa ragazza che io spero abbia un nome di fantasia, nel libro si chiama Caroline, ripeto, spero che sia un nome di fantasia. Ovviamente è polemica, io poi dico, questo libro è fuori da diverso tempo, non so, non lo aveva letto nessuno, dubito, perché ha venduto un sacco di copie, Ranucci dice 100.000, nessuno aveva sollevato la questione, però effettivamente una questione c'è. Ranucci poi dice: no, però quelle sono parti romanzate, è vero, per carità può dirlo, però i lettori non sono stati avvertiti, cioè non è facile capire cosa è vero e cosa no in un libro che vuole essere autobiografico, lo dico perché uno lo legge, non è che si rende conto se effettivamente Caroline e le altre donne sono inventate, anche perché le cose stanno tutte quante insieme, i racconti si intrecciano, quelli delle inchieste e quelli della vita personale di Ranucci. Ovviamente sono state chieste spiegazioni, in particolare alla piattaforma Esperia su Instagram, anche ieri ha posto 10 domande a Ranucci che sono riassumibili così: queste ragazze sono esistite o no? Questa stagista con la quale ha avuto rapporti Ranucci è esistita oppure no? E come è morta effettivamente questa ragazza? Sono tutte domande, io credo, insomma, anche legittime, ecco, voglio dire, non è di certo normale, ecco, che ciò accada, però ripeto, se sono fatti, raccontati, ma mai accaduti per davvero, se sono romanzati, insomma, sì, certo, è bene fare chiarezza, e quella chiarezza però a questo punto la deve fare Siegfried Ranucci.

Elisa e Giuliano San Giorgi, ti vorrei sollevare alle 6:25 qui ovviamente su Radio Capital. Allora, messaggi su questo, su Ranucci. Samuele dice: ma perché non ci facciamo i cazzi nostri? Così. ma allora, Samuele, al di là degli aspetti privati, la vicenda di cui parlavo prima, cioè quella di Ranucci, del suo rapporto con alcune fonti che avevano scritto a Report e anche con una stagista, in realtà solleva una questione di opportunità, non è una questione di vita privata. Cioè, quando un giornalista ricopre anche un ruolo dirigenziale, come nel caso di Ranucci, all'interno di un'azienda pubblica, appunto come la RAI, ogni relazione con persone che si trovano in una posizione professionale subordinata, e una stagista lo è, pone inevitabilmente interrogativi proprio, no, sul rapporto di potere. Cioè, il punto non è tanto giudicare la vita privata di una persona adulta, quello, per carità, sì, non sono cazzi nostri, per citarti, però chiedersi se esista così uno squilibrio tale da rendere problematica la relazione, beh, credo che sia legittimo, no? In un ambiente di lavoro, soprattutto quando una delle due persone può anche, come dire, incidere sulla carriera dell'altra, anche il consenso potrebbe essere percepito come meno libero, ecco, quantomeno meno libero, a causa proprio della disparità di ruolo. Ma di queste cose noi parliamo da anni, quindi non è una novità di oggi. Non capisco perché rispetto a questo caso non debba valere lo stesso principio. A me sembra uguale, ecco. Anche perché poi questa ragazza, tra l'altro, questa stagista, è morta. Cioè, io non so se è chiaro. È morta, lei stava scappando di casa perché aveva scoperto, guardando l'iPad di Ranucci, di essere stata tradita dallo stesso. Cioè, non so, a me non sembra tanto una cosa così, non è che ma non sono cazzi nostri, non lo so, è anche morta una ragazza. Poi se non è morta ce lo deve dire Ranucci. Però il problema è la radice, dice Roberto, con tutto il rispetto e la stima per Ranucci, che ritengo un ottimo professionista, certo, anch'io, ma con tutta la bella letteratura che c'è, i cui autori sono scomparsi almeno 50 anni, perché andare a leggere un libro di Ranucci? Ma questo che ne so, è un libro che ha venduto un sacco di copie, e poi dice: è talmente ovvio che ci saranno delle polemiche. Ma no, perché il libro in realtà parla di inchieste, le inchieste fatte da Ranucci, e quella su Tosi, non solo, insomma, è un libro anche avvincente, però poi ci sono queste parti di vita privata che effettivamente un po'... così ti lasciano. Ma qualcuno l'ha letto? Cioè, ditemelo, perché io l'ho letto. Qualcuno l'ha letto? 342 342 21 90.

0: no Marco, scusami, ma quindi se è morta, cioè non è che l'ha ammazzata lui, cioè di cosa stiamo parlando? La gente muore, la gente ha gli incidenti, l'ha spinta lui sotto il SUV, stava guidando lui il SUV, quello sarebbe da chiarire, ma cioè, altrimenti veramente che cazzo stiamo parlando, scusami, con tutto quello che ha detto, sì, giusto, i ruoli, le cose, ma cioè, qui sono due, o l'ha ammazzata lui, oppure non sono cazzi nostri, cioè succede, è un incidente, ma è veramente di che cazzo stiamo parlando?
1: Ma Andy, scusa, ma di che cazzo stai parlando tu? Non stiamo parlando di te o di me, stiamo parlando del vice direttore Rai, del conduttore di Report, uno che stava a casa, che ha fatto vedere la, anzi, si stava facendo la doccia, la sua amante stava guardando l'iPad di Ranucci, tra l'altro lì uno che così si entra nell'iPad di Ranucci, uno che teoricamente dovrebbe anche custodire qualche segreto, ma insomma, questa scopre un tradimento. Scopre un tradimento, scappa di casa e viene travolta dal SUV. Ma scusa, com'è che questa cosa non ti, no, così non ti lascia un po'? Cioè, io rimango frizzato un attimo. Non stiamo parlando di una persona qualunque, stiamo parlando di una persona potente, una persona centrale nel dibattito pubblico italiano, e stiamo parlando di una stagista, di una che lavorava a Report, non di una che lui ha incontrato per strada. Quelli sarebbero cazzi suoi. Qui stiamo parlando di una persona che lavorava a Report. È chiaro? Sono due cose diverse. Peraltro, l'amante scoperta dalla ragazza, dalla stagista, era una fonte di Report, una persona che aveva scritto Ranucci per motivi di lavoro, quindi stiamo parlando di relazioni che nascono all'interno del contesto lavorativo. Chi se ne frega se poi Ranucci faceva le corna, non faceva, ma chi se ne frega? Certo, non sono cazzi nostri, in questo caso lo sono perché stiamo parlando di un'azienda pubblica e di rapporti personali nati all'interno di un contesto lavorativo. Questo secondo me è il tema centrale, anzi direi che è soltanto questo. Dopodiché, se queste parti sono inventate, benissimo, però che lo dicesse, perché non è possibile andare avanti così. Io ho letto il libro e sono rimasto letteralmente scioccato, ecco, letteralmente scioccato. Torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital. Con questa fai colazione.
6: When I wake up in the morning, love.
2: Con loro hai una visione diversa delle cose.
7: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
8: no,
7: del
8: no,
7: nostro.
8: No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
7: Questo voglio dire.
8: Ma
7: siamo
8: la musica
7: noi.
8: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
7: scusate,
8: parole.
7: Scusateci,
8: scusateci. Scusateci, è giusto scusate. Chiedere scusa.
7: Chiediamo
9: perdono
7: da
9: Riccardo Andrea.
2: Se ogni tanto. The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta.

0: fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: E per €1.000.000, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
6: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
5: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
6: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
5: Quindi raccontano anche storie assurde.
7: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
6: E allora do la soluzione.
5: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
6: Vinsero battaglie grazie alla loro...
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Whispers and the Beat Goes On alle 6.40 su Radio Capital. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. Alla fine la giustizia italiana ha emesso il suo verdetto definitivo. Il gioielliere Mario Roggero è un assassino e per questo deve andare in carcere. Ha ucciso due persone e quindi la Cassazione ha confermato la sentenza in appello. 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio volontario, per aver sparato a morte ai due ladri che gli avevano rapinato il negozio a Grinzane Cavour in Piemonte, e tentato omicidio per aver ferito un terzo ladro, che però dopo la rapina del 28 aprile del 2021 si salvò. I tre criminali avevano fatto irruzione nella gioielleria di Mario Roggero, oggi 72enne. Sotto la minaccia di un coltello e di una pistola, avevano legato la moglie del titolare, Marianna, e una delle figlie, Laura. Poi avevano aggredito Mario. Avevano arraffato orecchini, collane, anelli, una scena che la famiglia Roggero aveva vissuto altre volte, in altre rapine. I rapinatori escono col bottino. Roggero, in pochi istanti, prende la sua pistola e li insegue. Si avvicina all'automobile dei ladri prima che loro ci entrino dentro e spara. Spara più colpi. La scena, dentro e fuori dal negozio, viene ripresa da varie telecamere. Dopo aver sparato, Roggero sferra un calcio a un corpo riverso sull'asfalto. Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli muoiono in strada. Alessandro Modica, ferita a una gamba, raggiunge l'ospedale, dove verrà curato e arrestato dai carabinieri. Per i giudici di appello, Roggero ha sparato in assenza di un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità personale. Insomma, non c'è legittima difesa, perché ha sparato fuori dal negozio a persone in fuga, alle loro spalle, mirando ai corpi per uccidere. Una illegittima vendetta, hanno scritto i giudici. La Cassazione ha confermato tutto, quindi Roggero andrà in prigione. Attorno al gioielliere si è creato un movimento Io sto con Roggero, con tanto di magliette e raccolta fondi. In prima linea Salvini e Vannacci. Roggero è diventato un personaggio pubblico con molti follower e ha raccolto soldi per pagare il risarcimento alle sue due vittime. Una parte politica, specialmente Salvini, sostiene che la difesa sia sempre legittima. Ed è stata anche cambiata la legge, che ora prevede quasi sempre una soluzione se spari ai ladri in casa tua. Ma Mario Roggero ha agito fuori dal negozio, ha sparato alle spalle, a persone già ferite, a terra, scaricando tutto il caricatore. Si può capire la sua rabbia, la sua frustrazione, il senso di impotenza e di ingiustizia, la reazione a caldo, ma tutto questo in uno stato di diritto non si può fare, altrimenti l'Italia diventa un far west dove un cittadino può sostituirsi allo Stato e ai tribunali e eseguire la sua personale condanna a morte. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital.

Allora, su Ranucci e i suoi presunti a questo punto rapporti con stagiste, collaboratrici e fonti, chiedete a Emma Baccellieri, ragazzi, ve la lancio lì, perché secondo me lei invece ha un'opinione un po' più puntuale della mia, ecco, ed è più titolata anche a parlarne, quindi chiedete magari a Emma sull'opportunità per un vice direttore, per un conduttore importante, di avere appunto relazioni con stagiste e non solo. Allora, ne parlavamo ieri invece di body positivity e Ozempic, farmaci per dimagrire. Molti di voi hanno detto però occhio, perché sono farmaci che vengono utilizzati per la cura oggi anche dell'obesità, e quindi dire to cure che stanno un po' ridisegnando il corpo delle persone e soprattutto stanno imponendo un'estetica precisa è sbagliato. Però allora guardiamo un attimo i numeri, perché oggi i numeri raccontano così un'altra storia. Secondo il Size Inclusivity Report di Vogue Business, il 97% delle modelle viste nelle principali sfilate del 2026 indossa una taglia tra la 36 e la 40. Le modelle, quelle taglie in più plus size, si chiamano così, sono praticamente scomparse, e quindi almeno un segnale, ecco, di un ritorno molto chiaro a quella magrezza estrema che è così tornata a essere il modello dominante. Lo dico perché il linguaggio sembrava cambiato, no? Cioè, per un attimo abbiamo tutti creduto che effettivamente l'ondata di body positivity potesse cambiare la percezione, il modo in cui ci rapportiamo con il nostro rapporto, però non è accaduto, perché nel frattempo è successo un fatto: sono arrivati farmaci dimagranti come Ozempic e anche altri prodotti simili, nati per il trattamento del diabete ma oggi utilizzati anche contro l'obesità in contesti clinici specifici, almeno teoricamente dovrebbe essere così. Oggi però sono sempre di più le aziende farmaceutiche che stanno investendo miliardi di dollari nella ricerca di nuovi farmaci capaci di favorire la perdita di peso. È un settore in fortissima espansione, si vedono pubblicità un po' ovunque, alimentato non solo, e questo ci tengo a sottolinearlo, da esigenze mediche, ma anche da una domanda estetica crescente. Cioè, si vedono molto di meno quelle campagne di body positivity. Fateci caso, anche magari le persone che ve ne parlavano su Instagram sono un po' sparite, perché quelle stesse persone oggi preferiscono assumere quel farmaco, magari, e dimagrire molto. È qui che secondo me nasce, insomma, una riflessione importante, perché curare l'obesità è un obiettivo sanitario fondamentale e questi farmaci rappresentano indubbiamente un'opportunità per molti pazienti. Diverso è invece il loro utilizzo come scorciatoia, ecco,

raggiungere poi cosa? Un ideale estetico imposto, comunque imposto in un qualche modo dalla società. Cioè il rischio è che il mercato finisca per trasformare il desiderio di dimagrire in un business. È sempre stato così, ma con questi farmaci lo diventa ancora di più. Era questa la riflessione che volevo fare ieri, e non è dire no, i farmaci di per sé sono sbagliati, i farmaci no, possono curare l'obesità, evviva. Il punto è che stiamo tornando indietro di qualche anno, sembrava quasi fatta con, io dico, body positive, veramente una parola che non amo, però insomma con l'accettazione, ecco, del corpo delle persone, invece siamo tornati secondo me un pochino indietro, siamo tornati a quel canone estetico di magrezza che secondo me non fa bene a nessuno.

0: Buongiorno Mesaro.
1: Buongiorno.
0: Un'amica mi ha raccontato che le ha provato questo farmaco,
1: sì,
0: quello del diabete, per dimagrire, e poi l'ha lasciato perché aveva molti effetti collaterali pesanti. E anche il fratello, che è un medico, stesso discorso, uguale. E il discorso poi del body positivity, va, lasciamo stare. Secondo me uno si deve accettare se è basso, se è alto, se non ha i capelli. Però se uno si può migliorare, perché no? Però bisogna stare attenti appunto agli effetti collaterali. Buona giornata.
1: Ma è una questione di canone estetico, eh.

0: to Soul, Keep on Moving alle 6.57. Buongiorno Capital, finisce qui. Arrivano come sempre le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, buona giornata.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: In collaborazione con Radio Capital.

0: appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì.

0: Repubblica. Domani in edicola.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Nuovo attacco americano contro l'Iran. Nelle ultime ore si è concluso all'alba, sono stati colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Il comando militare statunitense spiega che la necessità era quella di ridurre ulteriormente la capacità iraniana di minacciare marittimi innocenti nello stretto di Hormuz. Ed è di poco fa la notizia dell'abbattimento di 8 missili iraniani nello spazio aereo della Giordania. Definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori, i due cugini e i 22 anni di carcere per lo zio della giovane scomparsa 18enne da Novellara in provincia di Reggio Emilia nel 2021, ritrovata morta un anno e mezzo dopo. Saman fu uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Decisiva per le condanne la testimonianza del fratello 16enne all'epoca dell'omicidio, l'avvocata del ragazzo Valeria Miari.
3: È una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza, finalmente giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello, che comunque testimoniando ha veramente perso tutto. E lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta, che cioè, sia anche marito suo, ecco.
2: Entrerà in carcere in mattinata Mario Roggero, condannato in via definitiva dalla Cassazione. È stato rigettato il ricorso del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo sparandogli mentre fuggivano dal negozio dopo il colpo. Dovrà scontare 14 anni e 9 mesi di carcere. L'ex ministra Daniela Santanchè rischia un nuovo processo per bancarotta e truffa allo Stato. Chiuse le indagini sul crack delle sue società. Simone Di Gregorio.
4: Una plusvalenza fittizia da 11 milioni 800 mila euro nel passaggio societario tra Key Group Holding e Key Group SRL. La distribuzione di 4 milioni 100 mila euro di dividendi tra i soci della holding nonostante il risultato netto d'esercizio fosse di appena 2 milioni. E poi un finanziamento ottenuto da Invitalia del valore di 2 milioni e 7 nel 2021, oltre ai crediti d'imposta, che rientrava sempre nelle misure di sostegno alle imprese durante il Covid. Tutte accuse per le quali l'ex ministra Daniela Santanchè e altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno, stanno ricevendo la notifica di conclusione delle indagini. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, sia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS.
2: Argentina in finale ai mondiali, ha rimontato fino al 2-1 l'Inghilterra che era passata in vantaggio con Gordon, ma poi è stata raggiunta nei minuti finali in 7 minuti dai gol di Fernandez e Lautaro Martinez. Domenica la finale tra Argentina e Spagna. Fra poco inizia Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
9: Cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia.

0: Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina.

0: Radio Capital.
1: Eccoci.
2: Breakfast Club, il programma di informazione ma anche di simpatia.
1: Beh,
2: possiamo dire così.
1: Ma no? Te lo dici da solo, però così.
2: No, non, guardando Imma. Guardando Imma, detto
3: che infatti non ho proprio posto.
2: Di ironia simpatica, come si dice. Siete pronti?
1: Sì.
2: Partiamo.
1: Come sempre. Nella lettura del telegiornale tendo a seguire sempre i lanci dei nostri giornalisti in redazione, ma questa volta non posso assolutamente farlo, perché io dovrei dire sostanzialmente questo adesso, che con l'arrivo dell'estate e del caldo c'è un accessorio immancabile. Non so bene per chi. Le infradito, che sarebbero comode, veloci e facili da indossare, e diventano, per molti, vorrei vederli in faccia, una calzatura da tutti i giorni. Per fortuna il lancio ci ricorda che, oltre a quello di essere drammaticamente sciatti, ci sono anche dei rischi. Vediamo quali, e spero che siano tantissimi.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
2: Parte da qui la crociata di Breakfast Club contro le infradito.
3: No, amico, guarda, prenditi le tue responsabilità. Io non faccio nessuna battaglia contro le infradito.
2: Le infradito sono comunque sia un'arma a doppio taglio, possiamo dire così, utilizzabile in qualunque situazione, ma forse un po' così fanno perdere l'allure.
3: Tu sei in spiaggia, sei al mare, vai a fare la spesa, hai le infradito, esci con le infradito.
1: Sai che ho un mio carissimo amico che quando mette le infradito ha dei conati di vomito.

0: queste sono leggende.
1: Veramente? Cioè praticamente quella sensazione delle due dita
0: che si separano,
1: con in mezzo separate appunto da questo gommino, lo portano ad avere un senso di nausea, non so per quale motivo, però è così.
0: Comunque in questo,
1: ho constatato,
0: in quest'audio che abbiamo sentito, la cosa più divertente è il conduttore che si dissocia collega che aveva scritto per lui questo lancio.
2: Dovrebbe essere super partes, però non ce la fa lui.
0: Cioè, va bene la politica, va bene tutto, ma lo sport, ma per quanto riguarda l'infradito, uno deve mantenere proprio la posizione.
2: Qual è l'oggetto che più ti infastidisce, diciamo? Qual è
0: una bella domanda.
2: Il dress code che più ti dà fastidio quando lo vedi, ma secondo te?
0: È
2: difficile, vero?
0: Forse le ciabatte, cioè io preferisco l'infradito a quelle ciabatte a fascia con il calzino, quello non riesco a sopportarlo. Almeno l'infradito mi sa da spiaggia, mi sa da mare, io penso, ma questa persona stava in casa un attimo.
1: E invece sai che è proprio una delle tendenze di quest'estate, è ancora, perché insomma siamo ancora nel pieno della stagione, quella di indossare i famosi sandali con marca tedesca che inizia con la B e finisce col K. Con il relativo calzino di spugna, proprio della stessa marca, della medesima marca, con le due striscette, quello proprio classico da tennis anni 70, diciamo.
0: E il must have,
1: voglio provarlo, perché le ciabatte le ho, devo rimediare però il calzino, quello proprio originale, della
0: perché
1: stessa
0: senza
1: marca.
0: Il calzino originale
1: no,
0: non
1: serve
0: esce.
1: Quello.
2: Ragazzi,
1: serve
2: stiamo
1: quello.
2: Girando intorno alla notizia del giorno. Lautaro
0: giriamoci.
2: Martinez, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Tra poco ne parliamo. Tra l'altro, abbiamo proprio un'ascoltatrice tra poco, giusto?
0: Cioè, abbiamo deciso di celebrare la qualificazione in finale dell'Argentina ai mondiali di calcio sentendo proprio chi tifa Argentina,
1: tifosa.
0: La sentiremo dopo. Ora diciamo soltanto brevemente che la partita di ieri, la semifinale contro l'Inghilterra, è finita con un 2-1 e con l'ennesima rimonta dell'Argentina negli ultimi 10 minuti.
1: 5 dalla fine era 1-0 l'Inghilterra all'85esimo e il gol di Lautaro che vado in pieno recupero al 92esimo.
0: Devo dire che le rimonte dell'Argentina sono ormai diventati un classico di questi mondiali, perché è successo anche per altre partite. Complimenti all'Argentina che riesce a non mollare mai davvero, meno complimenti all'Inghilterra che sembra sta partita l'abbia
1: via.
0: Un po' buttata.
2: Tra poco ne parliamo, ascolti record per la Rai, però vorrei portarvi verso una riflessione che non ho fatto solo io naturalmente, sul fatto di quanto l'assenza dell'Italia ai mondiali abbia spostato l'attenzione quindi verso un altro sport che
1: chissà
2: è il tennis.
1: Quale. Ah, sì, certo,
2: ma quel tennis non sarebbe mai stato così di successo se l'Italia si fosse qualificata.
0: Io non sono così d'accordo.
1: Io penso
0: caro Andrea.
1: Di sì invece.
0: No,
1: ragazzi,
0: io no,
1: dai,
0: perché il grande
1: scherziamo.
0: Successo del tennis lo abbiamo visto anche nelle match precedenti, in periodi
1: diversi.
0: Però
1: nel contest, nel momento stesso, ne parliamo fra poco.
3: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo, eravate più bello. Un vestito gessato marrone, così

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se sta paticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro,

0: Direi missione compiuta a tutto tondo, non solo perché abbiamo avuto una vittoria strepitosa con Sinner, ma perché Cobolli, la Paolini hanno fatto ottimi risultati. A che ora gioca stasera l'Italia? Io, sai, ero distratto da Wimbledon e non sono riuscito a seguirlo.
1: Biraghi butta lì la battuta alla quale farei rispondere così.
2: Ambedi Binaghi.
1: Darfaina.
2: Chi non lo sapesse, questo signore è presidente della Federtennis, eh? Sì. Il capo del tennis italiano.
1: Sentiamo di certo.
2: Oh, se poco poco l'Italia gli farà una finale di un mondiale, non lo so quando. Il tennis se lo vedemo un differito il giorno dopo, senza dormire prima sul divano.
1: Allora, attenzione, questa è
3: due provocazioni,
4: tutte due. Ma allora, io credo che in Italia non ci siano dubbi sul fatto che il calcio sia lo sport enormemente più seguito. Questo non può essere messo in dubbio da nessuno, perché lo dimostra gli stadi
1: numeri,
4: pieni, certo, gli abbonamenti alle pay TV, insomma, questo è chiaro. Ma d'altra parte, forse è inutile negare che il tennis ha avuto un aumento di seguito sproporzionato, nel senso che negli ultimi anni il tennis è uno sport molto seguito, e lo vediamo non soltanto dai numeri, che se volete facciamo un confronto che può anche essere non un confronto a favore del tennis, ma quante persone vedete con il cellulare in mano sui treni a vedere le partite di Sinner? Tutto questo era impensabile qualche anno fa.
3: Su questo,
4: quindi,
3: ci sono
4: io
3: dubbi.
4: Sono dell'idea che va riconosciuto a un movimento, il movimento tennis, una crescita che negli ultimi anni nessuno sport ha mai conosciuto.
3: Certo, legata ovviamente ai successi dell'Italia, perché altrimenti nessuno si sarebbe
4: filato. Ma magari possiamo fare anche un nome e cognome, perché sicuramente è un movimento che, certo, include tantissimi grandissimi atleti, certo, alcuni citati, certo, dallo stesso presidente Binaghi, ma Sinner è qualcosa di che tutti ci invidiano.
3: Poi,
4: è un atleta incredibile.
3: Negli anni Ottanta anch'io, da sempre appassionato di calcio, seguivo le finali quando c'erano John Patrick McEnroe, quando c'era Ivan Lendl, quando c'erano dei mostri sacri del tennis che catturavano l'attenzione soprattutto nei tornei degli slam, perché poi gli altri master solitamente non venivano trasmessi o comunque venivano coperti molto poco televisivamente parlando. Però, raccogliendo la provocazione di Binaghi, che secondo me ci sta tutta, io l'ho trovata persino simpatica ed è anche verosimile, cioè anche aderente alla realtà, io mi chiedo, un giorno che dovesse esserci una finale di uno slam, faccio proprio la provocazione massima, cioè Sinner che arriva in una finale di uno slam contro, fate voi Alcaraz, Zverev, chi volete voi, o Djokovic, quello stesso giorno non voglio neanche arrivare ad una finale, ma c'è una semifinale di un europeo, Italia-Francia.
4: Ma sì, ma senza
3: secondo
4: dubbio
3: voi
4: vince il
3: quali
4: calcio.
3: Ascolti?
4: Senza
3: ma...
4: dubbio vince il calcio, però non so questo discorso a cosa ci deve portare.
3: A
4: perché
3: nulla.
4: Lo sappiamo che il calcio è seguitissimo in Italia, è un dato di fatto.
3: Cioè,
4: d'altra parte sta crescendo uno sport, io la vedo come una cosa positiva, non,
3: certo,
4: come una cosa che deve essere in qualche modo svalutata col,
3: certo,
4: confronto con una squadra.
3: No, però valutando positivamente le parole del presidente Binaghi, rispondendo con una controprovocazione, io chiedo al presidente Binaghi se quando Sinner non sarà più Sinner fra 25 anni, ok, così se no facciamo arrabbiare la gente, sarà lo stesso se non ci sarà un altro italiano.
1: Infatti Samuele dice la moda del momento, non c'è nessun movimento.
4: Io non sono
1: moda.
4: D'accordo su questo, credo che i movimenti, dal momento in cui abbiamo un personaggio

0: personaggio come Sinner durerà molto e quindi potrà anche cambiare le abitudini? Perché un conto è una, uno sportivo che dura qualche anno e poi perde insomma di visibilità eccetera. Sinner ha 23-24 anni, adesso non ricordo esattamente, immaginiamo che la sua carriera sarà lunga e piena di grandissimi successi,
1: ovvio,
0: e non solo la sua, perché anche Musetti è giovanissimo, Cobolli è ancora più giovane di tutti, quindi poi c'è Paolini, comunque anche da quel punto di vista anche abbiamo importanti atleti, e io penso che invece il tennis potrà durare proprio perché è legato a anni e anni di successi che noi speriamo insomma verranno.
1: Però ripeto, giusta la provocazione di Biraghi, però secondo me c'è anche la controprovocazione,
0: però vedo
1: di,
0: in questo un po' di campanilismo
1: altro.
0: Io a me piace il calcio, vi devo dire che tanto il calcio supera il tennis, insomma
2: vi seguirei per ore ma vi devo dire che tra poco dobbiamo andare a svegliare una persona che ha fatto tardi, la nostra ascoltatrice argentina. Come avrà vissuto questo momento?
3: Ce lo facciamo spiegare.
2: Con quali palpitazioni? Con quali emozioni?
0: Spero non abbia l'orologio di Riccardo Quadrano, perché altrimenti gli venivano tutte le notifiche.
3: Segnala le anomalie cardiache, attenzione. Ed è successo.

0: festa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi siamo, facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna, e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, tampisto 3,99, tag 7,30%, anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services, offerta valida fino al 31 luglio 2026, maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dusty Springfield alle 7.32 su Radio Capital. Dunque, annunciata ragazzi ieri, insomma, l'Argentina e in Argentina e forse in mezzo mondo, solo Imma Bacellieri non è stata contenta.
1: No, non è vero,
0: scherzo.
1: Mi è dispiaciuto un po' per l'Inghilterra, perché sono belli i momenti anche dopo la vittoria dell'Inghilterra, ma è andata così. L'Argentina ha vinto e se l'è meritato moltissimo, perché per l'ennesima volta è riuscito a rimontare da un parziale che era sfavore, ed è stata davvero congratulazione a un'Argentina che sta facendo un mondiale dove non si arrende mai.
2: Questo è vero, perché appunto c'era il gol di Gordon che stava decidendo il match, poi nel finale, grazie ai due assist di Messi, Bruno Fernandes e appunto Lautaro Martinez hanno ribaltato il match. Lo sentiamo al volo l'emozione di Lautaro Martinez prima di parlare ancora di Argentina?
3: È molto forte, esto. È molto forte, verdad. La prima vez che mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol.
0: In lacrime
2: Lautaro Martinez, che ha realizzato il suo sogno, così come quello di una nostra ascoltatrice, grande tifosa dell'Argentina, Marcela Irene. Buongiorno.
0: Ciao Marcela.
4: Buongiorno.
1: Hai festeggiato?
4: Sono molto emozionata, tantissimo. Sì, mi esplode il cuore.
2: Certo. Senti Marcela, tu insomma, sei argentina, vivi in Italia da tempo, raccontaci
4: da
2: in breve la tua storia, più di vent'anni. Dove sei?
4: Sì, sì. Io abitavo in periferia di Buenos Aires. Sì. Temperley.
2: Ho capito. Bene, insomma, come l'hai vissuta?
4: Sì, sì.
2: Come stai vivendo soprattutto questa avventura così romanzesca, diciamo, dell'Argentina in questo mondiale?
4: Allora, guarda, mi è capitato che proprio ieri ero da sola, perché le mie figlie sono una in stage, l'altra a lavorare all'estero,
2: sì.
4: E anche il papà era in viaggio per lavoro, però comunque io mi sono collegata con i miei in Argentina e abbiamo vissuto tramite videochiamata la partita.
2: Che bello,
4: l'avete
2: tifato come se fosse tutti lì.
4: Abbiamo palpitato in ogni momento.
1: Sì, perché
4: questo
1: mondiale per l'Argentina è davvero molto emozionante, perché in altre partite abbiamo vista partire in svantaggio e poi con questo recupero finale incredibile, no? Anche per i tifosi è difficile stare dietro a partite così.
4: Sì, sembrava che era tutto molto piatto, però dopo, quando Inghilterra ha fatto il gol, è come che si è svegliato, questo click si è fatto nel cervello dei giocatori, e loro hanno detto no, qua dobbiamo

0: muoverci in maniera diversa.
1: Senti Marcella, contrariamente a quanto magari succede qui in Italia, dove le questioni di campanile prevalgono su quelle della nazionale, magari si è un po' più attenti alle squadre di club, soprattutto da un po' di anni a questa parte, che cosa significa per un argentino la nazionale argentina?
0: Allora, io prendo spunto dalla mia situazione di ieri. Io ero da sola a casa, però quello non vuol dire che tu non puoi esprimere il tuo amore per il tuo paese, per la tua nazionale, per la tua maglietta, diciamo.
1: Sì.
0: E io credo, oltre a questo, è che almeno in Argentina il calcio unisce. Perché tu puoi avere differenze religiose, differenze politiche, però tu quando gioca la tua nazionale lasci tutto da parte e tu stai tifando insieme per un obiettivo comune. E questo la pressione che c'era ieri, in particolare nel giocare contro l'Inghilterra, ha avuto un significato molto più grande.
1: Forte.
0: Della vincita di una partita qualunque, veramente, e io credo che tutti gli argentini l'abbiamo vissuto in quella maniera. È stato proprio una grande vittoria per tutti noi.
1: Senti, ma tu sei più Boca o più River Plate?
0: Io sono argentina. No, io tifo per l'Argentina, sinceramente. Non sono tanto per Boca né per River, però io mi trasformo quando gioca
1: la nazionale, va bene.
2: E adesso come ti prepari per la finale?
0: E per la finale, la domenica, come mi preparo? con tutto il cuore, veramente, con tutto il cuore. Questa volta sì, lo vedrò con mia figlia la piccola, perché staremo insieme. E andremo a tifare, magari con qualche amico, con qualche conoscente qua in Italia. È così.
3: Forse
0: sì,
3: una parola,
0: a condividere questa passione.
3: Forse una parola dobbiamo dirla anche su Messi, e probabilmente la prossima sarà la sua ultima partita, quindi sarà già emozionante dover salutare un campione riconosciuto in tutto il mondo come Messi.
0: Sicuro, però lui ha dato molto e questo lo porteremo nel cuore tutti quanti.
1: Certo. Marcella, avresti preferito qualcun altro in finale invece della Spagna?
0: Sono molto praticamente la Spagna è la nostra mamma, perché i conquistatori spagnoli ci hanno scoperto, e noi siamo quel che siamo anche grazie a quello che ha fatto la Spagna, diciamo, tantissimi anni fa, no? E sono contenta di questa doppietta, però sono fiduciosa che noi faremo di meglio.
1: Va bene, okay. Ci
3: bocca al lupo allora.
1: Marcella, bene, grazie, okay, poi festeggerà fra tante.
0: Grazie per questa opportunità.
1: Empanadas, immagino, per tutti, se dovesse vincere.
0: Sì, empanadas, coca con Fernet e qualche mate anche.
1: E il mate, l'immancabile mate. Grazie Marcella, un abbraccio.
3: Buona giornata.
1: Grande. Ciao,
0: grazie. Un abbraccio, grazie ancora.

0: Robbie Williams, 7:41 Radio Capital, giornata non decisiva ma piuttosto importante oggi per il governo, perché si vota la legge elettorale, si vota tutto il pacchetto, ma si vota ancora una volta col voto segreto, quindi nella segretezza, diciamo,
1: che già è stata fatale, no?
0: Nella prima votazione
1: sì, al governo Meloni.
0: Adesso vogliono portare a casa il primo via libera alla legge elettorale, anche perché Giorgia Meloni è stata chiara con i suoi a Montecitorio: bisogna chiudere la partita alla Camera rinviando qualsiasi polemica, discorso sui franchi tiratori, chi sono, quanti sono le donne, sono gli uomini.
1: La caccia però è partita, e soprattutto nelle ultime ore i sospetti, diciamo così, dell'esecutivo si concentrano proprio sulle 67 deputate del centrodestra, con delle accuse anche un po' più mirate, ad esempio nei confronti di Marina Berlusconi, che però fa sapere di non aver dato indicazioni al suo partito, a Forza Italia. Però insomma il sospetto resta, e immagino anche la curiosità da parte del governo di capire chi ha, tra virgolette, tradito nel momento del voto.
2: Allora, come abbiamo già raccontato, c'è stato un primo no a un emendamento che si esprimeva sulle preferenze, quindi su liste bloccate solo per quanto riguarda il capolista. Questo non ci sarà perché è stato bocciato. Oggi il voto è sulla legge elettorale alle 11:30, ed alcune dichiarazioni rilasciate da esponenti di Fratelli d'Italia capiamo che è un voto fondamentale, perché per Meloni sarebbe difficile gestire un doppio no in pochissime ore. Detto ciò, è anche difficile prevedere che arriverà poi di fatto un no su tutta la legge elettorale, perché vorrebbe dire veramente una spaccatura completa da parte della maggioranza, e quindi sì, effettivamente il rischio sarebbe molto alto di tornare alle urne prima del dovuto. Quindi questo per ora è lo scenario.
0: Dice oggi la stampa, scrive: in autunno Meloni misurerà le reali intenzioni dei suoi due principali avversari o competitor, che sono Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, e Marina Berlusconi. Cioè Marina Berlusconi dietro le quinte sta spingendo evidentemente l'area del partito di Forza Italia a dirigersi contro, in questo caso, le preferenze, quindi sta dando indicazioni politiche pur non essendo nell'arena politica. Qualcuno dice: non è il coraggio di scendere in campo?
2: Vedremo come andrà. Ma proprio in merito a Vannacci, ieri c'è stata un'altra spaccatura della maggioranza, anche se meno pesante a livello politico, perché Forza Italia ha deciso di votare un emendamento insieme a Futuro Nazionale di Vannacci, con un'indicazione chiara e trasparente, con voto palese, mentre Lega e Fratelli d'Italia hanno votato altro, hanno votato no. Questo emendamento non è passato, ma ha dimostrato come su questo argomento, quello della legge elettorale, non c'è unità nella maggioranza.
1: Appuntamento alla Camera, tarda mattinata, appunto alle 11:30 per questo voto.
0: Dichiarazioni di voto: l'opposizione hanno chiesto la diretta televisiva, che però non è stata concessa. Ci sono i soliti canali televisivi aperti per la Camera. Vi faccio sentire l'intervento di Cecilia Guerra del PD.
1: Sentiamo.
0: Sentite che cosa è successo.
3: Comunque vada, comunque andrà questo emendamento. Le lotte delle donne vengono da lontano e andranno lontano. Se abbiamo conquistato 80 anni fa il diritto di voto è perché abbiamo combattuto, e voglio ricordarlo con una canzone: sebbenché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e in Lega ci mettiamo, la Lega giusta.

0: Vabbè, è giusto anche precisare
1: canto delle mondine.
0: È giusto anche precisare che non è stato tolto il diritto di voto a nessuno. La preferenza, lo ripetiamo, l'emendamento bocciato conteneva una abolizione anche del criterio che prevedeva che i due sessi dovessero essere rappresentati sì, massimo 60-40 come differenza, ecco,
1: come
0: ma
1: scarto,
0: non è passato, quindi tutto questo è un non si avrà.
1: Puoi dire l'ultima ora da Bolzano?
2: Sì, perché è arrivata una notizia che proprio questa mattina all'alba c'è stato un crollo in una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, appunto è crollato, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove in quel momento era in corso dei lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, in questo momento si stanno effettuando i sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, però insomma va registrato questo crollo di una parte del tribunale di Bolzano.
3: Ti ho vista

0: Tiro Mancino, punto fermo alle 7.48 su Radio Capital. Tra poche ore Trump parlerà alla nazione, stasera discorso del presidente americano, che dovrà, sì, molti si aspettano un discorso sull'Iran, insomma sulla posizione alla guerra. In realtà lui vuole ancora parlare delle urne manipolate, del voto del 2020
1: di Biden, sì,
0: che gli
1: certo.
0: è stato tolto, la vittoria che gli è stata tolta, eccetera eccetera, e quindi c'è un'inchiesta ancora aperta su questo. Non si rassegna dallo schiaffo,
2: sì,
0: del presidente.
2: Sì, è stato
0: 2020.
2: Il Washington Post a raccontare di indagini ancora in corso, perché sì. Trump vuole le prove dei brogli del 2020, sì. che come sappiamo in realtà sono frutto della sua fantasia, perché non è mai stato dimostrato.
1: Se, secondo gli analisti, ovviamente potrebbe essere anche un modo come un altro per mettere un po' le mani avanti in vista appunto delle elezioni di midterm, quelle di novembre, di metà mandato, che sono ovviamente una tradizione delle elezioni americane. E lui ha detto, comunque tornando al discorso di quel conteggio dei voti, dice: toccherò questo argomento e un paio di altre cose, ma non voglio rivelarle perché saranno grandi notizie, alzando quindi l'aspettativa ai livelli massimi nei confronti di questo suo intervento.
2: Continuano le sue dichiarazioni anche sull'Iran, dove ogni giorno sostiene di essere sì. pronto a far saltare qualunque tipo di accordo e di attaccare in modo ancora più forte le strutture.

0: strutture energetiche del paese.
1: Sì, e nuovi raid anche stanotte ci sono stati nel Golfo, e adesso si parla di truppe sul terreno. Al momento nessun soldato americano ha messo piede sul terreno iraniano, però potrebbe essere la accelerazione che vorrebbe Trump. When you can't get what you need.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia

0: informazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Le notizie alle

0: 8, buongiorno da Chiara Iorio. Entrerà in carcere in mattinata Mario Roggero, confermata la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise due rapinatori a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Antonio Cristiano.
1: 28 aprile 2021. Tre persone entrano nel negozio di Roggero. Sono a volto coperto, armate di coltello e di una pistola, poi rivelatasi finta. Nella gioielleria ci sono Roggero, sua moglie e sua figlia. I tre rapinatori li minacciano, svuotano la cassaforte, escono, raggiungono la loro auto. Il gioielliere li insegue, armato di pistola, spara 5 colpi. Giuseppe Mazzarino muore subito, Alessandro Modica riesce a fuggire, Andrea Spinelli corre via ma cade, Roggero lo raggiunge, lo prende a calci, Spinelli cerca di reagire, poi muore. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere. Roggero ha sempre parlato di legittima difesa. Gli si conceda la grazia, ha detto il leader della Lega Salvini. Solidarietà a Roggero da Gasparri, Forza Italia. Per Futuro Nazionale, il 72enne è la vittima.
0: Femminicidio a Rimini, 71enne uccide la compagna di 62 anni in casa e chiama i carabinieri. L'aggressione ieri sera, fermato l'uomo, è stato trovato accanto al corpo della vittima. Cede il tetto del tribunale di Bolzano, il crollo poco prima dell'alba ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio che risale a circa un secolo fa. Erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento, al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine per accertare la dinamica del cedimento. Quinta notte di attacchi in Iran, esplosioni a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. L'esercito statunitense sostiene di aver colpito centri di comando iraniani. Teheran rivendica attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain. La Giordania ha invece abbattuto 8 missili iraniani. Ancora uno stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera, bocciato da Lega e Forza Italia, l'emendamento proposto da Ivan Acciani e votato da Fratelli d'Italia. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o a coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Lo sport, Lautaro Martinez trascina l'Argentina in finale ai mondiali, l'attaccante dell'Inter entra negli ultimi minuti della sfida con l'Inghilterra e dopo il pareggio firmato Fernandez segna al 92esimo il gol del 2-1 che vale la qualificazione alla finale di domenica contro la Spagna. A fine partita Lautaro in lacrime parla di emozioni e di un gol sognato per tutta la vita.
2: È molto forte questo, è molto forte, la prima volta che mio viejo mi compra un par di bottine. Sempre sogno con essere te gol. Perdone.
0: Così Lautaro Martinez, alle 9 prossimo appuntamento con Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un

0: Beh, allora facciamo gli auguri a Eugenio Finardi. 16 luglio del 1952 è nato oggi a 74 anni.
1: Portati molto bene, peraltro.
0: Gli facciamo gli auguri tanti. Qui dai microfoni di Breakfast auguri. Club con Andrea Riccardo Imma insieme fino alle 10. Riprendiamo una questione di cui ci siamo in parte occupati ieri, che ha molto interessato anche i nostri ascoltatori, cioè l'emendamento di Fratelli d'Italia sul reintegro dei medici colpiti da punizioni per le proprie posizioni sul Covid.
1: Sul Covid,
2: sì, erano stati radiati.
1: Sì, sono stati radiati dall'albo durante la pandemia per non essersi vaccinati, per aver divulgato delle teorie che sono state ritenute antiscientifiche. Diciamo subito che non è una reintroduzione immediata nell'albo, non è una cosa automatica, perché dovrebbe essere ancora

0: in corso un certo tipo di procedimento nei loro confronti.
1: Cioè tutti i medici radiati già con una sentenza, passatemi certo, il termine, dell'ordine dei medici, non potranno appellarsi a questo emendamento.
0: Se non attraverso una riabilitazione, potrebbe esserci una speranza anche per loro da quel punto di vista. Ricordiamo che tra l'altro stiamo parlando di poche decine di persone tra medici e personale sanitario. Va da sé che ovviamente questo provvedimento ha scatenato la reazione molto forte da parte dell'altra comunità scientifica, quella che invece ha sempre appoggiato le teorie vacciniste per quanto riguarda il Covid-19 e le cure che sono state scoperte. Tra questi un immunologo, un virologo di grande fama come il professor Roberto Burioni, che su questo argomento è stato intervistato dal nostro Simone Di Gregorio.
2: Io rimango incredulo di fronte a questa notizia. Rimango incredulo perché questi medici non solo non dovrebbero essere reintegrati, ma questi medici dovrebbero essere allontanati definitivamente dalla professione. Perché un medico che non riconosce la efficacia e la sicurezza di un vaccino è una persona che non sa comprendere il dato scientifico e che quindi non può fare il medico. È come un autista di un autobus che non riconosce il ruolo dei freni. Io da quei medici non mi voglio fare curare.
3: Anche perché è come liceizzare poi quelle teorie antiscientifiche, cioè se io li riammetto è come dire, beh, forse quelle teorie che loro avevano non erano poi così sbagliate. Che segnale si dà?
2: Ma si dà un segnale pessimo sotto ogni punto di vista. Prima di tutto si introduce l'idea che queste persone, che oggettivamente erano profondamente in errore, ecco, tutto sommato avessero un po' ragione. Questo diminuisce la fiducia nella scienza, diminuisce la fiducia nei vaccini e tutto questo si traduce direttamente o indirettamente in malattie evitabili e morti evitabili. E infatti so che l'ordine dei medici si è molto risentito, molto giustamente, insomma, il presidente Anelli è una persona
3: assolutamente
2: seria. Questa è una cosa che non si deve fare, non è di destra, non è di sinistra, è una cosa che non si deve fare.
3: Assolutamente, ora le chiedo anche un commento alle parole di Anelli, che ovviamente ha riportato l'attenzione anche alle vittime, no? Ed Anelli dice un affronto alle vittime.
2: Ha ragione, ha ragionissimo Anelli, ma io personalmente non lo vedo tanto come un affronto alle vittime, che poveretti oramai sono morti. Io lo vedo come qualcosa che causa nuove vittime. Ogni giorno sentiamo di gente che muore perché non ha curato il cancro affidandosi alle scemenze. Ogni giorno sentiamo di gente che muore perché non si è vaccinata. Questi medici faranno delle vittime in futuro e queste vittime vanno nella coscienza di chi li vuole reintegrare.
3: Lei prima ha detto che non, giustamente, che non si farebbe curare da un medico, ma ci lavorerebbe fianco a fianco con un medico?
2: No, ma non lo considero un medico, cioè questo è stato radiato, quindi non è più un medico, è un laureato in medicina e chirurgia, perché per essere medici bisogna essere iscritti all'ordine. Questi sono stati radiati e secondo me ci vorrebbe una legge che li lascia radiati per tutta la vita, che gli invita a fare un altro lavoro, non so, magari possono fare i pittori, possono fare i poeti, ecco, ma non i medici.
1: I molto poeti, forte e molto chiaro, Burioni, come abbiamo sentito su questo emendamento per i medici che definiamo Novax o comunque contrari alle vaccinazioni per il Covid.
4: È stato molto duro, insomma, su questo. Dice lui: non vanno reintegrati, vanno allontanati quando si hanno posizioni che poi sono pericolose per la salute pubblica. Semplicemente questo.
0: Ma sì, ma poi insomma ci sono anche delle evidenze scientifiche, che è un termine che si usava molto, no, ai tempi del Covid, che hanno dimostrato, poi sapete che gli scontri sul vaccino sono stati essenzialmente legati al fatto che effettivamente il vaccino non eliminasse la possibilità del contagio, ma che comunque lo contenesse e che comunque abbia contribuito in modo importante, in modo fondamentale, a fare in modo che il Covid non si manifestasse nelle sue forme più gravi, che sono quelle che all'inizio, nella non conoscenza del virus, hanno provocato tantissime vittime. Abbiamo sentito anche come il professor Burioni, al microfono di Simone Di Gregorio, abbia detto: sì, è un affronto nei confronti delle vittime che purtroppo non ci sono più, ma attenzione, perché medici che propugnano queste tesi possono essere pericolosi a prescindere dalla conoscenza del vaccino del Covid e anche dal loro giudizio nei confronti di questo tipo di vaccino. Potrebbe essere proprio una teoria molto più completa e anche molto più pericolosa in questo senso.
1: Sì, è stato molto chiaro su questo.
0: Molto, molto
4: anche
0: chiaro.
4: La Santanchè rientra in una, non c'entra niente con la parte sanitaria, ma invece giudiziaria sì, perché rischia il processo per una truffa aggravata da 3 milioni di euro nell'ambito delle misure di sostegno alle imprese previste nel periodo del Covid. Sono volati un sacco di soldi

0: Italia, anzi l'Italia agli italiani, la scritta comparsa l'ultimo giorno di scuola su uno striscione fuori dal liceo classico Monti di Cesena. Non solo non è censurabile, ma è condivisibile, dice il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Lo ha spiegato ieri alla Camera rispondendo a una interrogazione di un deputato vannacciano. Non è la prima volta che il ministro difende i due alunni autori del gesto, sanzionati invece dalla scuola con il 6 in condotta.
1: Hanno esposto questo striscione appunto con la scritta l'Italia agli italiani nell'ultimo giorno di scuola, e appunto c'è stato subito un provvedimento disciplinare preso dall'istituto. Invece il ministro, diciamo, da questo punto di vista si è messo un po' di traverso rispetto a questo provvedimento, tanto da promettere una sorta di ci sarà un'ispezione da parte degli ispettori scolastici all'interno di questa scuola per capire se ci siano state delle violazioni del regolamento scolastico dell'esposizione di questo striscione, ma mi sembra di capire non tanto per il contenuto, perché lui da quel punto di vista si dimostra solidale.
2: Sì, ha detto che è condivisibile e non censurabile il contenuto di quello striscione. Come ha detto Riccardo, sono anche partite delle ispezioni che forse porteranno il ministro Valditara a conoscere anche i contenuti dei social di questi ragazzi, sì, che pubblicavano anche contenuti antisemiti con svastiche. Ma non solo, a detta del sindaco di Cesena, perché è a Cesena che è avvenuto il tutto, i ragazzi avevano anche raccolto diverse note nel corso dell'anno
1: una
2: scolastico.
1: Una decina, dice il sindaco.
0: Ora, fatti riconoscere già.
2: Ora, io capisco l'esigenza di mettere una bandierina davanti a questo slogan, però forse conoscere un po' la situazione credo sia adatto, anche perché il 6 in condotta per le note è stato lo stesso ministro.

0: nostro Valditara a richiederla, e secondo me anche giustamente.
1: Commenta oggi Michele Serra sull'Amaca di Repubblica: volevano dire con uno slogan nazionalista in senso antico, impermeabile ai tempi, che ci sono troppi stranieri e questa presenza minaccia la cosiddetta identità nazionale, che esistono italiani meno italiani degli italiani e sono quelli di origine straniera e che non devono avere gli stessi diritti e le stesse tutele di noi italiani. La legge così oggi Michele Serra.
2: Sì, tra l'altro Enzo Lattuca, appunto il sindaco di Cesena, nel condannare questo episodio dice si tratta anche di una mancanza di attenzione, sicuramente di rispetto nei confronti dei circa 40 alunni di quella scuola, appunto del classico Monti, che sono privi di cittadinanza italiana pur essendo nati qui. Insomma, si è creato un bel polverone, staremo a vedere se ci saranno ulteriori riflessi su questa
0: storia.
2: Certo,
0: perché credo sia anche necessario che il ministro Valditara ci spieghi in che senso lui condivide questo messaggio, perché come ha detto adesso Andrea, se noi lo leggiamo in quel modo, che ci sono italiani più italiani degli altri, beh, non è un'affermazione che un ministro può sostenere così tranquillamente. Poi ovviamente Italia agli italiani può voler dire un po' tutto, un po' niente, perché vuol dire?
1: Vi faccio notare che se partiamo con Italia agli italiani, poi potremmo
3: Anzio agli anziani, le Cayman ai caimani, Vegeta ai vegani, Giorgia ai georgiani, l'Austria agli australiani, lo sciame agli sciamani, il bagno agli asciugamani, la Nappi ai napoletani, la Calabria ai calabroni, il pisello ai pisani, Van Persie ai persiani, la Mussa ai musulmani, la Pamba ai babbani, Vanna Marchi ai marchigiani, Luca Brasi ai brasiliani, la Spa agli spartani, Rancore ai coreani, Mister Marra ai marrani, Anco Marzio agli anconetani marziani, il 37 ai settenani, il Crucio ai cruciani, il Medio ai mediani, il Caffa ai cafoni, il Liceali a bastoni, il Caglio ai coglioni e la Vicchio ai ribelli.
2: Sì, ovviamente poi si può andare avanti.
0: Anzi, agli anziani io sono rimasta ferma là, perché aveva un certo peso.
2: Van Persie ai persiani, pure non è male.
0: Non è male,
2: non è male per niente quello.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: C'è una parte di te che si nasconde.
10: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
9: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
10: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
9: E quando le maschere cadono.
10: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
9: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
10: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
19: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
20: Wow.
19: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
21: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
22: Cosa?
21: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
22: Ma arriva per le vacanze?
21: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
23: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su Citroen.it.

0: Luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: due giorni, due soli giorni per ascoltare Imma Baccelliere, che sta preparando le valigie, si porta via gli incartamenti, tutti i segreti contenuti in questa rubrica.
1: Hai preso tutto?
2: Sto preparando le valigie perché andrò via per qualche settimana in ferie, poi torno.
1: Beh, certo, che torni, torno. Noi ci contiamo, noi
0: non
1: contiamo sul fatto che tu torni.
2: Non so se torno.
0: Il silenzio ha senso.
1: Intanto, prima di partire, c'hai queste altre due incombenze che devi esaudire per il tuo sterminato pubblico, per la folla,
2: per
1: che
2: il
1: fendi.
2: Nostro sterminato pubblico. Parliamo un po' di crisi di governo, anche se è incorretto utilizzare questo termine, non è in corso una crisi di governo, però ci piace guardare un po' la parte drammatica di questa discussione sulla legge elettorale. Vi riprendo un tweet della pagina La Ragione di Stato che scrive: il governo balneare è un ricordo di estate fa, come il ghiacciolo al tè freddo, il festival bar o il trofeo birra Moretti.
1: Non ci sarà
2: il governo balneare in questa occasione, ma il solo pensiero ha addolcito la torrida e furiosa estate 2026.
1: Mamma mia,
2: ve lo ricordate quelle crisi di governo estive, quei governi balneari che in estate rendevano tutto un po' così frizzantino,
1: un po' più vivace.
2: Toto Premier e Toto CT, questo della Nazionale di calcio. Cosa può animare di più l'estate italiana? Penso non ci sia niente che animi di più che questo Toto Nomi.
1: C'è il tormentone di Rovazzi che mi dicono possa

0: Io non l'ho ancora sentito.
1: Sì, sì, sì. Pare che sia pronto.
0: Ma non vedremo l'ora di sentirlo. No. Sì. Dicevano che senza i mondiali sarebbe stata un'estate noiosa. Non lo è stata, in effetti ci siamo divertiti guardando altro. E soprattutto quando parliamo di governi, di discussioni, di possibili elezioni anticipate, è sempre una l'ipotesi che deve tornare per farci sentire un po' al sicuro.
1: Certo.
0: L'ipotesi Amato.
2: Regalateci
0: ogni tanto un po'
2: anche
0: l'ipotesi
2: Amato.
0: Amato va un po' bene per tutto. Sì, sì, questo è un grande complimento per lui,
1: ovviamente.
0: Intanto, comunque, la presidente del Consiglio ieri aveva un incontro sulla cucina italiana, l'abbiamo vista molto tranquilla. Presentare gli chef, divertente ciò che ha detto allo chef Enrico Cerea. Dice: guarda, tu sei riuscito in un'impresa miracolosa. Sentiamo.
3: Che quest'uomo è così visionario che sappiate che è riuscito a mettere un bavaglione per mangiare la pasta al sugo al primo ministro indiano Narendra Modi.
4: Ci eravamo detti che rimaneva una cosa tra di noi, ma oggi l'abbiamo svelata.
0: In che senso visionario uno che mette la pasta?
1: Ci sono molte trattorie romane, siccome ci sono dei piatti della tradizione romana che sono un po' invadenti come condimento, ecco, diciamo così, quando mangi la matriciana, la coda, la vaccinara, queste cose qui, ti mettono questi bavaglioni di carta che servono. Per pagare gli schizzi. Modi, devo dire.
0: Io lo difendo, io non lo voglio il bavaglione, ma infatti credo abbia raccontato questo aneddoto. E mi sporcherò.
5: Tanti premiati anche Pierluigi Roscioli,
0: maestro
5: dell'arte della panificazione.
0: E adesso c'è un altro contenuto audio a cui tengo moltissimo. Perché cosa è accaduto? A Salerno, un bambino di 7 anni ha trovato in mare un ordigno militare. Allora, la TV locale, l'Ira TV, ha intervistato questo bambino per chiedere cosa hai provato, cosa hai sentito. Sentite cosa ha risposto Matteo.
6: Ero nell'acqua, ho visto tipo quella granata, pensavo che era una pallina, l'ho presa e mamma ha detto: ma quella è una granata. Ha chiamato i bagnini, poi la polizia. Mi sento un piccolo supereroe.
0: Ma io la parte che adoro di più quando dice che l'ha portato la mamma e la mamma risponde:
1: posso fare una proposta un po' forte?
0: Matteo,
1: mandate Matteo a sminare lo stretto di Hormuz.
0: No,
1: perché secondo me riconosce tutto e in 3 minuti pulisce.
0: Allora, la
1: pulisce
0: notizia tutto, è stata intervistata anche la madre, poi che non ha detto una granata. Si è preoccupata, ha detto, insomma, ha chiamato immediatamente i bagnini. E la spiaggia di Salerno, che è stata interessata da questo incidente di percorso, è rimasta lì con gli artificieri fino alle 23, per un po' di ore. Lui tutto fiero, mamma e nonno che sono in stato di rianimazione. Immaginate, esce il bambino dal mare con una granata in mano e la mamma che risponde: io veramente
5: una granata.
0: Adoro Matteo, che, come scrivono, e con questo chiudo, ha dagli 8 ai 65 anni di tenerezza eroica.
1: È dolce, alla fine,
0: Matteo, che ci dice che si sente un picco. Ma sei un grande supereroe, caro Matteo.
1: Una granata.
0: Guarda, io voglio abbracciare Matteo.
1: Meriti una granita, guarda un po'. Scusate.

0: A proposito di granate, ci sono anche i cani antimine che vengono utilizzati in giro per il mondo,
1: certo,
0: addestrati proprio per trovare le granate e le mine rimaste inesplose e quindi molto molto pericolose. Ma oggi dalla stampa abbiamo scoperto,
1: sì,
0: un altro cane con un compito davvero particolare. Vuoi sapere come si chiama?
2: Dai,
1: si chiama?
2: Dai, dai.
0: Brum Brum.
1: Sì.
0: Però che cos'è? Proprio,
2: si poteva fare meglio con questo nome.
1: A parte il nome di battesimo, diciamo così, di Brum Brum. È una cosiddetta...
0: Abbiamo mai detto Imma, si potrebbe fare meglio col tuo nome. No, e allora non criticare Brum Brum.
1: Si chiama Tarta Dog questa serie, cioè Tarta Dog.
2: E anche qui si poteva fare meglio, si poteva fare meglio.
0: Per tutti, stiamo parlando di una cosa molto importante,
1: certo,
0: insomma, no? dei nidi della Caretta Caretta, della tartaruga Caretta Caretta, che appunto sono molto, come dire,
1: sono delicati, è una cosa molto,
0: molto
1: complicata, sì, perché poi insomma, sono dei nidi che sono molto sotto il terreno, e questi Tarta Dog, che pensate sono 4 in tutta Italia, sono 2 Springer Spaniel, come appunto il nostro Brum Brum, che è stata seguita in questa sua attività nelle spiagge di Ascea nel Cilento, poi sono un Labrador Retriever e un pastore olandese. Devono annusare, perché poi tra l'altro a seconda della profondità, dell'umidità, gli odori cambiano, sono diversi, per scovare questi nidi. A quel punto il lavoro del Tarta Dog, del cane del tartaruga Caretta Caretta, si ferma e intervengono ovviamente gli esperti per cercare di,
0: cioè,
1: trovare
0: proprio addestrati per questa missione,
1: sì,
0: trovare questi nidi nascosti sotto la sabbia, però senza danneggiarli ovviamente,
1: certo.
0: Individuare un nido è il primo passo per salvarlo, perché o magari la tartaruga ha messo troppo vicino, magari,
2: certo,
0: vicino agli ombrelloni che poi la mattina verranno
1: occupati,
0: frequentati, occupati da decine di persone, oppure troppo vicino all'acqua e quindi portati via dall'alta marea.
2: Oggi è la stampa che parla con gli addestratori proprio di questi cani, che raccontano quanto sia difficile riuscire a riconoscere un odore che, come diceva anche prima Riccardo, cambia molto a seconda della profondità.
1: Tantissimo, sì.
2: E quindi è anche difficile addestrarli, perché l'odore cambiando non è facile spiegare al cane, fare in modo che il cane possa rintracciare ciò di cui davvero c'è bisogno. Infatti è una squadra, no? La nostra Tarta Dog non agisce da sola.
1: Vogliamo dire anche che, ad esempio, per farvi capire la delicatezza del compito, una tartaruga può deporre un centinaio di uova per nido e poi tornare sulla spiaggia più volte nella stessa stagione, eppure solo una su 1000 arriverà all'età adulta.
2: Vabbè, quindi
1: diciamo, capite che si tratta di un'operazione molto
0: difficile.
2: Una su 1000?
0: Ce la fa? Giusto.
1: Certo, in questo
0: dedichiamo
1: caso, sì,
0: questo pezzo di Francesco De
2: Gregori. Io amo moltissimo.
0: A Brum Brum.
1: Brum Brum.
2: Ah, non a me.
0: Anche a Imma.
3: Tra un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: tre anni fa sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna, quindi era fine luglio, inizio agosto, era una spiaggia strapiena di persone. Tutto un tratto uscì una caretta, depose le uova, chiaramente tutti fecero video, eccetera, eccetera. E poi, vabbè, la zona fu transennata e poi dopo non so il tempo, forse era un mese e mezzo o due mesi, adesso non ricordo quanto era il tempo tecnico poi per la schiusa delle uova, arrivarono in mare.
1: No, oh, vedi che sì, siano.
2: È una bella esperienza, è capitato anche a me di vederlo all'estero.
1: E mai,
2: in una spiaggia bellissima, tutto transennato, ovviamente abbiamo visto questa.
1: Devo andare a cercare Brum Brum.
3: Ma perché si chiama Brum Brum? Non ho
1: capito. Secondo me è stato tipo Matteo, quello di Salerno che abbiamo sentito poco prima, che ha visto il cane e ha detto: ma chiamiamolo Brum Brum.
3: La granata Brum Brum. Brum Brum. Ragazzi, sono cani addestrati anche per questo, insomma, perché questo è il periodo proprio della carriera.

0: chitarra Steve Lukather.
1: Al basso Chris Squire.

0: alla batteria
1: Ian Pace.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di carni di

0: Fast con Carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Lande a 59 centesimi.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Siamo al culmine della terza ondata di calore dell'estate 2026, sempre di più le grandi città da bollino rosso. Roberto Ciuti.
19: Sono 15 oggi, Brescia, Bologna, Genova e Torino, le uniche in un nord che ieri ha fatto i conti anche con temporali, vento fortissimo e grandine, poi Firenze, Perugia, Campobasso, Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Palermo e Pescara. Bollino rosso anche a Cagliari, capoluogo di una Sardegna che merita un discorso a parte per temperature che superano

0: 40 gradi con il caso di Orani, provincia di Nuoro, in cui si è già arrivati a 46 gradi. Non aiuta l'umidità che nelle zone costiere del centro Italia questa mattina ha superato abbondantemente il 90%. Anticicloni in ritirata al nord a partire da domani pomeriggio. Al centro e al sud il sollievo invece si farà ancora attendere.
1: Erano separati da 3 anni Tania Sperindio e Mario Bonifazi. Ieri sera a Rimini il 71enne ha ucciso a martellate l'ex moglie 63 anni e poi ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Dai primi accertamenti non risultano denunce passate della donna. Bonifazi è ora in carcere. Nel 2025 l'Unione Europea ha speso oltre 415 miliardi per la difesa, più 20% rispetto al 2024, pari al 2,2% del PIL. Quest'anno la spesa dei 27 paesi crescerà fino a 450 miliardi di euro, pari al 2,4% del PIL. I dati nel rapporto annuale dell'Agenzia Europea della Difesa, secondo cui la spesa salirà fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Ancora raid incrociati nel Golfo Persico. Teheran rivendica attacchi contro basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e minaccia ulteriori attacchi contro le infrastrutture dei paesi del Golfo. Esplosioni a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. L'esercito statunitense rivendica attacchi contro i centri di comando iraniani. L'intenzione di Israele è mantenere le proprie truppe in zone di sicurezza a Gaza, in Libano e in Siria per proteggere i confini. Lo ha riferito il ministro della difesa israeliano Katz all'omologo americano Exet in un colloquio. Lo sport: l'Argentina è la seconda finalista dei mondiali. Domenica affronterà la Spagna dopo la vittoria 2-1 in rimonta contro l'Inghilterra. È deluso l'allenatore britannico Thomas Tuchel, ma non ha nessun rimpianto, dice. Eravamo veramente molto vicini e meritavamo di più. Sentiamolo.
2: We were close but couldn't keep the level up after we scored. In the moment no regrets, the team gave everything and we were very very close. I think we deserve to be up 1-0.
1: Così l'allenatore dell'Inghilterra Tuchel. Alle 10 prossimo appuntamento con Capital News.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Withers alle 9-8 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma. Questo è il periodo dei palinsesti, si chiudono le stagioni radiofoniche e televisive, si presentano i nuovi palinsesti. Imma, vuoi presentare il nuovo palinsesto di Radio Capital?
1: No, perché non spetta a me farlo e perché sono sorprese che arriveranno i nostri ascoltatori nelle prossime settimane.
2: Se dici così.
1: Cosa ho detto?
2: Crei insomma un
1: quello attesa, voglio creare hype, come si dice.
2: Certo, insomma. Comunque, è l'effetto.
1: La domanda trappola di Andrea, guarda.
0: No, volevo sapere se tu sapevi qualcosa.
1: No, io
0: che
1: niente.
0: Io ancora
1: io
0: non so.
1: Io tutto ciò che so lo so grazie a te, quindi.
0: Ma tu, io quello che so lo so grazie a Sergio Martelli.
1: Ok, Sergio Martelli lo sa, grazie.
2: Ma perché parliamo di questo? Perché quando c'è la presentazione dei nuovi palinsesti ci possono essere anche dei cambiamenti che possono essere a volte anche molto significativi, come passare da un emittente all'altra, però la tendenza qual è? È quella a conservare non solo il format di quella trasmissione, ma spesso anche il nome, evidentemente per una questione rassicurante nei confronti di chi segue quel programma. Sono tanti gli esempi che abbiamo fatto negli ultimi tempi. Noi questa mattina vogliamo parlare di questa tendenza e non solo, con Luca Barra, che è professore dell'Università di Bologna, nonché esperto di televisione. Professor Barra, bentornato.
0: Buongiorno, prof.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Allora, è più importante il conduttore o il nome della trasmissione che ha avuto successo?
3: Bella domanda. È importante la combinazione tra le due cose. Diciamo che il conduttore sicuramente può in alcuni casi, in molti casi in realtà, portare con sé uno zoccolo duro di affezionati. Poi c'è lo schema del programma, diciamo il format, e poi c'è il titolo. Spesso e volentieri il titolo viene portato con sé, ma con qualche piccolo aggiustamento per tante ragioni.
2: Ecco, sì, perché poi soprattutto anche da parte dell'emittente, no, che prende questo programma, assorbe questo programma, prende il conduttore, e quanta volontà c'è di fare in modo che non restino disorientati gli utenti, no, conservando il più possibile e il contenuto e il titolo di quella trasmissione?
3: Sì, diciamo che le varie emittenti, quando c'è questo tipo di calciomercato, prendono il conduttore, ma assieme al conduttore vogliono prendere un tipo di gioco, un tipo di programma giornalistico, però non possono spesso prendersi esattamente il titolo, perché il titolo rimane a chi per primo aveva costruito e modellato la trasmissione, in tantissimi casi, salvo qualche piccola eccezione, e quindi si cerca di dare un titolo molto, molto simile. Il Milo Infante, che forse uno dei più grossi spostamenti di quest'anno, si sposterà in Mediaset dalla Rai, da Rai 2 passerà a Rete 4, il suo programma non si chiamerà più Ore 14, che rimane come titolo in Rai e sarà affidato a Salvo Sottile, e diventa

0: ore 11
1: ore
0: perché sposta di orario.
2: Ha spostato le lancette.
3: Sì, commentavamo ieri, certo, a inventiva, insomma, un po' peccano, basta mettere l'ora e stai a posto così, lì, insomma.
4: Io un'altra domanda volevo, noi ci chiediamo spesso se ha ancora senso riprendere vecchi programmi e riprenderli con conduttori nuovi anni e anni dopo la fine, no? Penso a Canzonissima, c'è stata La Corrida, a partire da ovviamente canali differenti, conduttori differenti.
2: La Ruota della Fortuna, che festeggia
4: della fortuna,
2: oggi per un anno.
4: Forse è stato l'unico esempio di successo all'interno di esperimenti continui di questo tipo. Il pubblico apprezza?
0: Ma il pubblico apprezza se, come dire, se riescono a mantenere sia il cuore del programma, il motivo per cui quel programma, come dire, ha una lunga storia, sia anche un aggiornamento rispetto alla televisione di oggi. Citavate La Ruota della Fortuna, che da quel punto di vista ha trovato la quadratura del cerchio. È un programma molto classico, tutti lo ricordiamo con Mike Bongiorno, il meccanismo di gioco è direi quasi eterno in Italia come in tutto il mondo. Ma al tempo stesso, soprattutto quest'ultima versione dell'Access Prime Time è riuscita a trovare, che ha festeggiato un anno da poco, è riuscita a trovare anche la chiave per essere estremamente contemporanea, una produzione che al tempo stesso risulta nuova, risulta ricca, risulta interessante. Con La Corrida la cosa è riuscita un po' a metà, con Canzonissima diciamo si è finiti nel vortice del mondo dei programmi di Carlucci. Non sempre è facilissimo trovare questa quadra, ecco, tra il classico e l'innovazione del classico.
2: Allora, professor Baga, sta finendo la credenza secondo cui i palinsesti estivi sono sempre più fragili e più vuoti rispetto a quelli che poi iniziano in autunno, anche come la proposta dal punto di vista della TV?
0: Ma siamo un po' a metà del guado, nel senso che sicuramente in un contesto molto molto affollato come quello contemporaneo, in estate non ci si può più permettere di lasciare del tutto il campo libero, ecco, quindi delle operazioni molto molto pensate, citavamo La Ruota che prosegue tutta l'estate non a caso, avvengono e continuano, e questo forse è una piccola novità rispetto a qualche stagione fa. Però in generale sicuramente non è la stagione su cui si investono più risorse, certo, più creatività.
3: Fazio si è portato via il programma, il titolo, tutto il format, certo, identico, traslocando sul 9, no? Lì lo poteva fare perché era di sue proprietà, poi ci sono altri format che è impossibile spostare, magari i programmi giornalistici sono più facili perché sono della rete, no?
0: Sì, Fazio e il suo gruppo di lavoro, chiaramente anche, come dire, consolidando il programma nei suoi vari passaggi in Rai per tanti anni, sono stati bravi a contrattare, diciamo, delle condizioni. Le ultime edizioni Rai Fazio le produceva con una società di produzione sua, e tutto questo ha reso più facile, come dire, mantenere anche il titolo. Su altri programmi magari sono realizzati da case, addirittura in house dai vari operatori televisivi, da Rai per esempio, oppure con tante risorse Rai a supporto di una casa di produzione esterna. In quel caso il titolo italiano, diciamo il titolo primo usato nel nostro contesto, rimane in pancia al primo, certo, editore.
3: E sono curioso di vedere Amadeus, insomma, il percorso, perché alla fine è andato male, no? Lui evidentemente il trasloco non ha fatto bene, non ha trovato la formula. Ha lasciato la 9, adesso Discovery. Insomma, vediamo un po' se riusciranno a cucire per lui un programma migliore di questi, perché evidentemente lui da solo non ce la fa trascinare.
0: Sì, diciamo lì c'è stata una scommessa che se fosse funzionata avrebbe anche cambiato parecchio il panorama televisivo. Ecco, possiamo dire che questi nuovi palinsesti sono molto statici, un po' è anche colpa di un'operazione così coraggiosa che alla fine è fallita o comunque si è rivelata molto meno produttiva di quanto si sperasse. Amadeus sicuramente dovrà fare un po', diciamo, di espiazione di colpa, come spesso succede quando si ritorna sui propri passi, ma sono anche abbastanza sicuro che un professionista come lui, dopo un periodo magari di pausa, o
2: saprà come rilanciarsi, certo,
0: di collaborazione, troverà uno spazio all'altezza.
2: Professor Luca Barra dell'Università di Bologna, esperto di televisione, grazie e buon lavoro naturalmente.
0: Grazie.
2: Buona estate, grazie
0: anche a voi.
5: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Franco Battiato alle 9:19 cambiano le regole televisive per quanto riguarda le donne, no?
1: Gli spot femminili in particolare. Sì, sì, sì, perché sono arrivate delle nuove linee guida dopo tante proteste da parte, appunto, soprattutto di atlete su come effettuare inquadrature e trasmissioni di immagini di donne che praticano lo sport. Cioè, praticamente in tutta Europa sono state introdotte queste nuove linee guida che prevedono appunto delle immagini meno ravvicinate, non ci saranno primi piani prolungati, inquadrature dal basso e replay a rallentatore che non hanno valore tecnico, quindi si privilegia quello che poi dovrebbe essere poi il principio dello sport, il gesto tecnico sportivo e non l'inquadratura dell'atleta stessa. Sono pensate in particolare per alcune discipline come salto in alto, salto con l'asta e salto in lungo, dove sono state spesso trasmesse delle immagini ravvicinate da dietro, che riprendevano l'atleta da dietro, e da qui soprattutto da parte di alcune atlete molte lamentele. Diciamo che la capofila di questa protesta per questo tipo di inquadrature è stata una atleta olimpica di salto con l'asta britannica, Holly Bradshaw, che ha voluto fortemente questo cambiamento, che adesso è stato introdotto in modo ufficiale.
2: Sì, come hai detto, sono state proprio le atlete stesse a chiedere che le riprese televisive non si soffermassero su alcune loro parti del corpo. Quindi la rivoluzione, come è stata definita, non cambia ciò che riguarda il gesto tecnico. Quindi tutto ciò, certo, che è relativo alla gara chiaramente verrà mandato in onda senza cambiamenti. Cambia tutto ciò che avviene

0: prima o dopo la gara, per esempio anche i momenti di stanchezza alla fine, che magari si potevano soffermare su alcune parti del corpo quando le atlete sono un po' meno insomma non hanno una soglia dell'attenzione molto alta,
1: molto
0: chiaramente
1: alta,
0: sono
1: chiaro,
0: stanche e
1: sport,
0: hanno,
1: sì.
0: Sono state le stesse atlete, per questo credo che sia importante ascoltarle, che hanno chiesto che non venissero sessualizzate in modo eccessivo proprio attraverso delle inquadrature fisse su alcune parti del loro corpo.
2: Tipo il beach volley, mi ricorda una questione, una vicenda
1: sì,
2: che
1: sì,
2: riguardò due atlete, due o tre anni fa, due atlete norvegesi che si rifiutarono di indossare il bikini per giocare, rifiutarono di giocare in bikini presentandosi in shorts e top, come consentito dal regolamento, perché loro si sentivano più a agio per ridurre la pressione della scelta dell'abbigliamento dell'atleta più giovani. Però in Cina trovarono un arbitro che forse non era informato sul regolamento e voleva imporre alle due di adeguarsi all'abbigliamento delle avversarie, sì. Le due tedesche, loro, le scandinave, si sono rifiutate, hanno invitato il direttore di gara a consultare il regolamento, hanno detto no, noi possiamo giocare anche con i pantaloncini, non dobbiamo stare per forza,
1: certo,
2: in costume, insomma, poi alla fine si è arrivati a una soluzione, però da lì si è cominciato a parlare un po' di abbigliamento sessista.
1: Si parlò molto di quelle di quella vicenda e soprattutto di alcune inquadrature che per alcune atlete sono state ritenute sconveniente e provocatorie, proprio perché, come diceva poco fa Imma, nulla tolgono e nulla aggiungono al
0: gesto
1: tecnico,
0: tecnico
1: in sé per sé,
0: è
1: soprattutto
0: chiaro.
1: In alcune discipline e in alcune più di altre.
0: Poi d'altra parte c'è anche chi dice di utilizzare un determinato tipo di costume o di abbigliamento sportivo perché è ciò che viene meglio proprio a livello di gara, ma forse una donna non dovrebbe trovarsi a chiedere cosa la copre di più, ma
1: certo.
0: Come anche capita per gli atleti uomini, chiedersi ciò che è meglio per la propria disciplina sportiva, quindi a volte forse è l'occhio di chi guarda che deve cambiare abitudini e non farla cambiare alle sportive che come tutti,
1: certo,
0: hanno il diritto di dare attenzione al loro gesto sportivo.
2: E adesso la telecamera non indugerà più, diciamo.
0: Vedremo se manterranno e rispetteranno queste nuove regole.

0: ti emozionare, Riccardo.
1: Anche perché non me l'aspettavo, cioè non pensavo che avremmo mandato la sigla.
2: Questo è un omaggio,
1: è un omaggio.
2: Ma c'è un perché.
1: Sì, voglio ringraziare anche il mio omonimo.
2: Ci dobbiamo girare come fanno quelli della sigla.
1: Così.
0: Ci siamo girati, ci cari ascoltatori.
1: Tra l'altro adesso gira anche questo meme con le mosse dei giocatori dei mondiali che avete visto, parte quella clip che fanno qualche mossa nella
0: quando presentazione. Quando viene presentata la formazione ci sono i giocatori che fanno mosse che richiamano tanto questa sigla storica della televisione.
1: Qualcuno ha montato queste mosse con la sigla di Un Posto al Sole. Perché? Perché si festeggiano i 30 anni di Un Posto al Sole. Io ringrazio anche il mio omonimo Riccardo che mi ha mandato una foto dello staff storico di Un Posto al Sole che festeggia questi 30 anni. In realtà la prima puntata andò in onda nell'ottobre del 96, però proprio in questi giorni gli attori di Un Posto al Sole stanno festeggiando questa ricorrenza in occasione dell'Italian Global Series Festival di Riccione, quindi è stato questo incontro che ha riunito parte del cast storico degli interpreti più recenti. Stiamo parlando di una trasmissione, di una soap che ha fatto più di 7000 puntate con 30 anni di storie che si sono intrecciate e che speriamo si intreccino ancora molto tempo.
2: Come possiamo...
1: Beh, lo vedi sin dall'inizio.
0: Te la ricordi la prima puntata?
1: L'ho rivista qualche tempo fa perché l'hanno anche il nostro Fabio Arbuà, che è di là, che è un grande fedelissimo spettatore fan di Upas, la stanno riproponendo sui vari social, anche su Twitter, molto emozionante.
2: Come
1: molto,
2: possiamo molto emozionante. Sintetizzare per chi non ha mai visto Un Posto al Sole, come possiamo sintetizzare
0: tre parole, cosa rappresenta?
2: Allora, sole, cuore, amore.
1: Attualità, hanno fatto solo un'eccezione per il Covid, hanno deciso di non affrontare questo argomento, fu una scelta secondo me anche piuttosto forte e anche delicata da parte della produzione, intrecci di sentimenti e anche grande amicizia, perché comunque tutto si svolge sostanzialmente all'interno di un palazzo dove si trovano tutte queste storie che si incrociano, di personaggi che escono, che
0: potrebbe
1: rientrano,
0: andare avanti per ore, lo sai, qualcuno adesso deve fermarlo perché finisce qui la trasmissione.
1: Io non sono stato proprio sul set, sono stato sotto a Palazzo Palladini dove appunto vengono girate le scene, tantissimo. Per trovarlo fu anche un piccolo giallo, perché mi hanno dato delle indicazioni che non erano chiarissime, non è molto semplice farlo. Però ecco,
0: la lacrimuccia,
2: dobbiamo andare perché sennò parlerei ancora per ore.
3: Radio Capital Yacht Rock,
4: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le

0: Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online.

0: partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su citroen.it.
8: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
9: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
8: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
9: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
8: Quindi raccontano anche storie assurde.
10: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
9: E allora do la soluzione.
8: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
9: Vinsero battaglie grazie alla loro...
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: scomoda addirittura Francesco Piccolo su Repubblica per commentare il film Odissea. Colossal, bello impossibile. Regista deve arrendersi alla forza di Omero. Cast stellare per il film che oggi esce. In Italia, grande attesa naturalmente per questo
1: Christopher Nolan.
0: Film,
1: sì.
0: Che ha insomma tutti i connotati di un colossal di successo.
2: Beh, anche per il costo, perché si parla di 25 milioni di euro.
1: Non è stato fatto così.
2: 250 milioni di dollari.
3: E poi lì un poema epico che tu devi riproporre al cinema, facile non è mai stato anche per le edizioni quelle passate, però mi sembra di capire che qui la critica si sia un po' divisa sull'immagine di questo che regala questo film appunto sull'Odissea, appunto come dicevamo con degli interpreti di grandissima eccezione. Qualcuno lo ritiene un po' poco profondo, qualcuno un po' troppo flusso, cioè troppe immagini scaricate sullo spettatore che magari non riesce sempre, che può risultare un pochino disorientato. Io sono molto curioso perché avendo
2: anche
3: studiato
2: io sono
3: male,
2: molto curiosa, devo dire che dalle recensioni che abbiamo sentito anche dei giornali esteri mi sembra che la differenza sia sulla aderenza al testo originale, perché sì, c'è chi ritiene comunque che sia stato ben attualizzato, chi invece non apprezza delle enormi differenze rispetto a quanto ricordiamo appunto del testo greco. È chiaro che dal mio punto di vista, se vai al cinema a vedere un'opera di questo tipo, non aspettarti la sintesi appunto dell'Odissea, perché chiaramente sarà molto diverso.
3: Tra l'altro io ovviamente il film non l'ho ancora visto, mi riprometto di farlo, però ci sono delle foto, delle immagini ad esempio di quando viene trascinato sulla spiaggia il cavallo di Troia, sì, che è molto molto suggestiva, e quindi secondo me sul grande schermo può colpire molto lo spettatore. Vedremo se Christopher Nolan,
0: se non ho capito male, hanno girato anche alcune scene ad Ostia.
2: Davvero?
3: Sì, credo di sì.
0: Favignana,
2: c'è anche un po' di Roma in questo.
3: C'è anche un po' d'Italia.
0: C'è anche un po' d'Italia, un po' di Roma, e poi la tecnica utilizzata è questa IMAX 70 mm, sì, molto particolare. Non si riesce mai a girare tutto un film in IMAX perché è molto rumoroso girare in questa situazione.
3: Certo.
0: Tant'è che hanno chiuso la cinepresa dentro uno scatolone insonorizzato. Alla fine ce l'ha fatta Nolan a girare tutto il film così, sì, in 70 mm.
3: C'è...
0: ti dà una particolarità di
3: il
0: visione.
3: Il litorale di Ostia, le Eolie, come detto, l'isola di Favignana, tanta Sicilia ovviamente in questa Odissea di Christopher Nolan, che vedremo, perché
2: è impossibile non vedere.
3: L'attesa è forte.

0: Buongiorno, Lucio da Montebelluna. Ero a Favignana mentre c'erano le riprese ed è stato un problema perché il mio weekend è stato rovinato dal blocco della sicurezza, perché in ogni punto, in ogni calla dove si andasse c'era un set e quindi non si poteva visitare.
1: Allora, a proposito di set,
2: stavano girando un film di quelli importanti, quindi si può che lega.
3: Sì, però se hai la vacanza rovinata.

0: Nata, forse, lo so, insomma, non so se andrà a guardarlo, lo disse il nostro ascoltatore Lucio.
1: Qualcuno, ah, eccolo qua. A proposito di sette, a testaccio si lamentano perché sta girando il film McConaughey. Le riprese di Positano ha paralizzato il rione. Poverini,
0: scusate,
1: voi forse non abitate a Piazza
0: Lancio dall'altra
1: Vittorio.
0: Parte del vetro.
1: Scusami, a Piazza Vittorio ogni settimana ci devono portare via le macchie, che io non ho naturalmente. Chiudono tutti i parcheggi. Perché da Piazza Vittorio partono la maggior parte dei film italiani che cominciano a girare.
0: Scusa,
1: dove c'è Giallini che deve fare una scena a Piazza Vittorio. Perché?
2: Quindi non
0: Andrea,
2: solo
0: scusa,
2: le manifestazioni, poi i film.
0: Puoi dirci meglio
2: film.
0: L'orario e il luogo di McConaughey? Scusa, perché non siamo state molto attente. Io e Lisa vogliamo prendere un attimo.
1: Questo è un body shaming nei miei confronti, anche quello di Riccardo.
0: Voglio solo sapere dove, un'informazione giornalistica.
2: Certo, ma che informazione, certo.

0: Sarazza, Arancia si è portata via la giornale, pagina del giornale in cui si parla di Matthew McConaughey.
1: Vabbè, capito, ragazzi, è una passione, male, passione.
2: No, lei vuole evitare il traffico.
1: Ah, certo, per
2: l'ha
1: quello.
2: Fatto solo per circoscrivere le
1: zone di viabilità, esclusivamente di viabilità.
0: Il cast stellare di Breakfast Club
1: saluta,
0: se ne va.
1: Sì. Grazie a Sergio Martelli, l'ha già citata Elisa Lancia, Chiara Iorio. Noi torniamo domani mattina, come sempre dalle 7 sarà il saluto a Imma perché
0: il saluto al sole
1: per le vacanze.
2: Rimarremo noi, un po' sul drammatico.
1: No, per dire
2: saluto,
1: che comunque
0: chi va a Roma perde la poltrona.
1: Due ciao, li trovate sempre qui in diretta, tranquilli. Arriva a Mezzogiornale, a domani dalle 7. Ciao.
3: Ero nell'acqua, ho visto tipo quella granata, pensavo che era una pallina, l'ho presa. E mamma ha detto: ma quella è una granata. E ha chiamato i bagnini, poi la polizia. Mi sento un piccolo supereroe.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: In collaborazione con Radio Capital,

0: concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche

0: per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. In apertura la tragedia in Algeria, dove un orfanotrofio è stato distrutto da un incendio. Il bilancio ancora provvisorio segnala 11 morti e 19 feriti. Si indaga per capire le cause del rogo. Entrerà in carcere in mattinata Mario Roggero, condannato in via definitiva dalla Cassazione. È stato rigettato il ricorso del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, sparandogli più volte mentre li inseguiva dopo il colpo nel suo negozio. Dovrà scontare 14 anni e 9 mesi di carcere. Il 72enne ha sempre sostenuto di aver sparato per legittima difesa. Prima del carcere ha diffuso un

0: messaggio.
1: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce.
0: Cede il tetto del tribunale di Bolzano, il crollo poco prima dell'alba coinvolto almeno un quarto dell'edificio che risale a un secolo fa. Erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento si ha notizia di una sola persona ferita. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine per accertare la dinamica del cedimento. È l'Argentina la seconda finalista dei mondiali, rimonta pazzesca ai danni dell'Inghilterra che passa in vantaggio con Gordon, ma viene raggiunta e superata in 7 minuti nel finale dai gol di Fernandez e Lautaro Martinez, entrambi serviti da Messi. Domenica la finalissima contro la Spagna. Capital News torna alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Maggie May, Rod Stewart, che meraviglia.
1: Allora, due tipi di ragionamenti. Il primo è che Benny ha una vigoria tale quando schiaccia i tasti del suo microfono che li rompe.
0: Saltano, ragazzi.
1: Ma perché tu sai, capito? Schiaccio, perché lui deve comandare tutto.
0: È colpa mia.
1: Primo ragionamento. Secondo ragionamento, Benny, fuori onda stavamo parlando di effetti del caldo, giramenti di testa. Ti vorrei ricordare che il grande Rod Stewart qualche giorno fa con la maschera ossigeno durante un concerto.
0: Durante un concerto, è vero.
1: Sa come sta? Purtroppo sarà bene?
0: Sì, sta sicuramente meglio, ha recuperato le energie, le forze.
1: Perché non porti una maschera ossigeno anche tu quando vai a fare la spesa, così eviti i mancamenti?
0: Ma io
1: guarda che è una grande idea.
0: Io penso di avere a che fare con una persona, un amico al quale uno racconta le cose.
1: Hai detto che ieri Benny mi ha raccontato che ieri entrando nel supermercato ci ha avuto lo sciupun.
0: Ma che sciupun? Ma lascia perdere.
1: È un piccolo mancamento che potrebbe.
2: Il mezzogiornale. Benny.

0: meglio che c'è.
1: Posto che non ti dirò più niente.
2: No, ma questa, scherzi a parte, bene, questa è una cosa seria, nel senso che noi traiamo spunto dai nostri fatti personali per ribadire che bisogna stare un po' attenti sto periodo.
1: Come
2: qua.
1: No?
2: Cioè, quello che è successo a te, cioè avere un momento in cui oddio, quasi quasi devo sedermi. È naturale quando passi da 50 gradi dell'asfalto ai 20 che stanno nel supermercato.
1: Poi, no, è successo il contrario, dai 20 del supermercato ai 50
2: ancora peggio, ma boom, la pressione.
1: Hai capito, è una cosa da contare. Poi dopo ho pensato, vabbè, non ho più 20 anni, forse è il caso di andare un po' più piano a camminare, oppure di andare a fare la spesa con il motorino o con un mezzo di locomozione. Non a piedi.
2: Ma perché
1: no?
2: Tu avevi troppe buste e non riuscivi ad andare col motorino? O sei andato a piedi per fare due passi?
1: Perché sì, esatto, lo faccio sempre, quando vado sempre a piedi, no? E però ecco, vedi, forse con questo caldo qui è meglio. È meglio evitare. Buongiorno chef, buongiorno donna Moretti, oggi docente.
2: Docente, cosa docere?
1: In qualità di docente oggi.
2: Da docere.
1: Docere, perché abbiamo una nostra nuova amica che è venuta qui in radio, una stagista, si chiamano così, una stagista.
2: Sì, perché i ragazzi giovani possono venire a fare un'esperienza, magari si innamorano del fenomeno, della radio,
1: non ci fate la bocca, noi lo diciamo sempre, non è che...
2: Sì, non è che fare uno stage è garanzia di futura occupazione, però è un modo per entrare in contatto.
1: Esattamente, quindi sta facendo un po' di docenza.
2: Salutiamo la signorina, come si chiama la signorina?
3: Samuela.
1: Samuela.
2: Samuela. Ecco fatto.
1: Perché che c'è?
2: Dico che no, ma che nome è Samuela?
1: Ma scusami, ma povera, ma è lì.
2: Come ti chiami? Stefana. Cioè,
1: capito,
2: è un nome maschile declinato Samuela. 342-342-2190. Ditemi se avete mai conosciuto una Samuela.
1: No,
2: nella
1: l'abbiamo
2: vostra vita.
1: Conosciuta noi adesso.
2: Ma una ce n'è in Italia. Lui,
1: ma adesso,
2: tu hai mai sentito. Tu scusa.

0: ragazza e ti ha detto ciao mi chiamo come te, che coincidenza. No.
1: Però ce l'ha raccontata questa vicenda del perché si chiama così. Perché in pratica, la posso dire? Sì, ok. Sì. Prima di nascere avevano detto alla mamma e al papà, guarda che è un maschietto. Si sono sbagliati, perché quando si fanno i conti alle ecografie, cos'è quella roba?
0: Passa un ecografo attento, eh?
1: Si sono sbagliati. E loro, siccome avevano già deciso di chiamarlo Samuele, certo, dice no, non cambiamo, lasciamo Samuel. E hanno aggiunto la.
0: Ma infatti un nome molto carino e originale, questo possiamo dire.
1: Meno male, no? Siamo ripresi in zona Cesarini.
0: Però scusa, allora tu ti chiami allora Benita? Sì. Tu hai mai visto una che si chiama Benita?
1: Sì, certo che esistono.
0: O Chef a Blusa.

0: Vedi, allora aspetta, io voglio andare a vedere anche il contanomi dell'Istat.
1: Allora,
0: per vedere quante Samuela.
1: Allora,
0: ci sono.
1: Samuela ne abbiamo. Abbiamo deliberato che ce ne sono, tanti messaggi. 342-342-2190. Però secondo me vince Paolo. Paolo. Paolone da Vigevano. Amico Paolone da Vigevano. Io scherzando, giocando, ho detto Stefana. Paolo dice: io ho un'amica che si chiama Stefana e abita in provincia di Cuneo. Paolo, io non ti credo.
0: Perché non?
1: Perciò tu adesso mi fai questo favore: se è tua amica, la chiami, ti fai mandare

0: una foto e ce la giri,
1: la manda al primo che capita.
0: Vabbè, scusa, può cancellare le
1: ma
0: i
1: magari
0: dati sensibili.
1: È stato un errore all'anagrafe, probabilmente, quindi va a capire.
0: Io non ci credo che questa c'ha la carta d'identità con scritto Stefano.
1: Comunque ce ne sono tante di Samuela in giro per l'Italia. E se vuoi sapere il dato statistico, nel 2000 74 nuove bimbe si chiamavano Samuela.
0: Poi tu di che anno sei, Samuela nostra? 2003.
1: Ah, capisci? Allora, nel 2003 tu fai parte delle 42 che appena là. Oggi siamo a 6. Sono un po' calate, ma dopo la trasmissione di oggi vedrai. Qua aumenterete.
0: Attenzione,
1: nuovamente.
0: Maria Grazia dice: per vostra info, Samuela Comola, direi Comola, provo a pronunciare bene, è una biatleta della nazionale italiana che gareggia per l'esercito. Scrive Aldo.
1: Abbiamo
0: Aldo.
1: Dei vocali anche, non so se i nostri amici.
2: Io non solo conosco la Samuela, le ho fatto anche il servizio per il suo 18° compleanno, un anno e qualcosa fa. Quindi sì, esistono Samuela.
1: Molto bene. Servizio di cosa?
0: Ha fatto magari fotografico.
1: Il servizio fotografico per il 18°.
3: Ciao ragazzi, comunque sì, un'amica di mia sorella di ere geologiche fa si chiamava Samuela, sì, sì. E un'altra Massimiliana. Ciao.
1: Ecco. Quindi era proprio una prerogativa dei genitori, diciamo, femminilizzata.
4: Qui alla Dispoli. Sì. Alla Dispoli, la titolare di un negozio di biciclette. Sì. Molto conosciuto, si chiama Samuela. Ciao allora, Mauro.
0: Ricordiamo Carlo Verdone. Io alle 5 la Dispoli. La sorella di un mio amico si chiama Samuela.
1: Sì.
0: La nonna di un'amica si chiama Benita. Dice Arianna. Ecco.
1: E chiuderei con questo messaggio di Roberto, il quale non c'entra niente, si chiama Roberto, no? E sì. A 62 anni dice: si può fare uno stage per stare vicino a Donna Moretti.
0: Sì, perché tutto parte da Samuela, che è la nostra saggista che sta vicino a Sara. Anna dice: attenzione, solo qualche piccola nota a margine. Anna, ho lavorato con una Mattea.
1: Sì.
0: Io non ci credo, non credo neanche a questo. E poi al mio paese c'è un Graziello. Adesso, se tu, adesso, Anna, tu vuoi venire qui a prendere in giro noi.
1: Graziello. No? Guarda che io conoscevo un Cinzio, sappilo. Ci sono queste cose.
0: No, ma fate voi.
1: Sempre
0: fate
1: a proposito
0: voi.
1: Di nomi, notizia su un po' su tutti i giornali questa mattina. Non so perché, ma in Perù, proprio in Perù, ci sono, nell'ultimo anno sono nati e sono stati chiamati così 468 Haaland, il calciatore gol della Norvegia, scritto Haaland.
0: E cioè col cognome?
1: 468 Haaland, ok? Cioè il suo è il cognome, però l'hanno chiamato così come nome di battesimo. Questi bambini li hanno chiamati Haaland Cruz, Haaland Moreira, hai capito? In Perù. Mentre 91 Erling Haaland, cioè sì,
0: tutte e due, il doppio per non sbagliare.
1: Io mi ricordo c'era un tizio che in Italia, venne in Italia, un migrante venne in Italia e chiamò suo figlio Silvio Berlusconi, lo ricorderai anche tu, fece il giro dei
0: allora
1: social,
0: si favoleggiava che ai tempi del primo scudetto della Lazio, 1974, un tifoso avesse chiamato il figlio Giorgio Chinaglia. Così, nome di battesimo, Giorgio Chinaglia.
1: Non so,
0: se,
1: nome,
0: non so se è una leggenda popolare, però citiamo sempre il calciatore ex Inter Mike Conn, che era stato chiamato così perché il padre era un grande fan di Michael Douglas.
1: Michael Douglas. E quindi, bisogna capire perché in Perù. Forse perché il Perù non ha partecipato ai mondiali, quindi hanno fatto il tifo per la Norvegia.
0: E
1: no?
0: Comunque, Luca di Grosseto sostiene di conoscere una Massima.
1: Un'altra. Basta adesso,
0: Basta, finito.
1: Ce ne andiamo a Berlino, Questa l'avrete già riconosciuta, perché a Berlino va sempre bene. Garbos.

0: garbo anche, devo dire, la nostra trasmissione, perché non è detto che bisogna essere per forza, capisci, troppo,
1: noi,
0: troppo esagerati.
1: Noi veicoliamo sì. anche dei concetti spesso duri,
0: sì, anche,
1: spesso
0: anche.
1: A limite anche del
0: sì.
1: cinico,
0: sì.
1: cioè del sarcasmo, cioè dell'astice.
0: Abbiamo parlato un po' di nomi sì. strani, sì. Samuela, Massima,
1: sì. Sì. Fausta.
0: Fausta al femminile, sì. E poi siamo andati a finire sul Perù, che ha in cui questo paese bellissimo, tra l'altro,
1: nel quale
0: sì. molti genitori hanno deciso di chiamare il proprio nuovo arrivato, il nuovo pargolo, Eric Holland o semplicemente Holland. Ma attenzione, Luciano ci dice che in Sardegna non sono pochi a chiamarsi Gigi Riva.
1: Vabbè, certo,
0: cioè,
1: però Gigi
0: attaccato.
1: Riva è carino perché è corto.
0: Cioè, però un conto attaccato,
1: Gigi
0: certo, Riva.
1: Un conto è se tu un figlio lo chiami Stefano Meloccaro, un po' lungo, no? Non escludo che in Italia ci sia qualcuno
0: che si chiami così,
1: sì, anche Benito Bottone. Però è lungo, mentre invece Gigi Riva si appoggia proprio bene. Gigi Riva,
0: vieni qua.
1: Sì, così sembra un cagnolino, però.
0: Non... Gigi Riva.
1: I figli si chiamano con. Gigi Riva! Capito, che lo chiami per la merenda.
0: Assolutamente. E allora invece, visto che ci stiamo piano piano trasferendo sui mondiali, no?
1: Sì.
0: Ieri c'è stata una partita che è stata all'inizio quasi più una battaglia che una partita.
1: Beh,
0: non so se l'hai vista la partita
1: buona
0: ieri.
1: Buona grazia degli argentini.
0: Sì, perché sono entrate, diciamo, con questa garra, così.
1: Sì, anche un po' troppa garra.
0: Un po' troppa. Gli inglesi l'hanno un po' subita, poi dopo l'Argentina perdeva 1-0 a 5 minuti dalla fine. Poi ha deciso Dios, el Dios in campo.
1: Con
0: cioè
1: probabilmente un certo grado di colpevolezza degli inglesi, che fatto il gol si sono un tantino abbassati, diciamo, si sono messi lì ad attendere.
0: Un po' all'italiana.
1: E se tu attendi, hai messi dall'altra parte, attendi, quello prima o poi qualcosa se lo
0: ha fatto due gol in 5 minuti e niente. Allora, ieri la partita sulla Rai.
1: Sì.
0: Ha raggiunto il 52,3% di share. Oltre 9 milioni e mezzo di media degli italiani sì. hanno visto la partita trendy. Se giocava l'Italia.
1: E il post partita con Falcao faceva. È una vergogna.
0: Perché è una vergogna?
1: Ha detto che è una vergogna. Secondo me lui perché.
0: Perché tifava per l'Inghilterra.
1: No, ha detto che è una vergogna sì. perché gli,

0: per quello che ho detto io, cioè lui diceva è impossibile che una squadra come l'Inghilterra si chiuda.
1: Sì.
0: Hai capito? Tuchel, che è l'allenatore, è uno che ha le idee di calcio moderno. Dice, come fai a chiuderti? Però dire una vergogna sembra quasi che fosse una colpa. Esatto.
1: Però diciamo così, ecco, il garbo di cui parlavamo prima, che spesso è un po' la cifra di questo programma del Mezzogiornale, forse non corrisponde proprio
0: Ad Adani,
1: che è stato. Allora, Adani.
0: Ma lui ormai Adani ormai deve recitare la parte di Adani.
1: Sì, oramai è quella parte lì. Però sulla Rai, insomma, forse un po' di evitare. Allora, questo è il commento, non dopo un gol, alla fine della partita.
2: Ok. Il popolo albiceleste impazzisce di gioia. Perché ha vinto la sfida che più di qualsiasi altra scuote l'anima dell'Argentina.
3: La selezione non accetta! Non accetta un no come risposta! Rifiuta la resa! Rigetta la forza del rivale, si ribella a pronostici contrari, a indirizzi avversi, fortificando la portata della missione, intensificando la spiritualità di un gruppo speciale.
2: Adesso respiriamo.
1: Lui adesso respiriamo.
0: Fortunatamente
1: diciamo.
0: Rimedio un po' sdrammatizzato. Allora, secondo me, io adesso faccio questo lavoro, perciò non dovrei, però secondo me è un po' troppo scritto. Nel senso che questo, tu non è che quella roba lì che ha detto lui è evidentemente una. Io non ci credo che gli è venuta. Istintivamente. È quella se tu ti sei scritto un foglietto.
1: Qualcosa se l'è scritto.
0: E
1: prima
0: si capisce. Boh.
1: E poi fare un tifo così smaccato per una squadra rispetto
0: allora,
1: alle altre.
0: Guarda, questo ti posso
1: spiegare. Ma no, è così smaccato. Che cazzarola, questa era un ultra. Neanche io dopo una vittoria.
0: Voglio essere buono. Passi, si sa che Adani per il calcio sudamericano. Cioè se lo prendi, sai che è allegato al pacchetto.
1: Sì.
0: Però è proprio, hai capito? Cioè è proprio un copione.
1: Sì. Oh. Io trovo che sia un po' esagerato.
0: Detto questo, nessuno può togliere che abbia passione, competenza e che ne sappia.
1: Questo sicuramente. Poi vediamo domenica sera se dovesse vincere l'Argentina, ragazzi. Mettiamoci i tappi alle orecchie, facciamo prima.

0: Lit.
1: Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui non in ordine alfabetico ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima di...
3: Certo, prima le più giovani.
1: Capitol Records.
4: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
1: Capitol Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
9: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Bee Gees, How Deep Is Your Love su Radio Capital. Piccolo riassunto del primo quarto di questa puntata del mezzogiornale.
1: Allora, Samuela su tutti.
0: Nomi maschili, Samuela, ma con la vocale finale,
1: sì,
0: diversa.
1: Samuela, Massima, Stefana, Fausta. Sì, sto elencando quelli che mi vengono a memoria.
0: Esatto. A proposito di nomi, fammi salutare questo nostro amico che dice: qualche settimana fa abbiamo operato un paziente che di nome faceva Michael Jackson. Perché siamo finiti poi su quella china lì,
1: sì,
0: no?
1: Anche dei nomi celebri dati
0: Gigi Riva
1: a figli poveri inconsapevoli.
0: Uno spin-off che si lega in qualche modo a qualcosa che succederà oggi, 16 di luglio. Marco dice: vedrete adesso con il film Odissea di Christopher Nolan quanti nomi epici ci saranno. Lui conosce una che si chiama Marca, tra l'altro, non Marco, Marca.
1: Marca, come chiamare uno in Italia messaggero? Perché Marca, sì,
0: è un quotidiano spagnolo sportivo, è vero. Però a proposito di nomi appunto mitologici legati all'Odissea, appunto Odisseo, che sarebbe Ulisse.
1: Vabbè, quelli però qualcuno ce n'è in giro.
0: Telemaco.

0: Con?
1: Sì.
0: Penelope, sì, ce ne sono. Penelope, sì. Antino.
1: Beh, vabbè.
0: Antino, forse un pochettino di meno. E io però, secondo me, tra i più gettonati, anche Atena, ho sentito molto spesso,
1: sì.
0: Ma Clitennestra?
1: Beh, Clitennestra c'ha anche un che di porno, che se vogliamo, da un punto di vista della radice, del nome, sì, poi?
0: Calypso è un bel nome, dai.
1: Calypso, tu quando vai sulla spiaggia col tuo Calypso in mano...
0: Quello è Calippo, però ci sono tanti stabilimenti balneari che si chiamano Calypso.
1: Certo, anche ristoranti.
0: Anche. Poi Agamennone, ci faceva uno sketch Fiorello, no? Che imitava la russa, Agamennone, sì, capito? Sì, il figlio di la russa. Menelao.
1: Sì.
0: Beh, perché non Polifemo? Uno che c'ha un occhio solo.
1: Sì, ecco, quello... Ok.
0: Basta, dai, poi ci sono Melanto e Melanzio, saranno due.
1: Melanzio...
0: Sinone sarà un errore.
1: Sinone è uno che c'ha una bella, capito?
0: No,
1: una
0: no,
1: donna,
0: Sinone.
1: Io conosco tante amiche Sinone. Scusate, vabbè, ragazzi, stiamo facendo. Perdonateci, ma
0: vabbè, sono tutti i nomi
1: che sono nel film.
0: Nel film, ma soprattutto nell'opera.
1: Tra l'altro andrebbe visto, se uno vuole fare il purista, Benny, andrebbe visto nei cinemi che hanno 342-342-190 per eventuali critiche, i nostri plurali, nei cinemi che hanno il 70 mm.
0: Che cosa è il 70
1: mm? In questo modo è stato girato in 70 mm, su pellicola all'antica, capito? Ci sono dei cinema che hanno dei proiettori che ricevono proprio le pizze all'antica, come i film degli anni 60-70, a Roma ce n'è uno solo, se no lo vedi digitalizzato, che va benissimo lo stesso, però se si vuoi proprio godere la pasta di quei colori lì, di quella pellicola che l'amico Christopher voleva, a Roma per esempio devi andare al cinema Quattro Fontane,
0: che è storico, è un cinema storico che si trova vicino al Quirinale, ma immagino che anche in altre città d'Italia,
1: certo,
0: un cinema con queste caratteristiche ci sarà per vederlo al meglio. Vabbè, io basta che ci sia l'aria condizionata.
1: Sì, no, quello direi.
0: Poi per questo me frega niente.
1: Quindi,
0: poi Nolan è comunque sinonimo di garanzia, quindi andiamo sul sicuro. E poi ho visto, c'era la pagelle, varie pagelle stamattina, il Mereghetti ha messo 9, ragazzi.
1: Beh, ma è un'opera d'arte.
0: Stiamo parlando comunque di voti altissimi. Prossimo è Moby su Radio Capital.

0: Natural Blues, Moby, anche il nostro chef blues ci esce al naturale,
1: Sì.
0: Forse un po' troppo, però delle volte dai. Abbiamo un messaggio di un ascoltatore.
1: Qualcosa che riguarda, che attiene
0: i nomi dell'Odissea.
2: Ciao, io ho appena finito la quinta elementare.
1: Sì.
2: E ho un ex compagno di classe che si chiama Ulisse. Oh. E la sorella più piccola Olimpia. Ciao, Magenta d'Assisi.
0: Vedi? Ulisse.
1: Grazie.
0: Olimpia.
1: Ulisse Olimpia. Saluto, ormai non sono più tra noi, però Omero ed Ercole, che erano due fratelli famosi nella mia città.
0: Ariedi?
1: Sì. Anche Abbienti. Uno dei loro figli si chiama Noè.
0: Ecco, quello è tutto il filone lì. Salutiamo il nostro giovane ascoltatore che l'anno prossimo dunque frequenterà la prima media. Occhio. Che comunque comincia a essere difficile adesso la scuola, prima media.
1: Scogli irti. Attenzione, 342 sì. 342 2190, credo forse il più bel messaggio del giorno. Gabriella scrive: il mio nome è Gabriella.
0: Bene.
1: Beh, Gabriella, guarda,
0: prendiamo atto.
1: Sei in tema.
0: Senti, invece alcuni dei nostri ascoltatori stanno chiedendo anche che cosa succederà. Adesso andrete in vacanza, l'abbiamo anche detto, no? Che questa è la parte finale.
1: Beh, manca ancora un po'.
0: Manca
1: però,
0: qualche
1: cosina. Noi siamo in onda fino a fine luglio.
0: Fine luglio, quindi mancano quante settimane?
1: Bene, che fai? Metti le tacche?
0: Sto mettendo le tacche. Domani è venerdì, e quindi già l'ultima della settimana. Poi mancano altre due settimane, fino al 31 di luglio.
1: Per cui, amici, se siete curiosi di sapere cosa accadrà nei prossimi tempi, sappiate che il Mezzogiornale torna. E questo già è un dato di fatto. Ma sappiate soprattutto che Benny mi deve moltissimo perché gli regalo.
0: No, perché gli regalo? Tu a regalare.
1: Anzi, ho capito, però di fatto, indirettamente, io ti regalo un paio di settimane di vacanza in più.
0: Io sai che devo. Chi è che organizza il US Open?
1: Tu devi ringraziare gli organizzatori. No, devi ringraziare l'ATP che ha spostato il calendario dei tornei di tennis, traslando in avanti lo US Open.
0: Quindi, allora, questo famoso torneo Slam di New York non va in scena più l'ultima di agosto e la prima di settembre, ma le prime due di settembre.
1: Per cui Benny, quando ha preso questa notizia, perché io sarò a New York, quando ha preso questa notizia ha detto: Dio, devo fare la prima settimana da solo? Era questo il suo spettro.
0: Sì.
1: Ma la dirigenza,
0: l'altissimo,
1: la dirigenza
0: si è passato la mano sulla coscienza.
1: Ha detto: beh, sai che c'è, facciamo una cosa, va, falli ricominciare direttamente il 15.
0: Allora, in realtà il 14 di settembre o lunedì ritorneremo con il Mezzogiornale, ma il primo giorno tu non ci sei.
1: Io sarò in volo, un angelo caduto in volo. Questo tu ora sei in tutti i sogni miei.
0: Insomma, un giorno faremo anche senza di te. E poi dal 15 di settembre ufficialmente.
1: Bello arzillo.
0: Riparte.
1: Con 7 ore di fuso orario di qua. Però farò del mio meglio.
0: Si riparte poi. Quindi risegnate 15.
1: Senti, perché ti sventoli col ventaglio?
0: Perché l'aria condizionata non funziona.
1: Vuoi, per favore, tu che sei deputato, cercare di capire mai.
0: Non sono deputato, sono onorevole.
1: Senti, onorevole, ieri a proposito di sventolarsi col ventaglio, vorrei mandare un messaggio a tutti gli svedesi che ieri erano a Båstad. Si sta giocando un torneo di tennis a Båstad.
0: Che è in Svezia.
1: Io ho messo su Sky Tennis.
0: Sì.
1: E vedevo Dimitrov che giocava, a un certo punto vedevo gente che si sventolava in tribuna. Dico, voi vedete che amici svedesi.
0: Quanti gradi c'erano?
1: 22.
0: Che dire.
1: Cioè, erano 23 gradi e tu a 23 gradi ti sventoli col ventaglio.
0: Per loro come se fossero 38.
1: Per me è penale. Per me è da codice penale. Cioè, venite qua, venite qua.
0: A bollire insieme a noi.
3: Lo senti il battito? Ho questo cazzo.

0: tutto sto tempo senza voi, come si farà?
1: Ragazzi,
2: signora mia, lei provi in qualche modo a trovare dei succedanei, ma scoprirà che non ce ne sono.
1: A tra poco.
3: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
4: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
3: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate.

0: mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: E sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: Le notizie delle 11 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Alla Camera le dichiarazioni finali sulla riforma della legge elettorale, fra poco il voto, ieri nuovo stop alle preferenze, Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari e la proposta è bocciata. Via libera invece al primo articolo della riforma che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Cresce la spesa dell'Unione Europea per la difesa. L'anno scorso è aumentata del 20% rispetto al 2024. Chiara Iorio.
19: Nel 2025 27 paesi membri hanno speso oltre 415 miliardi di euro per la difesa, pari al 2,2% del PIL. Dal rapporto annuale dell'Agenzia Europea della Difesa, l'aumento degli investimenti europei in questo settore sta accelerando più rapidamente del previsto, con una crescita del 47% tra il 2022 e il 2025. Dalle stime, quest'anno la spesa per la difesa dell'Unione salirà fino a 454 miliardi di euro, pari al 2,4% del PIL, fino a raggiungere i 547 miliardi entro il 2029. Complessivamente i 27 hanno superato i parametri

0: di riferimento, destinando oltre il 32% agli investimenti e il 26% negli equipaggiamenti militari.
1: Un femminicidio ieri sera a Rimini: un 71enne ha ucciso una donna di 62 anni, l'ex compagna da cui si era da poco separato. Poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto. Lautaro Martinez trascina l'Argentina in finale ai mondiali. L'attaccante dell'Inter entra negli ultimi minuti della sfida con l'Inghilterra e dopo il pareggio firmato Fernandez segna al 92esimo il gol del 2-1 che vale la qualificazione alla finale di domenica con la Spagna. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic?
4: La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Oggi è San Carmine, Carminuccio, Carminiel, Carmelì.

0: ci vuole quella grossa.
1: Ma
0: quella...
1: tu ce l'hai la moto, certo, con la radio, no? Certo. Certo.
0: Io è per questo che ascolto le nostre selezioni.
1: Prestamela,
0: musicali.
1: Prestamela. Però ho un dubbio.
0: Prego.
1: Riuscirò a starci in equilibrio?
0: Guarda, ti do un consiglio. Cerca di tenerla dritta.
1: Vabbè.
0: Perché se poco poco perdi l'equilibrio e te ne passi col baricentro,
1: capito,
0: poi
1: ma...
0: devi chiamare quattro amici per tirarla su.
1: E poi alla Garbatella ci sono anche delle curve da fare, quindi se dovessi perdere un po' l'equilibrio. Dunque, notizie dell'ultima ora, che certo non faranno piacere a tutti i ristoratori che ci stanno ascoltando,
0: sì,
1: e ai quali che mandiamo un grosso abbraccio saluto, ma quelli che fanno soprattutto gli spaghetti con le vongole.
0: Beh,
1: chef,
0: in questo periodo, ragazzi,
1: Il Mediterraneo sempre più caldo, a rischio spaghetti alle vongole, sauté di cozze, perché il surriscaldamento dei mari sta facendo purtroppo strage di molluschi già messi in crisi dall'invasione del granchio blu.
0: Già il granchio blu, esatto, diciamo che mette a dura prova.
1: Riguarda anche il pesce azzurro, no? Le alicette, queste sott'olio, no? Le sarde a beccafico, no? Ste cose che mangiamo solitamente tutto l'anno, però anche d'estate soprattutto. E quindi mari troppo caldi. Cioè, potresti mettere la pentola direttamente in mare e ci cali gli spaghetti dentro.
0: Perché... Io ti ripeto, io ho avuto la fortuna di fare il primo bagno dell'anno a fine maggio, primi di giugno. Normalmente quando entri, sai, devi fare come fa Benny, no? Quando, cioè, mi bagno
1: piano,
0: mi bagno il collo, cioè. Ed l'acqua era già,
1: già calda,
0: cioè vai
1: già
0: dritto, entri, non va bene.
1: Quindi adesso anche gli spaghetti, le arselle pure, anche quelle, cioè, purtroppo.
0: Cioè Mastino a Fregene come fa?
1: Non lo so come fa.
0: Che è un ristorante famoso proprio per gli spaghetti con le telline, come si chiamano?
1: E dar Zagaia?
0: C'è anche Zagaia?
1: Zagaia, sì.
0: Ricordiamo che potete trovare Benny e la Pettinelli passeggiando a Maccarese nei weekend.
1: Non è vero! Smettila! Invece è vero che ci sono le meduse bottone.
0: Allora, Benny, io sapevo di asteroidi dedicati a dei personaggi famosi, però che ti dedicassero una medusa...
1: Invece.
0: Perché tu sai perché? Perché tu sai essere bello e urticante.
1: Allora.
0: Perché le meduse sono belle.
1: Cioè, sono due errori. Uno, non è una medusa. L'hanno chiamata impropriamente medusa, ma non è una medusa. E non è urticante, quindi non è pericolosa.
0: Non urtica. Allora che medusa?
1: Il suo vero nome scientifico è Porpita Porpita. Ed è diventato frequente incontrarli proprio a causa dell'innalzamento della temperatura dei mari nei nostri mari. Allora, che cos'è? C'è un bottone centrale, un disco, una specie di piatto rigido di consistenza chitinosa, di colore marroncino dorato, grande 2-3 centimetri. E poi ci sono i tentacoli blu, ma è bellissima da vedere, proprio se vi capita di avvistarla, è molto molto bella da vedere. È innocua per gli esseri umani, ma consigliano, nel caso la toccaste, di non poi mettervi le mani vicino alla bocca oppure vicino agli occhi.
0: Però ha un aspetto, sembra da fuori, sembra un riccio blu.
1: È bella, vedi? Sì, è molto carina da vedere.
0: Oh, ma invece bene, tu sei stato punto da meduse ultimamente, ti è capitato? Perché,
1: no.
0: Occhio, nella vita sì, una volta
1: sì,
0: sono successo.
1: Mi è capitato, certamente.
0: Allora, ragazzi, una cosa, quella della famosa storia della pipì.
1: Ah, faccia la pipì sopra.
0: Falsa.
1: È vera, la sapevo anch'io questa della pipì.
0: Usare, lavare con acqua salata, se succede, evitare l'acqua dolce perché potrebbe fare peggio.
1: Io sapevo dalla carta di credito, o che ne so, dalla tessera sanitaria, cioè comunque una tessera rigida da passare sulla...
0: Bravissimo, perché si rimuovono i tentacoli. Poi, normalmente, se siete andati a fare il bagno a 100.000 km dal primo insediamento umano, no.
1: Però
0: se siete in un bagno normale, applicate i gel che i bagnini hanno.
1: Il gel al cloruro d'alluminio, che è il migliore per poter risolvere, insomma, il problema del rossore, del fastidio che avrete per qualche ora, ma poi passa.
0: Perché va evitata quella roba lì con la carta di credito, ma evitare di strofinare con le mani, perché sennò rischi che le celluline urticanti che la medusa ti lascia, rischi di romperle, perciò di far peggio.
1: Ti fa anche peggio. Quindi niente pipì, non fatevi fare la pipì da ragazzino. Vieni qua, Gigi Riva, vieni a fare la pipì sul
0: Michael Jackson.
1: Vieni qua.
0: No, quella...
1: Ma
0: nella prima parte del programma, amici, abbiamo parlato dei nomi particolari.
1: Ci sono in Sardegna molti che si chiamano proprio Gigi Riva, tutto attaccato. E Brian Adams.

0: Adams?
1: Brian, sì, ce ne sono tanti.
0: Allora, facciamo così: se conoscete qualcuno che si chiama Brian Adams di nome di battesimo, 342-342-2190. Ma anche se siete stati punti di recente da Meduse,
1: perché no? Run to you, questa è Radio Capital.

0: comunque la pipis o la puntura di meduse resiste, qualcuna la fa ancora, c'è qualcuna questa diciamo soluzione estemporanea la usa ancora.
1: Beh, Benny, c'è anche gente che si ferma quando passa un gatto nero, per cui figurati se trovi qualcuno che fa la pipì, ma non si fa, non ha senso, anzi è controproducente.
0: E poi appunto sì, l'acqua di mare, i nostri ascoltatori convergono su, diciamo, su questa soluzione un po' più adatta.
1: Nel frattempo, nel periodo non collegato, il nostro regista Marco De Lillis, in arte Chef Blues, diciamo, ci ha elencato il suo rapporto con le meduse.
0: Sì.
2: Eccolo. Buongiorno, sono Chef Blues.
0: Buongiorno.
2: Prendo parola per dire che io faccio fritte.
0: Le fai fritte?
2: Fritte.
0: Le meduse fritte.
2: C'è una medusa che si chiama medusa uovo fritto proprio, perché sembra, no, sembra veramente un uovo fritto. Quando tu la prendi, la fai a fettine.
0: Ma la prendi, ma se la prendi in mano.
2: No, non è,
0: è già morta.
2: Non è urticante per l'uomo.
0: Sì, ok.
2: E poi si frigge.
0: E come si frigge? Scusami, se si mette direttamente nell'olio.
2: Un momento, perché mi sono perso la pagina. Con cazzo. Preparazione del cottone. In pastella o panata?
0: Ah, panata! Come no? Beh, panato è buono tutto, figurati.
2: Allora, asportare tutti i tentacoli. Io asporto tutti i tentacoli.
0: Tentacoli,
2: poi
0: sì.
2: Scotto il cappello della medusa in acqua bollente.
0: Sì.
2: Pezzo con aggiunta di aceto o limone.
0: Perché sgrassa.
2: Sì, sì.
0: Sgrassa.
2: E poi lo scolare, asciugo accuratamente la medusa e poi la passo in una pastella.
0: Una pastella.
2: Una pastella fritta.

0: friggo in olio bollente a circa 180 gradi per due minuti.
1: Non sai che te mangi. Però la, diciamo, la nostra donna Moretti opponeva, diciamo,
0: non tutte le meduse sono della categoria, cioè ce n'è questa qui, veramente, curiosamente, l'unica che si può mangiare, che poi non va fatto, perché in realtà per l'equilibrio dei mari non vanno catturate.
1: Manco le meduse.
0: Yeah. Anche perché se ce le hanno messe lì, c'è un motivo. Comunque, questa medusa che si chiama uovo fritto, perché sembra veramente la parte superiore del cappello, somiglia veramente, è bianca con il centro arancione.
1: Quello che diceva Sara, diceva: ma non è fatta d'acqua?
0: No, non è fatta d'acqua, è fatta di molto altro. Ecco. Però dice, la specie del tutto innocua, non pericolosa per l'uomo, ma nonostante la sua commestibilità, perché è vero, Chef Blues ha ragione, si può mangiare, per l'ecosistema non va uccisa, non va catturata.
1: Stessa cosa dicasi anche per i cosiddetti bianchetti. In alcune zone del sud Italia, in Sicilia per esempio, li chiamano neonata, sarebbero i pescetti, proprio quelli piccoli piccoli appena nati, che vengono mangiati,
0: ho capito, però pure quelli
1: sotto forma di polpette o frittelle, cioè, capisci, vengono fatte delle frittelle schiacciate con un po' di uovo parmigiano e
0: la strage degli innocenti, praticamente. Vabbè, adesso, ragazzi, quando si dice pesca sostenibile, è questo, cioè rispettiamo le direttive.
1: Sono appena nati, poveri, cioè non è che, ecco. Vabbè, basta, abbiamo chiuso qui con delle cose strane che si mangiano dai mari, potremmo dire.
0: Quale programma radiofonico in Italia parla di meduse da friggere?
1: Ecco,
0: qual è? Andate in giro, cercate.
1: Va bene. Il prossimo sarebbe Michael Jackson, però credo che non sia quello che...
0: Non il Michael Jackson che si chiama di nome di battesimo Michael,
1: ecco,
0: Jackson,
1: che è andato a farsi operare dall'ascoltatore di prima, che dice: noi abbiamo operato, non sappiamo ancora bene di preciso dove, uno che di nome fa Michael Jackson. Questo è quello originale, dal quale è stato tratto lo spunto del nome.
0: Mi pare incontrovertibile.
1: È incontrovertibile, perché purtroppo è passato a miglior vita già da qualche anno oramai. Va bene, quindi, cari amici, mentre preparate la vostra medusa, l'uovo di medusa lipanata, vogliate gradire.

0: due messaggi, attenzione, dei nostri ascoltatori. Uno sulla medusa fritta e l'altro sui bianchetti, se non sbaglio. Sentiamo due.
1: Ciao ragazzi, vai. La medusa io l'ho mangiata a Pechino, violacea, e praticamente ha la consistenza dei nostri nervetti ed è leggermente dolciastra come tipo di sapore, però non male, insomma.
0: I nervetti, famosi i nervetti, hai assaggiato mai i nervetti?
2: Sì,
0: sono particolati, devono piacere.
2: Esatto, infatti a me non
0: ti devono piacere.
3: La neonata si chiama schiuma di mare. E vi do un'informazione, visto che la vendo, è d'allevamento, quindi non si pesca, diciamo, in mare.
2: Ok, possiamo stare tranquilli.
0: D'allevamento.
2: Va bene, caro Benny, invece stai tranquillo anche tu, che quest'estate andrai in barca, perché sembra che nel Mediterraneo stia arrivando la caravella portoghese, la medusa più urticante del mondo. Tra le specie marine più pericolose che un bagnante possa mai incontrare, è composta da una sacca galleggiante, ad essa attaccati tentacoli lunghi fino a 50 metri.
0: E adesso arrivano per me. Stavano aspettando.
2: Io già ti vedo bene dalla tua barca che fai il tuffo a cufaniello.
0: Occhio.
2: Vabbè, questa però si vede, ragazzi, sono viola, si vedono bene.
0: Tra poco! Il mezzo quiz, per vincere la maglia del mezzo giornale bisogna sapere cose relative ai monopattini. Occhio che da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini.
2: Sapevo che avresti detto scatta.
0: Scatta, beh, cioè,
2: è il verbo che troverete su tutti i giornali. Scatta.
0: D'altronde, questo è il mezzo giornale. Scatta, è un programma di informazione. C'è Fulminacci.

0: Benny, allora sti chili si chiama o le piscitine di maggio o la papalina, eh.
1: Con questa guidi verso casa. Stop my truck made way to the motorway station. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family?
9: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
1: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
17: paese. C'è una parte di te che si nasconde.
18: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
17: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
18: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
17: E quando le maschere cadono.
18: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
17: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
18: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
19: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
21: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
22: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
23: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
24: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond

0: Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Loccaro, la cararella portoghese. E qua ormai che si fa le vacanze da anni, qui a Rosignano, in provincia di Livorno.

0: My Sweet Lord, George Harrison su Radio Capital, ancora buongiorno, giovedì 16 di luglio, ultimo quarto.
1: Bene alzati. Buongiorno, 11:38. Che cazzo avete fatto ieri sera per alzarvi alle 11:30?
0: Ma che ne sai?
1: Ma
0: adesso?
1: Io capisco che con l'età avanzata uno perda i freni inibitori, però siete stati a ballare nella balera sulla rotonda sul mare, fino a che avete fatto le 5 di mattina per svegliarvi a quest'ora?
0: Beh, magari.
1: Ma che modo è?
0: Magari si vive un po' più di notte perché è un po' più fresco, no? Si sta un po' meglio.
1: I nostri, secondo me, sono quelli, sì, sai, quelli con le seggiolette fuori.
0: Qua dove?
1: Nei paesetti, quando vedi le signore.
0: Che meraviglia. Che
1: noi ironizziamo molto sul fatto che abbiamo però, un ascolto adulto.
0: Però quante notti ho passato, quando serate, d'estate, con la mia nonna, con la mia nonnina, a parlare
1: con
0: fuori.
1: Con la sedia di
0: Vinini. Con la sedia a parlare fuori. Va bene, però andiamo sì, con il mezzo quiz di oggi, perché si può stare freschi anche su un monopattino. Sai quanti ce ne sono in giro per l'Italia? Troppi.
1: Troppi.
0: Però, quasi 800.000. 800.000 di questi, il Ministero delle Infrastrutture ha registrato ufficialmente solo 133.000 contrassegni, che sarebbero le targhe. Quindi non si sono ancora messi in regola la stragrande maggioranza, rispetto appunto agli 800.000 di cui parlavamo. Che cosa succede da oggi? Bisogna avere la targa, il contrassegno e soprattutto l'assicurazione, perché per poter stipulare l'assicurazione deve avere prima la targa, se no non si può fare. Si deve stipulare una RC monopattino, così definita, e poi bisogna rispettare i requisiti di guida del monopattino, e cioè è necessario avere almeno 14 anni e l'uso del casco è obbligatorio, perché io ancora oggi
1: è obbligatorio,
0: vedo.
1: Secondo me quello è tipo in Irlanda è obbligatorio, in Francia è obbligatorio, perché da noi
0: io non li vedo.
1: Deve uno su, no, la Giordani quando viene la mattina qui.
0: Stefania, no, è la Giordani,
1: scusami, come si chiama? Stefania
0: Tringani.
1: Vabbè, Giordani, compratelo pure tu.
0: Ma non ce l'ha il monopattino.
1: Dovrebbe comprare. Comunque la nostra Tringali gira col casco.
0: Brava. Cosa si rischia se non ci si adegua? Una multa amministrativa da 100 a 400 euro e sequestro del mezzo.
1: Però va detto che, voglio dire, va bene l'assicurazione, però li parcheggiano bene, cioè, mai una volta che ne trovassi uno fuori posto chi affitta i monopattini.
0: Bravi,
1: ma guarda, complimenti,
0: bravi,
1: veramente, perché proprio il senso civico.
0: Sì.
1: Non è che ne vedi mai uno per te, mai uno buttato.
0: No. Questa, guarda, è davvero una delle cose per cui andare fieri di essere italiani.
1: Mezzi a due ruote, amici.
0: Sì.
1: Perché noi, vabbè, il monopattino, però era troppo facile fare la storia del monopattino che già facemmo. Quattro date cardine di mezzi a due ruote nella storia. Una di queste affermazioni contiene un'imprecisione grave.
0: Grave.
1: Ci siamo?
2: Number one.
1: Il primo viaggio documentato su due ruote avvenne grazie all'amico Carl Dreis, con la sua Dreisina spinta però soltanto con i piedi, cioè aveva solo le ruote, ma era una bicicletta senza pedali praticamente.
0: Dreis.
2: Number two.
1: Il primo mezzo a due ruote mosso da un motore aveva un motore a vapore.
0: Vapore.
2: Number three.
1: La prima bicicletta elettrica con motore inserito nel mozzo posteriore e la batteria sul telaio data 1935.
0: Mettiamola.
2: Number four.
1: La prima moto a benzina del 1885, molto prima ovviamente, aveva anche due rotelline laterali. Non si fidavano di mandarla solo.
0: Rotelline, ecco. Allora, Dreis, vapore, 1935, rotelline. Sono le definizioni, no? Una è sbagliata, però bisogna individuare quale.
1: Sì.
0: Mandate un WhatsApp al WhatsApp che avete salvato come Radio Capital. Basta, bello. Oggi voglio dire così.
1: Vabbè, ok, però il numero, dai.
0: Il numero, basta.
1: E lo dessi.
0: Chi ce l'ha già, ce l'ha.
1: E lo dassi.
0: E dassimilo, va. Allora, il numero.

0: che dire. Io trovo che sia un po' esagerata Mariah Carey a voler far notare questa estensione vocale, un po' come Adani quando fa le telecronache.
1: Beh, Adani ha detto la Mariah del calcio sempre.
0: Buongiorno alla nostra Mariah.
2: Buongiorno.
1: Che
2: buongiorno.
1: Non esagera, che è sobria. Sara Moretti è sobria.
2: Sì. Mariah
0: Moretti.
2: Brava.
0: Però ci stava raccontando prima una cosa. Adesso facciamo aspettare per un attimo l'amico o l'amica che viene in onda con noi. A proposito delle meduse, che il piccoletto è stato
2: punto da una medusa la scorsa settimana.
0: Ecco, e come avete?
1: Avete applicato subito del gel qualcosa?
2: No,
1: avete provato niente?
2: Un po' sciacquato con l'acqua
0: e via.
2: E poi di nuovo in mare.
1: Passa tutto via, ributtato nell'acqua.
2: È riandato in
1: come
2: mare.
1: La trota quando la pigli.
2: Esatto. Mamma, il problema è farlo uscire dal mare, dall'acqua.
1: Perciò non era una grande.
2: No, una strisciatina.
0: Ma vabbè, niente di che, niente di che. Ok, allora, dove andiamo oggi?
2: Allora, andiamo a Settimo Torinese, dove c'è Antonino detto Tony.
0: Quindi a Tony.
1: Caro
0: Tony. Tony. Tony. Tony non c'è.
1: Tony!
0: Antonino! Manco Antonino.
1: Vabbè, si
0: aspetta, ce l'ho, aspetta.
1: Vai.
0: Antonino detto Tony!
1: Niente, c'è già Chef Blues che con.
0: Caduta la linea.
3: Bastasse tutto quello che faccio la mattina e la sera, mi ho capito di richiamare il concorrente.
2: È nero.
3: Io ho la regia. C'ho la cosa in più, mi ho capito di richiamare delle cose.
0: Devi premere qualche pulsante.
1: No, cioè il nostro regista Chef Blues sta richiamando l'ascoltatore caduto, come nelle migliori tradizioni.
2: Si sarà sentito poco bene.
1: Ma Chef Blues o Tony?
2: Tony. Tony.
1: Dice che ha avuto un mancamento per il caldo. Tony. Adesso ci spiega Tony dov'era.
0: Vediamo un po'.
1: Ce l'abbiamo, Tony!

0: Buongiorno.
1: Eccolo qua, Tony, buongiorno.
2: Dov'è finito?
0: Ho il telefono che si è spento da solo, non so cosa sia successo.
3: Il troppo caldo.
1: Ecco, può
0: troppo
1: essere.
0: Troppo caldo, sicuramente, sì.
2: Però tu sapevi, cioè voglio dire, quando si sai che devi partecipare al quiz, compra un telefono nuovo.
1: Giusto per il quiz.
0: Se Stefano mi dà i soldi...
1: Ecco, bravo.
2: Ma sì, lo sai che qui c'è grande potere economico, dai.
1: Senti, Tony, cosa fai nella vita?
0: Allora, io sono un addetto antitaccheggio, come ho detto a Sara prima.
1: Allora, ho capito.
2: Antitaccheggio.
1: In un grande magazzino, una volta si chiamavano grandi magazzini.
0: Più di un magazzino, più di un supermercato.
1: Ok.
2: Per cui tu giri e individui il ladruncolo?
0: Sì, più o meno sì.
1: E che
2: cioè, tu ti aggiri per i banconi e noti quello che...
0: O evito che si possano rubare la merce.
1: Capito.
0: Più che altro da deterrente faccio.
2: Ah, ok, perciò sei visibile, voglio dire, sei riconosciuto.
0: Sì,
2: ok, perciò tu sei là.
0: Ma questa è una cosa che ho fatto da pochi anni, perché prima mi occupavo di altre cose.
2: Però io sono molto curioso, scusami Tony.
0: Dimmi.
2: Se tu becchi uno, immagino che ti capiterà, che infila la cosa in tasca, che modalità, cioè quanto cerchi di essere civile nel fargli notare che sarebbe meglio non farlo?
0: No, si becca la cassa e si dice, se più può far vedere, il limite, sempre con modi molto tranquilli, senza essere senza essere esuberante.
1: Hai mai rubato qualcosa, Sara?
3: No, però una volta mi sono ritrovata in una rapina in un supermercato.
1: Camiseria.
2: La Moretti subito
3: però tipo, non me ne ero accorta.
2: Tipo tutti a terra così.
3: No, io ero alla cassa in fila, vedevo che erano tutti fermi, non avevo capito. E c'era uno con la pistola che la cassiera ha detto di dargli tutto quello che aveva in cassa.
2: Sono piccole esperienze che fanno maturare.
3: E poi dopo ho capito che era appena accaduta una rapina.
1: Delle volte essere inconsapevoli aiuta.
2: Sì. Meglio.
0: Aiuta, allora, sicuramente.
1: Andiamo velocemente. Oggi quindi arrivano le assicurazioni. Da oggi bisogna assicurarsi per i monopattini. Abbiamo detto quattro cose, quattro definizioni che ripeterai.
3: Drice. Sì. Vapore, 1935, rotelline.
1: Qual è quella sbagliata?
0: 1935.
1: Bene.
2: Perché in realtà è molto prima, ragazzi. La prima bici elettrica, altro che 1935, 1895, l'americano Ogden Bolton progetta un mezzo con motore elettrico nel morso della ruota posteriore e batteria. L'e-bike è dunque più anziana della radio, dell'aereo, hai capito? E della nostra pazienza che le troviamo parcheggiate di traverso. Il resto è tutto vero,
1: tutto prima vero.
2: La draisina era la bici senza ruote, il primo mezzo a due ruote mosso da un motore, aveva il motore a vapore e cos'altro anche?
1: Rotelline.
2: Le rotelline laterali della prima moto a benzina.
3: Maglia del Mezzogiornale, cappellino di Radio Capital, adesivo.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao,
2: ciao,
1: Tony.
2: Ciao. Ragazzi, vabbè.
1: Che ti devo dire?
2: Benny, ma la vita va così.
1: Gli volevo chiedere se aveva anche il distintivo. Dai, che ci sono delle guardie giurate.
2: Tipo sceriffo.
1: Tipo
3: a
1: sceriffo.
3: Me mettono l'ansia quando li vedo. Che
1: vabbè, però.
3: Invece
2: ti devono tranquillizzare.
3: No, ma stanno così.
1: Capito?
3: Ti guardano.
1: Lei si mette l'ansia per il distintivo, ma non riconosce
2: non per la rapina.
1: Vabbè.

0: tre cose, Malika Ayane.
1: Sì, questa vicenda delle tre cose sì. potrebbe anche introdurre in qualche modo, evocare un sondaggio che potremmo fare domani.
0: Sì. Vabbè, adesso ci pensiamo, mettiamo giù idee, cose, soprattutto perché sarà l'ultima puntata della settimana.
1: Allora sì.
0: Allora ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10. Adesso tutti a
2: Fattore C a Milano.
0: A Milano, e ci sentiamo domani. Ciao, chef. Ciao a tutti.
3: Benny, allora sti chi le si chiama? O le piscitine di maggio o la papalina.
0: È giusto.
4: E dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini. Scialla, scialla, scialla,
9: ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su Fastweb.

0: autoweb.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. Approvata alla Camera la legge elettorale con 217 voti favorevoli, il voto è stato segreto. Ora la legge passa al Senato. La maggioranza aveva ricevuto nei giorni scorsi uno stop sull'emendamento sulle preferenze. Durante la discussione in aula le proteste dell'opposizione, che ha mostrato cartelli con lo slogan Meloni ha fallito, la maggioranza non esiste. È il giorno della sentenza per il crollo del ponte Morandi, dove nel 2018 morirono 43 persone. Tra due ore ci sarà la lettura della sentenza. La procura di Genova ha chiesto quasi 400 anni di carcere per i 56 imputati, la pena più alta chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Per lui l'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi, ma ora la maggioranza sta pensando ad una norma salva manager. Andrea Lucatello.
10: In caso di stragi il processo ai manager coinvolti potrebbe diventare più difficile. Questo se passasse la norma sulla quale sta lavorando la maggioranza dopo la vicenda di Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie, appena condannato a 5 anni per la strage di Viareggio. Sul tavolo del governo c'è infatti una bozza di riforma elaborata da una commissione del Ministero della Giustizia che introduce una sorta di scudo per i vertici aziendali. In pratica, se un'azienda ha adottato un modello organizzativo e di sicurezza ritenuto adeguato, i manager potrebbero essere puniti solo in caso di colpa grave. Una norma che, secondo i critici, rischia di trasformarsi in un salvacondotto per gli amministratori coinvolti nei grandi disastri italiani. Dal ponte Morandi alla strage di Viareggio.
9: È morto un operaio in un incidente sul lavoro in una cava a Treviso. L'uomo è rimasto schiacciato da un rullo, ferito anche il collega impegnato con lui. Un bambino su 4 non raggiunge un livello base in matematica alle scuole elementari. Secondo i dati delle rilevazioni Invalsi sono peggiorate le competenze degli studenti rispetto all'anno precedente. Rispetto agli anni pre-Covid si conferma un calo dei risultati di circa il 10%. Capital News torna alle 13.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto
15: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Noi ci siamo presentati con Bowie, dice materia e piacere, sì, Bowie, De Gengini, così, è un attimo di presentazione. Fattore C ha ancora qualche giorno con una sola C, con Cacciola, mentre Cercato tornerà lunedì, Flavio Cercato ovviamente. Ma buongiorno a Fosca Donati, buongiorno cara, buongiorno Maurino Belgeri,
1: buongiorno,
0: buongiorno Linda Ovena, buongiorno tutti, buongiorno, buongiorno anche da Mary Cacciola. Vorrei istituire da quest'oggi una nuova rubrica che vorrei condividere anche con gli ascoltatori, perché magari capita anche allora. Siccome stanno succedendo troppe cose, diciamo, in un tempo abbastanza ridotto, e allora volevo condividere con voi, magari succede anche a voi, cioè di essere mandati a quel paese senza quasi nessun motivo. Intanto, guarda caso, proprio oggi abbiamo trovato un articolo sul Post che dice che non è solamente un'impressione. Col caldo aumenta il nervosismo. Infatti dice: in condizioni di caldo prolungato il corpo entra in una sorta di iperattività necessaria per mantenere la temperatura corporea entro parametri normali. Quindi il sistema vascolare si espande in modo che una maggiore quantità di sangue fluisca attraverso i vasi sanguigni negli strati superficiali della pelle. Un po' come dire anche quando il sangue ti sale al cervello, no? Ecco. No, ieri per esempio, io ne ho una dietro l'altra praticamente. Ieri esco con la macchina da un supermercato e c'è la sbarra, quindi c'è da mettere il bigliettino. Niente di che, tutto a posto, c'era una macchina prima di me e l'avevo vista arrivare, doveva mettere il bigliettino, vedevo che non metteva il bigliettino e stavamo fermi e guardava la sbarra, lui guardava la sbarra, io ero dietro, nel frattempo c'era un'altra macchina che era arrivata dietro di me e niente, mi sono permessa, devo essere sincera, essendo la seconda mi sono permessa di lampeggiare, come per dire, magari, che ne so, ti aspetti che te la aprano a prescindere, non te l'apriranno a prescindere, devi mettere il biglietto. Esce fuori come un addannato dicendomi: che ti lampeggi, perché avevo solamente lampeggiato, non avevo suonato. Ho detto: no, volevo solamente dirle che se non mette il biglietto non è difficile che le aprano la sbarra. E non me lo prende. Poi invece ha messo il biglietto, ovviamente, e tutto si è risolto. No, magari, che ne so, capita anche a voi, cioè l'essere mandati a quel paese così, in maniera preventiva, senza un motivo ben preciso, dici così, è lo stress, è l'esercizio, lo capisco, e anche il caldo lo capisco, però magari nel supermercato c'è tanta aria condizionata, direi.

0: No, Mary, non è il caldo. No. È che hanno tutti la sindrome di Fonzi. Non riescono a dire scusi, ho sbagliato. Si fermano proprio prima. Ciao, è vero. Susi.
1: No, comunque grazie a quelli che hanno scritto al 342-342-2190 e hanno scritto, devo dire, esempi di ogni tipo e di ogni genere, hanno mandato vocali con esempi di ogni tipo e di ogni genere. Effettivamente sarà anche il periodo del caldo, però è proprio il periodo invece anche della maleducazione, non c'è niente da fare. Non so se vi è capitato di vedere proprio in questi giorni che sta girando un video su Milano sempre, però non è Milano, è ovunque, la maleducazione è ovunque. Di una persona che aveva parcheggiato temporaneamente, ma comunque sia non si può fare, sulle strisce pedonali la macchina, e quindi l'aveva occupata tutta quanta, e la persona che era con lui era andata a fare un bancomat praticamente. Nel frattempo passa una coppia in bici, prima passa lei, e si lamenta di questa cosa e va avanti. Colui che era al bancomat a fare il prelievo si rende conto di tutta questa scena e vede passare il compagno di lei sempre su un'altra bicicletta, lo insegue, gli dà una manata insomma dietro la testa, dietro la nuca, e lo fa sbandare, lo fa cadere, e questo povero disgraziato secondo me non ha manco capito tutto quello che stava succedendo, per dire che effettivamente è, più che maleducazione credo che sia veramente esasperazione, però l'esasperazione non ci può veramente portare a non rispettare l'ABC, non dico dell'educazione ma proprio della civiltà, almeno quello insomma, ragazzi, cioè esistono delle goccine, io ve lo dico, a parte che esistono analisti bravissimi, addirittura a volte anche gratis, anche dovunque, cioè fate qualcosa che veramente, non peraltro vi ammalate anche voi.

Serial Lover, Se n'aspiro, bravissima qui su Radio Capital, sempre per la questione di poca tolleranza, calore, ma soprattutto insomma anche avere un po' di tempo libero per se stessi. Mi piace molto questa iniziativa di Mandani, che è il sindaco di New York, che ha pensato almeno di regalare una serata. Dice, vabbè, e con una che ci fai? Ho capito, ragazzi, da qualche parte bisognerà pure cominciare. Una serata ai parenti, ai genitori, insomma, Parents Night Out, cioè una serata libera per i genitori. I bambini in quel caso vengono

sono lasciati a mani esperte, ovviamente faranno delle attività sportive, guarderanno film, guarderanno cartoni animati, insomma comunque sia stanno proprio tranquilli e sereni, e quella serata i genitori si potranno ritrovare. Ci si lamenta tanto anche perché poi il servizio di babysitteraggio, tra virgolette, se uno non ha dei nonni, che è molto italiana come cosa, è molto latina, diciamo così, come cosa, se uno non c'ha parenti, comunque se uno ha rete particolare, è difficile potersi prendere anche quel lusso lì di lasciare dei bambini per dedicarsi, almeno non dico tanto, ma insomma una serata alla settimana è impossibile, una serata al mese. Già, comunque un sindaco che comunque lancia una cosa del genere, secondo me è una bella idea. Bisognerebbe farlo un po' dappertutto. Si parte da New York, è uno molto progressista questo sindaco.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio trovi bis, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
7: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
13: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
14: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
13: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
14: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
13: Quindi raccontano anche storie assurde.
15: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
14: E allora do la soluzione.
13: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
14: Vinsero battaglie grazie alla loro...
15: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... Ecco, ora ti va largo. Relax.
19: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
18: OVS, love people, not labels.
20: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
21: Ragazzi, picnic?
22: La montagna mette una fame.
20: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
23: Capital Red Carpet.
24: Dal regista Christopher Nolan.
25: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
24: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
26: Andiamo!
24: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
23: Capital Red Carpet.
27: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
23: Radio Capital. Solo
0: bella musica.

sa tanto di Natale, ma sa tanto di canzone più bella del mondo mondiale, quasi. The God Only Knows, Beach Boys, meravigliosa. 12:35 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C. Attenzione, Fattore C per il sociale appello ai monopattinisti, monopattinari, alle persone che usano il monopattino. Attenzione, perché oggi è 16 luglio, ragazzi, e praticamente entra in vigore il nuovo codice della strada, che è stato approvato a fine del 2024. Magari ve lo siete dimenticati. Cioè, da oggi dovete essere assicurati se avete il monopattino privato, cioè se ve lo siete comprato, se è di vostra proprietà. Se invece usate quelli sharing, no, perché è già tutto quanto incluso. Tra le altre cose, leggevo proprio che a Milano, il comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a uno di queste aziende, proprio perché i mezzi in sharing non avevano ancora la targa, e invece bisogna avere la targa, e da oggi anche l'assicurazione. Vi ricordiamo anche che è obbligatorio il casco, perché quando cascate vi fate male, ed è, sarebbe anche obbligatorio non starci in due su un monopattino. Ieri ho visto una scena e mi sono terrorizzata. Io stavo attraversando la strada, ho visto due ragazze che stavano non hanno aspettato praticamente il verde per poter passare, però avevano visto che era già scattato il rosso dall'altra parte. Peccato che un camion abbia fatto giallo rosso, insomma è passato. Le ho viste volare, non sono volate, ma le ho viste volare nella mia immaginazione. Per fortuna il signore che andava, che è passato col giallo, diciamo così, ha un attimo frenato, però non è il caso. Comunque, mettersi il casco sarebbe tanto di guadagnato. Attenzione, perché chi circola senza assicurazione rischia sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Quindi mi raccomando, uso della targa, cioè la targa la dovete avere se è vostra. Il casco lo dovete mettere sia se è vostro sia se lo prendete sharing. L'assicurazione la dovete avere, perché magari fate male a qualcuno, vi fate male da soli. Comunque sia, dovete avere l'assicurazione anche voi. Lo so, è difficile da accettare questa cosa, cioè il monopattino è praticamente una sorta di bicicletta, una sorta di motorino, una sorta di qualcosa che va con due ruote. Se avete un due ruote, ragazzi, vi dovete assicurare, e se riuscite anche a seguire i sensi invece di andare controsenso, poi lì stiamo al

0: crudele, se crudele. Mario Venuti su Radio Capital, 12:45 minuti, fattore C per il sociale, lo abbiamo detto, quindi oggi 16 luglio, per i monopattini entra in vigore anche l'assicurazione che è obbligatoria, attenzione che non ha niente a che fare con la tradizionale polizza del capofamiglia, RC del capofamiglia, è un'altra questione, perché il codice identificativo del contrassegno del monopattino è proprio il requisito principale di questo di questa assicurazione. Però, per carità, dice, ma perché solamente i monopattini?
1: E le bici elettriche quando?
0: E questo è uno.
2: Buongiorno Radio Capital, però una domanda, perché sì, i monopattini sì e le biciclette elettriche no?
0: Allora,
2: Ciccio da Trani,
0: ecco, un abbraccio a tutti. Un abbraccio anche da noi, e questi sono solamente due messaggi dei 150.000 che dicevano la stessa cosa, un po' per le bici elettriche, alcune sono anche truccate, un po' come facevamo noi quando eravamo giovani e truccavamo i motorini, motorini proprio, cinquantini insomma, che gli mettevamo una marmitta che si sentiva da qua e 20 km dopo, ma a prescindere da questo effettivamente sono d'accordo, cioè anche le, a questo punto anche le biciclette dovrebbero avere lo stesso tipo di protezione, perché poi la protezione ha a che fare, cioè l'assicurazione è una protezione per voi e per gli altri, siccome ne possono succedere di tutti i colori, forse si responsabilizza anche il fatto di vedere, devo dire qui a Milano soprattutto, tantissimi in bicicletta senza il casco, a me fa una grandissima paura, perché è come vedere comunque quelli che vanno in motorino senza casco, esattamente come sul motorino lo scooter, ma dire motorino è veramente antico, non c'è niente da fare. Chi con lo scooter gira e ha l'obbligo di mettere il casco, ho notato con molto piacere tra le altre cose che quelli che vanno in giro con gli scooter sharing, diciamo, hanno anche dentro la cuffietta che si mette sulla testa, in maniera tale che per l'appunto il casco è sempre lo stesso perché è lì, è già in dotazione, ma il grasso dei capelli di uno, il sudore dei capelli di uno non va su dall'altro, dice che bella immagine, ho capito, ma è quello che succede. Però effettivamente è vero, se i monopattini sono complicati e quindi hanno bisogno di un'assicurazione del casco, devo dire che anche le biciclette dovrebbero avere la stessa situazione, per ora non c'è.

0: Che scalettone. No, ditemi, che scalettone è oggi? You're Not Alone di Mats Langer prima e poi The Last Goodbye, Jeff Buckley.
1: Fattore C con Mary Cacciola.
2: Alla voce Michael Jackson.
3: Alla chitarra George Harrison. Al basso Mark King.
2: Alla batteria Mick Fleetwood.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
1: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: Giorgio e non perda gli appuntamenti Extra Viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida sulla selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Domani in edicola.
13: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
15: Le notizie delle 13. Buona giornata da Imma Baccelliere. La riforma della legge elettorale incassa il primo via libera dal Parlamento. L'Aula della Camera ha approvato la riforma con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Al momento del voto le esultanze, gli applausi dai banchi della maggioranza e dal governo, voto contrario da tutte le opposizioni, compreso Futuro Nazionale. Arrivato il culmine della terza ondata di calore dell'estate 2026, sempre di più le grandi città da bollino rosso. Roberto Ciuti.
16: Sono 15 oggi, Brescia, Bologna, Genova e Torino, le uniche in un nord che ieri ha fatto i conti anche con temporali, vento fortissimo e grandine. Poi Firenze, Perugia, Campobasso, Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Palermo e Pescara. Bollino rosso anche a Cagliari, capoluogo di una Sardegna che merita un discorso a parte per temperature che superano i 40 gradi, con il caso di Orani, provincia di Nuoro, in cui si è già arrivati a 46 gradi. Non aiuta l'umidità che nelle zone costiere del centro Italia questa mattina ha superato abbondantemente il 90%. Anticicloni in ritirata al nord a partire da domani pomeriggio. Al centro e al sud il sollievo invece si farà ancora attendere.
15: La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul crollo nel tribunale questa mattina, al momento è contro ignoti. L'indagine dovrà chiarire le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità legate ai lavori di ristrutturazione che erano in corso. Nel crollo ferita lievemente una donna, nell'edificio erano presenti solo 3 addetti alle pulizie. Si è costituito nel carcere di Fossano a Cuneo Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Anche il presidente della Regione Piemonte, Cirio, chiederà la grazia per Roggero, lo farà come consigliere di Forza Italia, depositando un ordine del giorno da discutere in aula. Ascolti record per la semifinale dei mondiali. Inghilterra-Argentina è stata seguita su Rai 1 da 9 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 52%. Capital News torna alle 14.
17: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
18: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
17: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
19: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

Houston su Radio Capital, 13 e 6 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C. No, visto che ho soltanto prima nel Capital News che la partita di ieri, Inghilterra contro l'Argentina, dove l'Argentina, come ben sapete, ha vinto, devo dire che è stata una bellissima partita, l'ho vista anch'io, ha fatto il 52% di share, cioè tantissimo, 9 milioni, oltre 9 milioni di spettatori. Stamattina, ma anche ieri sera, guardavo un po' i social ed erano tutti contro Lele Adani che è il co-conduttore, diciamo il co-telecronista, si può dire co-telecronista, penso, ma sì, più o meno, in questo caso di Rimedio, che io non so che pagherei per vedere Alberto Rimedio, le facce di Alberto Rimedio ogni volta che Lele Adani gli urla, che poi non gli urla nelle orecchie, ma è come se, perché tanto, voglio dire, e veramente pagherei per vedere le sue espressioni. Ieri credo che abbia toccato il massimo, e lo massacravano un po' ovunque. A me dispiace, devo dire la verità, i primi tempi che vedevo magari delle partite c'era lui come telecronista tecnico, diciamo. Ammetto che all'inizio mi dava un po' fastidio. Adesso no, perché

talmente sopra le righe, cioè è talmente tanto oltre, e se uno sta bene poi a sentire quello che dice, con tutto il fervore che ha poi alla fin fine, sono delle super, secondo me, delle super

gli inglesi, che sono tanti in Italia e che ieri magari hanno visto la partita contro appunto l'Argentina sulla Rai e hanno sentito magari un certo trasporto da parte di Adani verso l'Argentina. In realtà è che proprio si sono chiusi loro a catenaccio dopo il primo gol.

0: Carameri, per essere una che di calcio non ci capisce, hai fatto l'analisi perfetta in tre parole.
1: Diciamolo.
0: Complimenti.
1: Grazie.
0: Secondo me c'è giochi un po' su, di calcio ci capisce pure tanto.
1: Diglielo.
0: Ciao.
1: Oh, finalmente qualcuno che finalmente mi riconosce tutti me. Non capisco una mazza, però cioè il fuorigioco non l'ho mai capito, ma non ho mai neanche cercato di capirlo, per esempio. Però mi piace guardare in realtà alcune partite di calcio. Ieri mi sono stata lì e ho notato anch'io che insomma l'Inghilterra, dopo che ha fatto il primo gol, che aveva comunque sia la partita in mano, e che dopo il primo gol si è chiusa un po' a catenaccio, e gli argentini soffocosi, è vero, sono dei

0: che ti si buttano in gondola, a parte le maschiate che non so se si dice in Italia non si dice maschiate, le bastonate che hanno potuto dare, il famoso gioco maschio ieri si è tenuto in quella partita. Sono molto contenta. Vogliamo sentire anche Ken, che attenzione perché c'ha dei risvolti anche politici questa finale.
1: Personalmente sto boicottando i mondiali e non ho neanche visto una partita, però sono contento che ci sia la finale Spagna-Argentina. Spero vivamente di vedere Trump tra Milei e Sanchez guardare la partita e a fine partita premiare la Spagna, e il mio sogno segreto è questo.
0: Allora, questo significa voler appunto parteggiare per la Spagna e non per l'Argentina. Io qui sto, diciamo, con le mani alzate. Se però effettivamente uno ci pensa, lì a quel punto vorrei capire se si alza e se ne va, che succede? Ma soprattutto Sanchez sarà in America per vedere la partita, chi può dirlo? Forse il re di Spagna, di solito è una roba insomma un po' più, non lo so, però effettivamente ha anche questo un certo risvolto, qualunque cosa ha un risvolto politico. Dice: perché non ti interessare di politica, non dovete parlare di politica, ragazzi, qualunque cosa facciamo ha a che fare con la politica, e questa ne è l'evidenza. Poi vabbè, forse il calcio ancora di più negli ultimi tempi.

su Radio Capital. A proposito di Trump, stanotte, che alle 3 di notte per noi in Italia, visto che non c'è nessuna partita, ha deciso comunque sia che di fare un discorso alla nazione, e pare che, tra le altre cose, pare intanto che ci siano una serie di sorprese che già demettono l'ansia, e comunque parlerà anche, meglio mettere le mani avanti, delle elezioni del midterm che sono truccate. Dice, ma ancora ci vuole. Vabbè, poi io intanto parlo delle varie cose. L'altra cosa che invece ho scoperto è che dal 9 luglio l'aeroporto di Palm Beach è intestato proprio a lui. Si chiama DJ. Avrà adesso, tra poco avrà, da agosto avrà anche proprio la sua sigla, sapete che ogni aeroporto ha una sigla, DJT in questo caso, quindi Donald Junior Trump praticamente. E lo scalo è praticamente quello vicino a Mar-a-Lago, dove è la sua residenza privata. E comunque il cambio del nome è stato deciso da una legge della Florida firmata dal governatore repubblicano Ron DeSantis, che è lo stesso Dicetto la qualunque, ve lo ricorderete. Cioè, da questo punto di vista devo dire che Albanese è arrivato miliardi di anni prima. Dal 18 agosto quindi appunto cambierà anche la sigla, ma la cosa che mi fa più ridere è che come si chiama la compagnia aerea che scende? L'American Airlines, mi pare che sia lì, perché non lo ritrovo più in questo momento. Vabbè, insomma, sì, l'American Airlines, eccola qua. Ha detto ai suoi steward, eccetera, eccetera: mi raccomando, non parlate di politica. Cioè, se vi chiedono perché questo scalo adesso sia intitolato a Trump, gli dovete dire solamente: non lo abbiamo deciso noi. La compagnia aerea non può di base decidere, è stata una decisione della Florida e del governatore della Florida, noi non c'entriamo.

0: Fattore C con Mary Cacciola. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
4: hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini,
6: e cioè buona ma non fritta.
7: Mamma, anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
9: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
8: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
9: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
8: Quindi raccontano anche storie assurde.
10: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
9: E allora do la soluzione.
8: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
9: Vinsero battaglie grazie alla loro...
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Una tazzolella e caffè, Pino Daniele su Radio Capital, 13:35, quello che state ascoltando è Fattore C, con una C sola per il momento, Cacciola, poi torna anche cercato lunedì, ma visto che abbiamo preso la strada dell'America, c'è un'altra novità che arriva dall'America, che per il momento si trova solo in America in realtà, e che si chiama Alloclay, che è un po' come l'argilla, e viene estratto dal tessuto adiposo dei donatori deceduti. Dai morti praticamente. Non è un filler sintetico, non è un silicone, è grasso umano stabilizzato ed è confezionato in siringhe ed è pronto all'uso. All'inizio questo prodotto che è arrivato negli Stati Uniti nel 2024 era riservato solamente a chirurghi plastici, adesso invece la platea, diciamo, di operatori abilitati si è allargata a infermieri specializzati, insomma, ad altri. Pare che dal maggio del 24 più di 2000 pazienti siano già stati trattati. A trainare questa domanda è in buona parte la rivoluzione terapeutica che ha portato il GLP-1, questi farmaci, semaglutide, il terzapatide, che stanno cambiando profondamente i profili corporei perché danno la possibilità di dimagrire in più in fretta, ma comunque sempre la dieta bisogna farla e sempre comunque il movimento bisogna farlo, però sicuramente aiutano tanto queste molecole. E il discorso è che comunque dov'è che poi dimagrisci in assoluto? La prima cosa che ti scende è il seno, sì, cioè, questo per le donne, seno e sedere, queste sono le due cose. La pancia e le cosce te le tieni fino a che morte non vi separi, più o meno. E allora, e anche il viso va via subito. Allora praticamente questa cosa del vedersi così scavati in alcuni punti fa ricorrere alla chirurgia plastica. E questo grasso, quindi, preso dalle persone morte, potrebbe essere appunto la soluzione. Peccato che c'è comunque sia la questione della necrosi del grasso, perché è come un trapianto, quindi bisogna vedere se poi in realtà quel grasso si riesce a vascolarizzare con il vostro tessuto. Ma in ogni caso, se ove mai dovesse servire, ragazzi, ma perché non prenderlo anche gratuitamente dalle persone vive? Io mi candido, io voglio essere una donatrice di grasso, lo dico da che ero proprio piccola, no, ma insomma qua.

0: 1973, James Blunt su Radio Capital. Lo sapevo che avrei stuzzicato, ovviamente, soprattutto quella della curiosità delle donne. Non c'è niente da fare, ragazzi. Però ormai anche gli uomini, sul grassetto alla pancia, o anche al seno, al petto, diciamo, vogliono tutti quanti essere belli asciugati, e quindi un po' tutti si propongono come portatori sani, diciamo. Non prendete il grasso delle persone morte, ecco, non donazioni da morti, donazioni da vivi. Siamo in tanti, potremmo metterci veramente in fila. Per esempio, Anna Chiara.
1: Guarda Mary, mi hai tolto le parole di bocca, stavo per dire la stessa cosa, ma perché andare a disturbare i poveri defunti quando, infatti, possiamo donarlo da vivi,
0: ma quando,
1: gratis, facendo del bene?
0: Esatto. No. Noi siamo persone buone. Rispondo però a Fiorella, dice: però la prima cosa con l'età la vedi dalle mani e dal collo, quindi anche se praticamente c'è le rughe, c'è la pelle che ti scende, ti si svuota, però insomma sono punti deboli che neanche il chirurgo plastico può fare un miracolo. No Fiorella, ti posso assicurare che ci sono le nuove frontiere, e sia per le mani, lo leggevo un po' di tempo fa, ci sono adesso dei nuovi trattamenti, non bisogna neanche andare dal chirurgo, credo, insomma bastano ovviamente sempre medici di chirurgia estetica, comunque sia medici sì, per forza, però non devi entrare in una sala operatoria, ecco, forse magari per il collo sì. Forse per il collo sì, forse no, però per le mani c'è, ma proprio te lo assicuro, quindi è vero, dalle mani si vede tantissimo, dal collo anche, però anche lì ci stanno mettendo una pezza. Non ce n'è, non si può, non è che non si può invecchiare, poi ognuno fa come gli pare e piace, se uno sta bene con le proprie rughe bene, se uno non ci sta bene chi se ne frega e vuole rifarsi, chi se ne frega, a me niente.

0: Zucchero su Radio Capital. Allora, le macchie nelle mani, anzi sulle mani, si accentuano con l'abbronzatura, mi piacciono sempre perché mi ricordano le mani di mia nonna. Sulle macchie, devo dire, siccome qualcuno chiedeva sulle macchie sul viso, le macchie della vecchiaia, ragazzi, non dovete prendere mai il sole oppure protezione totale, ma da neonati, perché altrimenti ve le ritrovate. Lasciamo la linea Mix De Gennaro, il Fattore ci torna domani a mezzogiorno. Ciao amici.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il

0: contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. È attesa in questi minuti la sentenza nel processo per il crollo del Ponte Morandi. L'accusa ha chiesto la condanna di 56 dei 57 imputati. La pena più alta di 18 anni e 6 mesi è stata chiesta per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente del viadotto Acqualonga. Nel crollo del Ponte di Genova, il 14 agosto 2018, morirono 43 persone. Un morto sul lavoro in provincia di Lecce, la vittima un operaio 33enne, era a Montesano Salentino per l'installazione della fibra ottica. Stava lavorando a un palo della luce pubblico ed è stato raggiunto da una scarica elettrica. È ancora in condizioni critiche la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante e si discute della sicurezza degli impianti. Il disegno di legge sulle piscine è bloccato in Parlamento dopo il via libera in Consiglio dei Ministri. Emma Baccelliere.
7: Nelle piscine italiane muoiono in media 14 persone ogni anno. Secondo i dati di Federalberghi, il numero dei decessi è più che dimezzato rispetto al periodo 2016-2021. Negli ultimi 5 anni i bambini che hanno perso la vita in una piscina sono stati 36. Troppi per la presidente del Consiglio Meloni, che ha scritto alla mamma di un undicenne morto in una piscina a Rimini, promettendo nuove misure di sicurezza. Il disegno di legge però è fermo da un anno in Parlamento dopo il via libera del Consiglio dei Ministri. La conferenza delle regioni lo boccia perché prevede obblighi solo per le nuove strutture. Le associazioni di categoria parlano di misure non sostenibili economicamente. Il decreto chiede l'installazione di dispositivi di sicurezza come barriere o coperture e salvagenti ogni 100 metri.
6: La Coppa non sarà nostra, ma le Falkland sì. È il commento di Donny Strait allo striscione con su scritto "Le Malvine sono argentine", esposto da alcuni calciatori argentini dopo la vittoria nella semifinale del mondiale contro l'Inghilterra. Il riferimento è all'arcipelago al centro della guerra combattuta tra i due paesi nel 1982 vinta dagli inglesi. Un referendum del 2013 confermò poi la sovranità britannica sulle isole. Prossima edizione di Capital News alle 15.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: quanto è inconfondibilmente Paolo Conte.
1: Assolutamente, sì.
0: È proprio uno stile, proprio una serie di accordi uno dopo l'altro che ne fanno proprio una firma,
1: sì.
0: una canzone meravigliosa di un autore straordinario.
1: Ma certo, i grandi artisti sono riconoscibili proprio al primo ascolto.
0: Sì, era Gli Impermeabili, da un album che si chiamava proprio Paolo Conte del 1984, grande classico di Paolo Conte, e anche in qualche modo una canzone un po' rinfrescante,
1: sì.
0: se vogliamo, un po' perché si chiama Gli Impermeabili, un po' perché ha questa atmosfera
1: sì,
0: un
1: sì.
0: po' piovigginosa, se vogliamo.
1: Sì.
0: No?
1: Direttamente da Nast, sai perché?
0: Cos'è Nast?
1: Nast sarebbe Asti, come lo chiamano gli astigiani.
0: Gli astigiani? Ah,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: dai, lo chiamano Nast.
1: Nast.
0: Okay.
1: Non so perché, però è così.
0: Vabbè, sì, sì.
1: Mettono la N davanti, per esempio, dicono Nast, Nacqui al posto di Acqui e Nalba al posto di Alba.
0: E Nalessandria,
1: non lo so, confermatemi se è vera questa cosa qui. Che io
0: amici
1: so
0: astigiani, amici astigiani all'ascolto, confermate quello che dice Mixo, che cioè, mettete una N davanti alle parole con la A.
1: Non lo so, perlomeno Nast, Nacqui e Nalba, è così. Per quanto ne sappia.
0: Cominciamo, ragazzi.
1: Dai.

0: per parlarci, insomma, per comunicare, per restare in empatia. Luca De Gennaro da uno studio un po' desueto in Puglia.
1: Sempre il solito, sì, ormai sì. Non è più desueto, sono 5 anni che trasmetto da qua d'estate, però... si chiama San Vito dei Normanni, certo, ormai è diventata una seconda casa, diciamo. E invece è dalla seconda casa di Mixo, che è lo studio di Roma, sì. Mixo naturalmente, con una bella aria condizionata.
0: La mia dépendance, sì. Sì.
1: Ma anche qua c'è l'aria condizionata, devo dire, si sta molto bene. Alex Paletti in regia, abbiamo la nostra Stefania Tringali e la nostra Jennifer Engelman in redazione, voi che appunto potete mandarci i vostri messaggi. Allora, Marco già dice sta per in Asti o in Alba.
0: Ah, ecco perché.
1: Ok, quindi nasti, ok, per dire in. Nasti. Lì, ok. Sì.
0: No, non c'è la I finale, non si pronuncia.
1: In acqui si dice Nike. Nike. Nike con la Q.
0: Sì, sono sempre niente. Uno sponsor di una marca di articoli sportivi. Sì.
1: Sì, infatti. Allora, fino alle 16 stiamo insieme per la prima parte di Capital Records. Adesso c'è uno delle semifinali del torneo sempre più difficile, Battle of the Bands, perché oggi abbiamo niente di meno che Prince, il quale ha battuto gli AC/DC l'altra volta, contro i Pink Floyd, che vabbè vincono un po' con tutti, però è l'ultima volta.
0: Mai dire
1: Clash.
0: Mai.
1: Quindi Prince e Pink Floyd è un bello scontro di, diciamo, di teste di serie, non c'è dubbio, anche di,
0: ma assolutamente,
1: in qualche modo America contro Inghilterra, solista contro band, soul contro rock, insomma è tutto diverso.
0: Soul, sai, Prince faceva di tutto veramente, quindi non si può limitare a un genere musicale. Comunque qui, ragazzi, wow.
1: Oh yeah. A voi i voti da adesso in poi. Pronti, via.

0: Ha proprio ragione Yogi, dice stavolta è difficilissimo. Poi avete scelto due pezzi struggenti, è proprio la definizione giusta.
1: Certo, beh, chiaro, l'abbiamo fatto apposta a scegliere due pezzi struggenti, così vi struggete un pochino di più.
0: Ma certo.
1: Qualcuno diceva, ma come si fa a fare questi paragoni? Noi non stiamo paragonando nessuno.
0: No.
1: Nessuno paragona nessun altro, sono due possibili scelte, così è un

0: pretesto per dire oggi scelgo i Pink Floyd anziché Prince, o il contrario, insomma. Ma alla fine è una scusa per mettere delle belle canzoni, e quindi continuate a votare al 342 342 2190.
1: Esatto.
0: Allora, a proposito di Nasty and Alba,
1: sono arrivate diverse.
0: Molti messaggi sono arrivati. Fabio dice: è un problema questa cosa qua, io sono un docente e faccio una fatica immensa a far capire alle mie studentesse e gli studenti che non è italiano ma è un regionalismo dire in Asti o in Alba. Ma d'altra parte è quello che succede, questo me lo ricordo, me l'ho sempre notato, anche ad Ascoli Piceno, cioè quelli di Ascoli dicono in Ascoli,
1: vedi?
0: Non dicono ad Ascoli.
1: Anche lì
0: andiamo in Ascoli,
1: perché grammaticamente non è giusto. Io non sono così ferrato per dirlo.
0: Beh, sai, io e te non è che diciamo ci vediamo in Roma, cioè, no. Sono quelle che, oppure ci vediamo in Milano, no? Ci vediamo a Roma,
1: effetti,
0: ci vediamo a Milano,
1: so, sì, però in effetti, cioè, secondo me non è sbagliato dal punto di vista grammaticale,
0: no, tant'è che le annunciatrici della Rai di Tango da Roma Piccolo dicevano: dal Teatro delle Vittorie in Roma,
1: in Roma, è vero,
0: vai in onda.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, è proprio così. A proposito di
0: dal Teatro Ariston di Sanremo, però non è
1: in Sanremo,
0: ognuno dice
1: è strano, è strano. A proposito di Pink Floyd e Prince, che stanno appunto in concorrenza oggi, tu hai mai avuto la possibilità di conoscere Pink Floyd?
0: Allora,
1: personalmente, intendo dire,
0: conoscere personalmente uno dei Pink Floyd, sì, ho conosciuto, ho intervistato, intervistato Roger Waters, di persona, diciamo, io e lui, una one to one, come si suol dire.
1: Sì.
0: Mai Big Gilmore e mai altri che mi ricordi, però c'è stato un aneddoto molto divertente. Dopo un concerto dei Pink Floyd a Roma, qualcuno mi disse a me e a quella che allora, all'epoca era la mia fidanzata: guarda che i Pink Floyd sono all'Hilton di Roma, l'hotel eccetera,
1: che sta su Monte Mario, no?
0: Esatto, e sono in piscina all'Hilton. Allora non so perché questa mia amica aveva un'amicizia all'Hilton, per cui riuscimmo ad andare in piscina alla piscina dell'Hilton di Roma e a fare il bagno con i Pink Floyd.
1: Quindi
0: che io ho diviso la stessa acqua della piscina con i Pink Floyd.
1: Magari anche lo stesso.
0: Così.
1: Tanto per...
0: comunque sì, conosciuto solo Roger Waters.
1: Io no. No, perché chiedevo, perché a me non è mai capitata questa occasione e mi dispiace tantissimo. In compenso ho avuto modo di incontrare Prince vis-à-vis, proprio che mi ha guardato dal basso all'alto. Mi dispiace dirlo, perché...
0: E cosa ha detto quando ti ha visto?
1: Piacere. Era molto contento perché mi ero vestito completamente di arancione, che era il colore che lui aveva scelto, a differenza del viola di Purple Rain, quando lanciò Emancipation. Siccome io fui invitato a Minneapolis a casa di Prince per la presentazione di quel disco lì, non sapevo che il colore era arancione, ma mi vestì completamente di arancione. Lui lo notò, disse: ah, che bello, bravo. Bel ricordo. Allora, sono stati in Italia di recente, pare che siano stati molto bravi come al solito i Duran Duran. Siccome stamattina sul mio Instagram ho fatto il mio Ambarba Cici Cocò, quando racconto un po' la storia dei dischi, è saltato fuori Rio, secondo
0: disco.
1: Il grande disco dei Duran Duran, dentro il quale c'era anche questa canzone che aveva un video che fu censuratissimo. Una canzone che all'inizio non piacque per niente ai critici, che dicevano pretenziosa, prima dicevano che erano dei poseur, poi pretenziosa, insomma, decideteli. Si chiama The Chauffeur.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma con

0: niente da Eurospin.
1: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: C'è una parte di te che si nasconde.
8: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
7: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
8: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
7: E quando le maschere cadono.
8: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
7: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
8: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
16: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
15: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questo giro di basso, tum, tum, tum, tum, tum, ma è una delle canzoni più sensuali che abbia mai ascoltato in vita mia, dal disco d'esordio di Björk. Questo era debut, si chiamava, ed era Come to Me. A proposito di Björk, ci sarà un DJ set a Dissonanze 2026 a Roma a metà settembre, 12-13 settembre, all'Auditorium Parco della Musica a Ennio Morricone, che è un posto già di per sé bellissimo da frequentare. Inoltre Björk sposta la mostra immersiva Ecolalia, che ha esibito a Reykjavik, chiaramente nella sua terra. La mostra arriverà a Parigi fino al 20 settembre, sta a Reykjavik, o Reykjavik, mai capito dove sta l'accento, e poi in tournée la tappa prevista, la prima tappa è Parigi, dice, è un'installazione audiovisiva immersiva di ampia portata teatrale che esplora la relazione grezza tra voce, corpo e natura. Della serie cosa ha voluto dire non ho capito, ma va bene così.
1: Ok, certo. Beh, non si capisce mai, quasi mai, quello che vuole dire Björk. Tra l'altro il DJ set che farà a Roma l'ha fatto, insomma, credo, insomma, la formula era quella, al Guggenheim e Venezia qualche mese fa.
0: C'erano molte immagini
1: che giravano di questa cosa, che lei che mette delle tracce elettroniche, insomma, si va proprio DJ set vero e proprio.
0: Il Guggenheim di Venezia non l'ho mai visto, ma è una roba che veramente prima di schiattare devo andare, anche perché la serie del Guggenheim a Venezia era la casa veneziana della divina Marchesa Casati, che insomma è stato un personaggio.
1: Certo, e tra l'altro è proprio bellissimo, perché nella casa c'è il museo, lì ci sono andato diverse volte, e tra l'altro devo dire che ci ho anche messo i dischi lì, una volta ho fatto una cosa insieme a Caparezza qualche anno fa. È un posto meraviglioso sul canale, con dentro le opere d'arte che non te lo so neanche dire. C'è anche i letti, c'è il letto con la testata di Calder, cioè voglio dire,
0: che bello.
2: I want to be a living work of art.
0: Questa era la Marchesa Casati. Sì, perché lei non era in grado, cioè non era un artista, e quindi voleva diventare lei stessa un'opera d'arte, e c'è riuscita. Mamma che storia.

0: quella.
1: Io credo che uno che ha sempre avuto in mente di diventare lei stessa un'opera d'arte è stata Madonna,
0: sì,
1: in tutta la sua vita.
0: In qualche modo.
1: È uscito il 3 luglio Confessions 2, il suo album Dance, che dopo 20 anni riprende un po' le fila di Confessions on the Dance Floor. E attenzione, perché adesso che siamo sotto a finale dei campionati del mondo di calcio, perché sarà domenica la finale, la finale tutta ispanica, no? Argentina contro Spagna,
0: sì.
1: Ok. L'intervallo della finale dei mondiali in programma domenica 19 luglio potrebbe durare fino a 25 minuti ed essere una specie di halftime show come fanno al Super Bowl.
0: Ah, ecco, sì.
1: Perché oltre al canonico quarto d'ora di intervallo ci potrebbero essere uno show con Madonna, Shakira e Justin Bieber. Questo è dal nuovo album di Madonna, si chiama Love Sensation, novità su Radio Capital.

0: Ciao, io sono Germano, adesso vivo a Bergamo, ma sono nato e cresciuto a Venezia, proprio dove c'è il museo di Peggy Guggenheim. Quando lei era viva e noi eravamo bambini, ogni martedì lei apriva gratuitamente la sua casa a tutti quanti volessero andare a visitare. E per noi bambini era una festa, perché ci divertivamo un mondo ad andare a correre, esplorare, giocare a nascondino in quella che noi chiamavamo la casa dei quadri matti. Ciao!
1: Ah, vedi?
2: Hai capito?
1: La casa dei quadri matti. Ma così fanno i veri mecenati, mica si tengono le cose per sé. Infatti Guggenheim, voglio dire, c'è un museo a Venezia, ma c'è anche il museo famosissimo fatto a Conchiglia a New York.
2: E c'è anche quello di Bilbao.
1: E c'è anche quello di Bilbao, sì. Hai ragione. Vero,
2: infatti
1: vero.
2: Devo dire che quella volta lì che ero andato a fare questa serata al Guggenheim di Venezia, come premio, diciamo, come regalo, mi avevano dato una tessera che valeva un anno.
1: Per tutti i Guggenheim.
2: Addirittura due, cioè per me e mio figlio. In quel caso, per tutti i Guggenheim del mondo. Per cui mio figlio, che stava studiando arte eccetera, gli ho detto: tieni la tessera, vatti a vedere i Guggenheim.
1: Che meraviglia.
2: Quello di Bilbao è un altro bellissimo.
1: Assolutamente, la gente con i mezzi economici, come sono stati i Guggenheim, quello devono fare, cioè non tenersi i soldi per sé. Che cavolo te ne fai, cioè te li porti nella cassa? Non ho capito. E allora dai,
2: a parte il fatto che poi un museo è anche una fonte di introito, perché pensa quanta gente compra un biglietto tutti i giorni per vedere quello di New York.
1: Sì. Non smettiamo di ballare, perché di recente mi è capitato di vedere un filmatino su YouTube di James Brown con la sua cofana in testa, ospite da Raffaella Carrà. Io non mi ricordo che fosse andato.
2: Sì, è girato quel filmato lì.
1: Sì, e c'è questo filmato dove praticamente c'è lui che con la sua band che fanno Sex Machine, adesso ascoltiamo un altro pezzo ma altrettanto ballabile, con la Carrà che sembra tarantolata e di fronte
2: sculetta,
1: ma non solo, chiaramente muove la testa all'impazzato come faceva lei, e James Brown la guarda come se fosse una matta, un po' perplesso, poi però entra dentro il mood e cominciano a ballare tutte e due, una roba che mette un'allegria pazzesca. A proposito di James Brown, ho le formiche nei pantaloni e devo ballare.

0: Mamma mia, non ho conosciuto una persona che non fosse chicosissima, a cui piacesse Marvin Gaye. Veramente un connubio. Persona chic, piace Marvin Gaye, che tra l'altro era di una bellezza, oltre che di una bravura. Questo era I Want You, un classico di Marvin Gaye.
1: Ah. Sai che non so chi ha vinto? Cioè, non è arrivata la notizia dalla regia del contesto.
0: È arrivata adesso, te la do io? Ve la
1: sì,
0: do io?
1: Sì, certo.
0: Faccio
1: certo.
0: La trombetta. Come previsto, hanno vinto i Pink Floyd.
1: Pink Floyd, ma con grande distacco o no? Perché ho visto un sacco di voti.
0: No,
1: anche
0: no, no, si è comportato molto bene. Una dozzina soltanto. Si è comportato molto bene, Prince.
1: Pink Floyd, sì. Perfetto, va bene. Adesso segniamo tutto, così facciamo il tabellone per la settimana prossima.
0: Esatto, ci sono le news.
1: Yes.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Domani in edicola.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli limitati.

0: Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. In apertura la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Antonio Cristiano.
6: La condanna più alta è quella a 12 anni per Giovanni Castellucci, l'ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente del viadotto Acqualonga. Per lui la procura di Genova aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra gli ex vertici di Aspi condannati Michele Donferri Mitelli, che era responsabile delle manutenzioni, a 11 anni, e Paolo Berti, direttore centrale delle operazioni, a 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo anche all'ex amministratore delegato di Spea, Galatà, 5 anni invece a Mauro Coletta, dirigente del Ministero dei Trasporti. Direi che per Castellucci la condanna va bene, ma dobbiamo capire meglio il commento dei parenti delle vittime. Nel crollo del ponte il 14 agosto 2018 morirono 43 persone.
5: Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria per concedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che è stato condannato ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi. È in carcere al momento per l'omicidio di due uomini, per il ferimento di un terzo dopo la tentata rapina al suo negozio. L'Iran chiede aiuti di prepararsi a chiudere la rotta petrolifera del Mar Rosso. La preoccupazione di Teheran è di un eventuale attacco alle infrastrutture energetiche iraniane. Oltre 300 persone sono rimaste ferite, 35 sono morte negli attacchi statunitensi contro l'Iran degli ultimi giorni. Secondo il governo iraniano, in mattinata nuovi attacchi dell'Iran sul Kuwait. Migliorano in italiano gli studenti dell'ultimo anno delle superiori. Secondo il rapporto Invalsi 2026, a livello nazionale la quota di chi raggiunge almeno il livello obiettivo passa dal 52 al 54%, evidenziando una crescita che interessa tutte le macro aree del paese. I segnali più incoraggianti provengono dal Mezzogiorno, dove l'incremento risulta particolarmente importante. Al sud il valore cresce dal 44 al 47%. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 16.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo è il pezzo che ha fatto conoscere i Blur.
1: Eh sì.
0: È stato il primo grande successo e, come direbbero loro, best no other why.
1: The Why. L'album era Leisure del 1991. I Blur in questo momento non sono in attività, ma continuano ad essere in attività la una delle altri, degli altri progetti di Damon Albarn, cioè i Gorillaz. Ne abbiamo già parlato abbondantemente dopo averli visti alla prima estate e a Primavera Sound. Il prossimo appuntamento è a Trieste il 25 luglio nella splendida cornice di Piazza Unità d'Italia, che è una delle piazze più belle del mondo. Fantastico,
0: sì, sulla, sì, proprio bella, bella.
1: I Gorillaz. E a proposito di band che sono appena state in Italia, ce ne sono appena state anche i Foo Fighters.
0: Ma quanto mi sta simpatico lui? Cioè, veramente. Ma sì, super friendly sul palco, proprio è uno che è simpatico.
1: Infatti, allora ci sarà, uscirà in autunno una graphic novel che racconterà, tra l'altro, uscirà anche in italiano. Che racconterà da una parte la storia dei Foo Fighters e dall'altra la storia di Dave Grohl, cioè di tutte le sue vicissitudini, Nirvana e compagnia bella. Uscirà il 14 settembre, cioè il giorno del compleanno di Dave Grohl.
0: Vedi, chissà quanti anni fa. Devo controllare.
1: Bisogna controllare.
0: Più di 50 li avrà anche lui.
1: Sicuramente,
0: cioè, il tempo passa per tutti. 57?
1: Pischello. Allora.
0: Dipende dai punti di vista.
1: Dal punto di vista nostro è un pischello.
0: Assolutamente, sì.
1: Certo.
0: Mamma
1: questo
0: mia.
1: È Child Actor dal nuovo album dei Foo Fighters che si chiama Your Favorite Toy.

0: fate sempre queste trappole a me mentre guido, eh? Bellissima, bellissima. Quanti capelli fa questa canzone? che bella epoca che abbiamo vissuto. Grazie ragazzi.
1: È vero che abbiamo vissuto una bella epoca con questo album che si chiamava Sandinista dei Clash, 1980. Tra l'altro questa canzone, Police on My Back, è una cover, cioè questa è una canzone che aveva scritto e inciso Eddie Grant, un brano reggae del 67 addirittura, in un album che si chiamava Explosion, poi vabbè, i Clash l'hanno fatta loro, insomma, grandissima.
2: Detti anche Clash.

0: Sì, Clash.
1: E così. Tra l'altro, a proposito di inglese, che uno ha difficoltà a capire, il pezzo dei Foo Fighters che abbiamo ascoltato dal disco nuovo continuava a dire
2: Turn the cameras off. Lo dice 46 volte.
1: Esatto.
2: La canzone.
1: Turn the cameras off. Cioè, sì, togli dai piedi la telecamera, no?
2: Spegnila. Spegnila la telecamera.
1: È vero.
2: Turn the cameras off.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
2: Allora, oggi è il giorno della seconda serata del Festival Porto Rubino, che viene promosso e sostenuto da Radio Capital. Questa sera serata di DJ, praticamente. Uh-huh. A Savelletri, un bellissimo posto, sempre sul mare, ovviamente, come tutte le cose di Porto Rubino. Ci saranno niente di meno che Acid Arab, Frenetic, Jolly Mare e Dardust, in più alcuni DJ di apertura, tra cui il sottoscritto che metterà la prima mezz'oretta, diciamo, dalle 19:30 alle 20.
1: Fai il warm up, come si dice.
2: Il warm up, che è l'ora giusta, perché così la gente è tranquilla, metti mezz'oretta di dischi e questo ti dà poi la scusa per andare a cena quando gli altri lavorano.
1: Esatto, okay, che non è male come idea. Allora, unito le prossime due canzoni, quando ho compilato la scaletta per oggi, ma non mi ricordo per quale motivo, evidentemente perché in qualche maniera una ricorda l'altra. La prima è dei Fastball, un pezzo del 98, viene numero uno negli Stati Uniti. Tra l'altro c'è anche una versione remixata dal grandissimo DJ Gigi D'Agostino, a cui vanno i miei saluti.
2: Grande.
1: E poi un classico di Tom Jones, una canzone un po' controversa che si chiama Delilah, ma non mi ricordo perché l'ho messa insieme. Sentiamo un attimo.
2: Sono identiche.
1: Ah, ecco perché. Ah, ecco.
2: Uguali.
1: Sentiamo un po'.

0: Che acuto, sì, che potenza di polmoni, eh?
1: Diciamo che a parte il fatto che Tom Jones ha una voce pazzesca, sì, ha sempre avuto una voce più potente di moltissimi altri, sì, ma ci chiedevano anche diciamo conto di quello che tu hai accennato,
0: sì,
1: prima,
0: perché cioè controversa.
1: Perché questa è una canzone che parla di un femminicidio,
0: assolutamente,
1: nel senso che è un uomo che dice: sono passato davanti alla finestra di casa della mia Delilah, la mia, sì, donna, la mia fidanzata,
0: moglie, sì,
1: insomma, ho visto nelle luci che si intratteneva con un altro uomo,
0: sì,
1: quando ho aspettato che questo uscisse di casa, sono salito con un coltello
0: e
1: lei si è messa
0: ucciso
1: a ridere e l'ho ammazzata,
0: sì,
1: cioè,
0: una roba assurda,
1: pazzesca, capito?
0: Oggi come oggi non si può...
1: E poi dice alla fine, dice scusami Delilah se ti ho ucciso, ma come scusa,
0: ma non è,
1: è una canzone tremenda da quel punto di vista,
0: assolutamente, del 68 c'era, sì, ancora quella mentalità evidentemente. Tom Jones tra l'altro sarà in concerto a 85 anni,
1: sì,
0: cioè,
1: almeno,
0: io non so dove trova l'energia sta gente.

0: Lucca Summer Festival il prossimo 28 luglio. Sir,
1: mamma mia,
0: Tom Jones.
1: Che miseria. Tra l'altro, questa canzone veniva incisa anche in italiano. Qualcuno ci ha scritto, ma io me la ricordo in italiano. Si chiamava in italiano La nostra favola, non c'entrava niente col femminicidio.
0: Meno male.
1: E la cantava Jimmy Fontana in italiano, La nostra favola.
0: Ah, vedi? Qualcuno dice anche Lando Fiorini, che è molto più local perché evidentemente è molto romano come fenomeno, però questa era la versione originale, controversa appunto, che abbiamo suonato così anche per una questione di cronaca, ma veramente un testo terribile. Tom
1: Jones. Come Hey Joe, dice Joe Gordon.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Hey Joe di Hendrix anche.
0: Sì.
1: E poi effettivamente no, Giuseppe dice come la canzone di Lella, che te la ricordi Lella quella, cioè un'altra canzone invece romana che parlava di quella, che parlava di lui che uccideva quella donna per gelosia.
0: Mamma mia.
1: Ce ne sono un po' di queste canzoni che all'epoca ci sembrava, vabbè.
0: Sì, ma voglio dire, uno critica le canzoni di quell'epoca, giustamente, ci mancherebbe, però adesso ci sono delle cose in giro, della trap, che fanno accapponare la pelle sul serio,
1: però adesso lo si sa, nel senso che adesso nascono già così, dice, e noi, come dire, stigmatizziamo le canzoni della trap che parlano di
0: violenza
1: eccetera, ma all'epoca ci sembravano canzoncine innocenti, quelle come di Laila, come Joe,
0: certo,
1: che invece avevano un testo tremendo,
0: terribile,
1: cioè, stiamo accorgendo solo adesso,
0: sì,
1: meglio tardi che mai.
0: Va bene, vi aspettiamo fra pochissimo con una canzone elegantissima.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille

0: Cose che hanno un costo mensile, compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Domani in edicola.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: spettacolo sto pezzo, My Only Love. Lo sai che se decidessi di andare a visitare, che ne so, appunto il Guggenheim, ci vorrei andare con Brian Ferry. Sì, anche perché lui è stato studente d'arte e poi anche insegnato, insomma. È stato insegnante d'arte, bravissimi. Roxy Music, adoro, My Only Love.
1: Tu con Brian Ferry, io con Caparezza, ognuno il suo. Io abbiamo anche delle foto, io e Caparezza al Guggenheim di Venezia.
0: Ah, davvero? Sei riuscito a vedere le opere? Perché lui c'ha una Caparezza tanta proprio.
1: Sì, no, certo. Anche perché poi ci sono tornato con mia moglie, cioè voglio dire, al Guggenheim credo di esserci andato forse 3 se non 4 volte a Venezia,
0: ecco.
1: Qui lo conosco abbastanza bene, però quella volta lì, visto che tu parlavi di andarci con un artista, ero con Caparezza.
0: Voi con chi andreste a vedere un museo? Così, giusto per...
1: Potremmo fare Paletto, questa roba qua.
0: Sì,
1: l'artista con cui vorreste andare a una mostra d'arte.
0: Segniamola per cortesia.
1: Per Paletto, poi tutto
0: più. Chiaramente con qualcuno che con cui poter scambiare pareri, opinioni.
1: Lo voglio bene lunedì, la diciamo, quando è? Lunedì la diciamo per venerdì prossimo.
0: Sì, tenetela lì in caldo. A proposito di gente con cui non andrei a un museo, forse gli
1: status quo. Chissà se ci sono mai stati.
0: Non lo so, io ho visto una volta un concerto di status quo al Festival di Reading. E ti giuro, il pubblico più tamarro che abbia mai incontrato in vita mia era quello degli status quo. Divertenti,
1: però bello, tamarro in a nice way. Bello.
0: Con i giubbotti di jeans, con le maniche strappate e tutte le badge pazzesche appiccicate, veramente degli energumeni.
1: Stessa cosa che mi è capitata invece a un concerto a Londra dei Madness. Altra tamarritudine totale.
0: Sì, meraviglioso. Sì, sì. Due pezzi che ci fanno belli risvegliare. La prima appunto appartiene al sempiterno catalogo di status quo, che sono sempre lì da 200 anni per un'istituzione in Inghilterra. Francis Rossi è chiaramente il leader di origine italiana, il papà era italiano, quel cognome lì. Questo è un classico super boogie boogie come nella tradizione di status quo e si intitola Roll Over, Lay Down, Status Quo.

0: un classico degli AC/DC, ancora con Bon Scott, per chi è interessato a questo grande artista. C'è un canale ufficiale YouTube dedicato a Bon Scott, che era nato il 9 luglio, quindi qualche giorno fa avrebbe fatto 80 anni, e ci sono testimonianze e tributi da parte di Rob Halford dei Judas Priest, Joe Elliott dei Def Leppard, Mike McCready dei Pearl Jam e tanti altri artisti da seguire. Stasera me lo vado a guardare, mi sa.
1: A proposito di anniversari, mi è venuto in mente che oggi è il 15 luglio e il 15 luglio del 1989 ci fu il famoso concerto dei Pink Floyd a Venezia.
0: Ah, vedi?
1: Famigerato, quello sull'acqua, no?
0: Sì, sì.
1: Ed eravamo 200.000 persone in condizioni terrificanti, perché
0: però...
1: insomma, Venezia è stata dura per la città, come dire.
0: Sì, senza dubbio.
1: Quell'impatto lì, però è stata una giornata indubbiamente che ci ricordiamo. Tra l'altro, se avete voglia di andarvi a risentire un podcast che facevo qualche anno fa, che si chiamava Live Io C'ero, cioè la prima puntata era proprio dedicata a quel concerto lì di Venezia dei Pink Floyd. E prima della prossima canzone, che è quella di Paul McCartney, voglio invece ricordare un nostro collega, un importantissimo collega che se n'è andato ieri, l'abbiamo saputo. Devi sapere che su MTV in America, all'inizio del grunge, quindi dell'esplosione del rock alternativo degli anni 90, si era inventato un programma che si chiamava 120 Minutes, 120 minuti,
0: certo,
1: che è stato il programma fondamentale per far avere successo a Nirvana,
0: quella generazione lì.
1: Il mondo dell'alternativo. Il fondatore e primo presentatore di questo programma si chiamava Dave Kendall. Purtroppo abbiamo saputo ieri che se n'è andato. È stato un personaggio molto molto importante nella storia

0: Diciamo del nostro mestiere.
1: Beh,
0: della
1: allora
0: diffusione,
1: lo ringraziamo.
0: Della musica.
1: Bene.
0: Okay. Questa è una nuova canzone dell'album di Paul McCartney. L'album si chiama The Boys of Dungeon Lane e questa si chiama Come Inside, Paul McCartney.

0: Little Feat, un'altra band che ogni tanto viene dimenticata, ma ci siamo noi apposta per ricordare.
1: Eh sì, erano forti.
0: 1974, l'album si chiamava Feats Don't Fail Me Now, il brano era Spanish Moon, a chiudere l'appuntamento di oggi con Capitol Records, prima parte. Adesso
1: esatto.
0: Le news e poi Marco Biondi.
1: Esatto. Ciao Luca. Ciao a tutti. Sì, domani con le vostre richieste c'è il Power to the People, non perdetelo. Certo. Ciao.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: In collaborazione con Radio Capital.

0: Guarda gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, a ribadirlo poco fa è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Bakei. Per quanto riguarda il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, ha detto che Teheran si attiene al principio di impegno in cambio di impegno. Ponte Morandi, è arrivata la sentenza di primo grado per la tragedia che a Genova il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone. Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Aspi, è stato condannato a 12 anni. I PM avevano chiesto 18 anni e 6 mesi. Il suo legale ha annunciato ricorso. La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale, il provvedimento ora passa al Senato, le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale uguale a legge truffa, l'opposizione infatti accusa il governo, è una legge elettorale che vi favorisce, dice. Ecco il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.
3: La truffa è architettata perché la destra, questa maggioranza, sta dicendo che questa legge è fatta per dare più potere, più democrazia agli italiani. Gli italiani non sono sciocchi, questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone.
2: E questa la replica di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
4: Smettetela di dire che è una legge costruita su misura per far vincere Giorgia Meloni. E se voi dite che è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni, voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni. E banalmente, se non ci credete nemmeno voi, come possono crederci gli italiani?
2: Il centrodestra ha avviato una raccolta firme tra i parlamentari per sollecitare la grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi con l'accusa di aver ucciso due ladri dopo aver subito una rapina. Il ministro della giustizia Nordio ha fatto sapere di aver già avviato l'istruttoria. L'Italia è alle prese con il caldo. Secondo l'ultimo bollettino, sabato le città da bollino rosso, l'allerta più elevata, diventeranno 19. Oggi si è riunita la cabina di regia, ci sono stati aumenti degli accessi in pronto soccorso a Venezia, Milano e Palermo. La matematica a quanto pare non piace agli italiani, a partire dalle elementari il 40% degli alunni ignora le conoscenze di base. Gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, raggiungendo livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard di apprendimento più che sufficienti. Alle 17 torna Capital News.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su citroen.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

Concerto al Madison Square Garden ed era il 30° concerto di seguito di Billy Joel al Madison Square Garden. Album pubblicato poi anche, DVD pubblicato anche, quindi immagini che si possono vedere, concerto che si può ascoltare. Noi un brano te l'abbiamo mandato oggi in apertura, il nostro live di oggi in apertura della seconda parte di Capitol Record. Ciao amici, sono Marco Biondi, bello trovare il messaggio di Gigi riferito a Billy Joel. Ciao Marco, lo sa solo Dio quanto amo questo artista e un cuore grosso così. Billy Joel lo amiamo in tanti, caro Gigi. Caro Tommy, che sei in regia da Roma, ben tornato dalle vacanze. Ti ho lasciato che partivi, ti riprendo che torni, che sei appena tornato. Ciao Tommy, un saluto a Elisa in redazione da Milano, eccoci qua anche oggi. Allora, Billy Joel, partiamo da Billy Joel oggi, perché Billy Joel ancora una volta ha ribadito durante un'intervista il fatto che non vuole più pubblicare materiale inedito. L'aveva già detta questa cosa. La cosa impressionante è che l'ultimo album che lui ha pubblicato di inediti, di brani pop, album pop del suo genere, è quello del 1993, che conteneva proprio River of Dreams. Cioè da River of Dreams in avanti Billy Joel non ha più pubblicato nessun album pop, tranne nel 2001 un album di solo pianoforte, dove fra l'altro neanche suonava lui, suonava un suo amico pianista giapponese, ma lui aveva scritto tutta la musica, e poi qualche singolo qua e là, la maggior parte cover. Ma lui ha ribadito in un'intervista proprio in questi giorni, ha detto: mi sono detto basta, non rovinare tutto, perché non voglio rovinare il mio repertorio. Non volevo accanirmi su una cosa che ormai aveva esaurito la sua spinta, dice Billy Joel, parlando appunto della scrittura, dello scrivere qualcosa di nuovo. Quello che facevo doveva essere valido e mi sono reso conto di non avere più la stessa motivazione di una volta. Così mi sono detto: fermati, non rovinare tutto, non scrivere più niente, mantieni il tuo repertorio. Ora, è chiaro che ci si può confrontare abbondantemente su questa cosa, perché Billy Joel rilascia queste dichiarazioni proprio nel momento in cui stanno uscendo e sono usciti l'album nuovo dei Rolling Stones, l'album nuovo di Madonna, sta uscendo l'album nuovo degli U2, è uscito l'album dei Duran Duran, è uscito quello di McCartney. Quindi io a questo punto chiedo a voi, cari amici, per confrontarci anche oggi su cose di musica: quando esce un album nuovo di questi artisti leggendari, quanto interesse provate da 1 a 10? Cioè, voglio dire, l'album dei Rolling Stones lo stiamo sentendo in tanti ed è un gran disco, onestamente. Madonna ha fatto pure lei un grande album, McCartney manco a parlarne. Quindi onestà quella di Billy Joel, grande onestà, che dice: io qua mi fermo. È anche vero che certe reunion che ci sono state nel tempo, vedi Genesis o vedi i Police, hanno fatto reunion solo dal vivo senza pubblicare album. Voi da che parte state? Preferite ascoltare materiale nuovo sempre e comunque a prescindere, oppure ok, guarda, anche basta, perché tanto quello che farai oggi non sarà più all'altezza delle cose passate? 342 342 2190, confrontiamoci oggi su questo. Non parliamo di interesse o di soldi, parliamo di lato artistico proprio. Intanto doppietta 1979 adesso, e partiamo con Blondie, One Way or Another.

sono tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Una doppietta che ci ha portato al 1979, prima Blondie con One Way or Another e poi Alberto Fortis col primo album, questo era Milano, e Vincenzo. Alberto Fortis per esempio è un altro che sta continuando a fare cose nuove, c'è un singolo che ha appena pubblicato, Ricordati di me, c'è un album che uscirà se non vado errato a settembre. Fra l'altro un grande saluto e un grande abbraccio a Alberto Fortis che ci ascolta spesso e volentieri, la cosa mi fa molto piacere. Alberto, se ci sei, batti un colpo. Allora i Blondie comunque anche loro continuano a fare cose nuove, a fare album, quindi vedi ci sono tanti gruppi e nomi leggendari che continuano a fare. Antonio, cominciamo a leggere i vostri messaggi. Antonio da Genova sottolinea il fatto che l'album dei Rolling Stones è veramente bellissimo, hanno ancora veramente molto da dire, ci regalano sempre grandi emozioni. Secondo me, parere personale, l'album nuovo dei Rolling Stones è sicuramente meglio di qualsiasi album degli anni 90, che non è stato un decennio magari fantastico per la band, però amici, non so se l'avete ascoltato, è veramente una band che ha ancora tanto da

dire questa. Invece, per esempio, c'era un messaggio molto veloce di Matteo: interesse molto scarso il mio per quelle band che fanno cose nuove, quello che dovevano dare l'hanno dato. Stessa cosa anche Piero, pensa bene o male quella stessa cosa. Un altro Matteo invece dice: quando esce un album nuovo del Banco del Mutuo Soccorso, la mia attesa non è da 1 a 10, è a 12. Poi Walter: io non penso che si possa dare una risposta definitiva, dipende dall'artista e dalla sua creatività. Faccio l'esempio di due giganti, David Bowie e Prince. Entrambi hanno realizzato grandissimi album fino alla fine della loro carriera. Quindi molti fanno Vito dice: quello che ha detto Billy Joel gli fa onore, perché non è facile ammettere di non avere più niente di nuovo da dire, ma d'altro canto, finché qualcuno ha ancora qualcosa da dire, ben venga. L'arte è bella perché è espressione personale, quindi cambia da artista a artista. E quindi io vi chiedo, amici, ok, benissimo, ognuno ha il suo parere, ma quali sono gli artisti, allora facciamo dei nomi, che continuano a fare cose molto belle a distanza di anni, cose degne anche del loro passato? 342-342-2190. Intanto vi metto un nome nuovo che sta andando fortissimo in realtà in tutto il mondo. Si chiama Stella Lefty.

0: E poi sfuma sul più bello, perché mi chiedo? John Legend, PDA, We Just Don't Care. Vedi, John Legend è un altro che comunque ha già una bella carriera, sono 26 anni questo, non sembra, ma sono 26 anni di carriera e comunque continua ad avere un'alta qualità nei suoi album. Tante citazioni, comunque vedo che molti di voi come me seguono anche gli album nuovi di band leggendarie, insomma, sicuramente i Cure, anche l'ultimo album è bellissimo, questa è Laura. Claudio, Paul McCartney fa ancora grandi album e a 84 anni suonati dà ancora la paga a tutti gli sbarbatelli del rock. Stefano, nonostante siano stati sempre sottovalutati e sbeffeggiati, Duran Duran hanno mantenuto uno standard piuttosto buono e dal passo a quei tempi, assolutamente vero. Fatto altri nomi, Peter Gabriel, anche molti di voi segnalano. Chi è fra i grossi nomi del rock, del soul, della musica che ha ancora una qualità alta negli album nuovi? 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trail, Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
9: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Corri da da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
16: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
15: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Capital Red Carpet.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Capital Red Carpet.
21: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 5 O'Clock, un grande successo degli Aphrodite Child, band storica di fine anni 60, primi anni 70, da cui poi uscirono Vangelis e Demis Roussos, che poi ebbero due carriere soliste molto molto importanti, differenti fra di loro ma molto molto importanti. Ritrovata oggi su Radio Capital, stavo leggendo vostri messaggi e segnalazioni su quelli che sono gli artisti che secondo voi ancora oggi stanno facendo album molto belli, degni di nota assolutamente. È un modo anche per informare chi non sa, per esempio, no? Umberto dice Caparezza è sicuramente uno che ha una qualità ancora oggi molto alta, sono d'accordo, assolutamente d'accordo con Umberto. Emanuela, come ti capisco? Emanuela scrive: aspetterò sempre un nuovo album di De Gregori. Emanuela da Varese, anch'io lo aspetto, Emanuela, ma mi sa che sono speranze ormai. Beh, De Gregori è un altro che l'ha detto, difficilmente farà album nuovi perché ha perso la vena artistica che aveva tanti anni fa, però ci bastano i suoi live in questo momento. Sentiamo qualche vocale per chiudere il discorso, dai, sentiamo questo.
1: Allora, ciao a tutti, ciao. Io sono Marco da Giulianova, vicino Pescara. Io darei un rene per sentire il nuovo disco dei Ramones. Purtroppo sono morti tutti.
0: Non tutti, dai, Marchi Ramones ancora, lunga vita Marchi, però è vero, insomma, grandi Ramones, sentiamo Matteo.
2: Ciao Capital, ciao. Per me chi mantiene qualità alta e anche genere bellissimo è Ben Harper, Teo da Como.
0: Beh sì, Ben Harper, sentiamo questo ancora.
3: Il mitico Robert Plant, sempre e comunque al top, anzi forse adesso meglio di quando era nelle Zeppelin per certi aspetti. Mitico.
0: Bravo, grazie Cristian, grazie. Bei messaggi. Adesso invece, amici, c'è un anniversario da festeggiare, perché il 16 luglio del 1984, il 16 luglio quindi oggi nel 1984, usciva il primo album di una formazione che lascerà un segno molto importante nella musica. La formazione si chiama Sade. La cantante è Sade Adu e usciva questo primo album chiamato Diamond Life, che secondo me abbiamo tutti ancora nel cuore. Mi raccontate qualcosa, qualche ricordo vostro di questo album Diamond Life di Sade? Per festeggiarlo ho scelto questa canzone.

0: Anche questo album delle Grita non era male, anzi uno dei più belli forse ancora oggi, ma stavamo parlando di Diamond Life, l'album di Sade che usciva oggi nel 1984, tanti bei ricordi vostri legati a quell'album. Bianca o ancora l'album in musica set di Sade, un capolavoro. Io però ho sempre pensato che Sade fosse una cantante singola e non una band, lo penso tuttora a dire il vero, e no, in realtà Sade è il nome della band, lei si chiama Sade Adua, ha dato il nome alla band, ma in realtà Sade è intesa come band proprio. Sentiamo un paio di vocali che ci raccontano qualcosa di questo album, dai.
1: Ciao Marco, ciao Radio Capital. Chi è che se la dimentica Sade? Io ero un adolescente, all'inizio dell'adolescenza, e mi ricordo benissimo le canzoni che erano bellissime, molto un sound molto caldo, e poi soprattutto uno si ricorda di lei che era di una bellezza incredibile. Ciao, buona giornata.
0: Sì, Diego, affascinante, lei è affascinante. Ancora un vocale.
2: Ciao Marco, sono Ciriaco e chiamo da Vasto. Assurdo, proprio oggi mi sono andato a vedere su YouTube un video di Sade Adua e del suo fantastico gruppo. E niente, poi mi sono andato a leggere un poco la storia della figlia che ha seguito poi un percorso per cambiare sesso. Comunque sempre affascinante e sofisticata Sade, abbraccio.
0: Vero Ciriaco, lei è stata molto vicino alla figlia in tutta questa fase, in tutto questo percorso. Allora amici, grazie per i vostri messaggi, adesso tenetevi il numero stretto perché tra poco arriva il domandone, tra pochi minuti, e il domandone di oggi riguarda una band che amate in modo particolare e che amo anch'io in modo particolare, questa.

0: Shake the Disease, questi sono i Depeche Mode del 1985, una canzone questa che era uno dei due inediti della loro raccolta storica The Singles 81-85, che racchiudeva tutto il meglio di quel primo periodo, di quei primi cinque anni dei Depeche Mode, e chiudeva un po' quel periodo, se vogliamo, questa raccolta, un periodo dei primi cinque anni che ha dato tante soddisfazioni, tanti momenti felici, e Depeche Mode tanto successo, ma anche momenti un po' di difficoltà, no? Soprattutto agli inizi, quando ci fu la pubblicazione del primo album Speak and Spell, col singolo Just Can't Get Enough, che arriva di botto in classifica in Inghilterra, invade un po' il mondo. Ma subito dopo Vincent Clarke, che era il genio, il compositore, l'autore di tutti i brani di quell'album, lascia i Depeche Mode perché non andava più d'accordo sulla linea musicale. Quindi lascia la band, forma un'altra band, ma prima di andarsene regala ai Depeche Mode, vuole meglio regalare ai Depeche Mode una sua nuova canzone, l'ultima per chiudere il discorso. E questo è il domandone di oggi, amici: qual era questo brano che Vince Clarke voleva regalare ai Depeche Mode, ma che loro hanno rifiutato, e che diventerà quindi uno dei grandi successi del nuovo gruppo di Vincent Clarke, cioè gli Yazoo? Risposta A è Situation, risposta B è Don't Go, risposta C è Only You. Fate un vocale al 342 342 2190. Intanto fra poco arrivano le news.
1: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Ponte Morandi, è arrivata la sentenza di primo grado per la tragedia che a Genova il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone. L'ex amministratore delegato Aspi Castellucci è stato condannato a 12 anni. Il suo legale annuncia ricorso. E intanto la maggioranza sta pensando ad una norma salva manager. Andrea Lucatello.
13: In caso di stragi il processo ai manager coinvolti potrebbe diventare più difficile. Questo se passasse la norma sulla quale sta lavorando la maggioranza dopo la vicenda di Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie, appena condannato a 5 anni per la strage di Viareggio. Sul tavolo del governo c'è infatti una bozza di riforma elaborata da una commissione del Ministero della Giustizia che introduce una sorta di scudo per i vertici aziendali. In pratica, se un'azienda ha adottato un modello organizzativo e di sicurezza ritenuto adeguato, i manager potrebbero essere puniti solo in caso di colpa grave. Una norma che, secondo i critici, rischia di trasformarsi in un salvacondotto per gli amministratori coinvolti nei grandi disastri italiani. Dal Ponte Morandi alla strage di Viareggio.
12: L'Iran avrebbe chiesto ai ribelli Houthi dello Yemen di prepararsi a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso se gli Stati Uniti dovessero colpire le infrastrutture energetiche iraniane. La chiusura di questa rotta, dopo quella dello stretto di Hormuz, metterebbe a rischio due dei principali corridoi mondiali per il trasporto di petrolio, con possibili pesanti conseguenze sui mercati energetici e sui collegamenti commerciali. Un uomo di 33 anni è stato denunciato nel Reggiano per minaccia e violenza privata dopo un episodio di aggressione stradale. Secondo le indagini ha inseguito e intimidito un automobilista di 57 anni che non riusciva a sorpassare, effettuando manovre pericolose, bloccandogli la strada e minacciandolo. La vittima però ha fotografato l'aggressore mentre faceva rifornimento, ha presentato denuncia e grazie all'immagine e alla targa dell'auto i carabinieri sono riusciti a identificarlo. Siamo al culmine della terza ondata di calore dell'estate 2026, sempre di più le grandi città da bollino rosso. Roberto Ciuti.
14: Sono 15 oggi, Brescia, Bologna, Genova e Torino, le uniche in un nord che ieri ha fatto i conti anche con temporali, vento fortissimo e grandine. Poi Firenze, Perugia, Campobasso, Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Palermo e Pescara. Bollino rosso anche a Cagliari, capoluogo di una Sardegna che merita un discorso a parte per temperature che superano i 40 gradi. Con il caso di Orani, provincia di Nuoro, in cui si è già arrivati a 46 gradi. Non aiuta l'umidità che nelle zone costiere del centro Italia questa mattina ha superato abbondantemente il 90%. Anticicloni in ritirata al nord a partire da domani pomeriggio. Al centro e al sud il sollievo invece si farà ancora attendere.
12: Scoperto un ateneo abusivo a Napoli, aveva rilasciato in 20 anni oltre 500 titoli senza alcun riconoscimento da parte del Ministero dell'Università. 37 gli indagati. La falsa università aveva dato 49 lauree honoris causa con il sigillo contraffatto della Regione Campania e anche un attestato conferito a Pippo Franco. Alle 18 torna Capital News.
15: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto!
15: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E funzionava questa, funzionava un bel po'. 1979, questa era la svolta elettronica degli Sparks, band che ebbe un buon successo negli anni 70 come gruppo pop rock fondamentalmente, no? Poi un paio di album non riusciti, non andarono bene, decisero a un certo punto, affascinati dalla canzone di George Moroder, I Feel Love, canzone di Donna Summer e George Moroder, rimasero folgorati da quella canzone. Espressero questo parere verso I Feel Love a una persona che era amica di George Moroder. Lui allora fece incontrare Giorgio Moroder agli Sparks e gli Sparks vennero prodotti con questo album proprio da Giorgio Moroder, l'album che contiene Beat the Clock, Number One in Heaven, che arrivò in alto alle classifiche un po' di tutto il mondo, riportò gli Sparks in alto. Ma soprattutto pensate che vicino a Giorgio Moroder, a quel banco di regia, a curare le percussioni e la batteria, c'era un personaggio chiamato Kit Forsey. Kit Forsey è quello che qualche anno dopo scriverà una canzone che verrà scartata da Bryan Ferry, da Billy Idol, dai Fix. I Fix all'epoca erano un gruppo australiano che stava funzionando molto nei primi anni 80. Finalmente riesce a convincere i Simple Minds a inciderla e quella canzone diventerà Don't You Forget About Me. Quindi questo Kit Forsey passa da George Moroder a scrivere Don't You Forget About Me, è uno che nella musica ne ha combinate tante. Piccole storie che stanno dentro la musica. Amici, adesso però avevamo lasciato un domandone in sospeso, passo indietro. Parlavamo sempre di musica elettronica, Depeche Mode, Vincent Clarke 1981, lascia Depeche Mode, questione di gusti personali, uno vuole fare musica da un certo tipo, l'altra vuole fare musica, l'altra parte vuole fare musica di altro tipo. Vincent Clarke però prima di andarsene vuole fare un regalo, i Depeche Mode vuole lasciare un ultimo brano. Qual è questo ultimo brano che i Depeche Mode rifiuteranno e che Vincent Clarke farà diventare un successo con la sua nuova band Yazoo? Il brano era Situation, Don't Go oppure Only You? La risposta oggi ce la dà Andrea da Pavia, vai.
1: La canzone sciaguratamente rifiutata dai Depeche Mode è Only You. Appunto proposta da Miss Clark e poi rifiutata dai Depeche Mode. Un saluto a Andrea da Pavia.
0: Vero, Only You poteva essere uno dei grandi successi dei Depeche Mode, invece è diventato il primo grande successo degli Yazoo, la nuova band di pop elettronico appunto di Vincent Clarke. Amici, sono le 17:10, siete su Radio Capital, questo è Capital Records, io sono Marco Biondi, c'è Tommy in regia da Roma, c'è Elisa in redazione da Milano, è partita l'ultima ora di Capital Records, gioco dei 5 elementi che

comincia ora. Tommy, abbiamo tutti i cinque elementi pronti, giusto? Vogliamo far ascoltare il primo? Dai, eccolo qua. Io non lo so se è facile o difficile oggi, perché poi tutto dipende dagli elementi sonori, da cosa Tommy è andato a pescare all'interno di questi brani. Riascoltiamolo, Tommy, un attimo. Riascoltiamolo ancora, questo è il primo. Ok, 3, 4, 2, 3.

Florence and the Machine, You Got the Love. Che voce c'ha questa donna, mamma mia. Allora, siete su Radio Capital, sono Marco Biondi, stavo guardando un po' di anniversari anche oggi, sapete che ci piace ricordare un po' di cose. Beh, oggi compie gli anni Stewart Copeland, come facciamo a non fare gli auguri a questo batterista incredibile, cofondatore dei Police. E poi oggi compie gli anni Eugenio Finardi, quindi auguri anche al grande caro Eugenio. Oggi una giornata particolare che ricorre un anniversario assurdo. Il 16 luglio del 2007, quindi restiamo negli anni 2000, il 16 luglio del 2007, nel 2007 oggi, si è tenuto il concerto più corto nella storia della musica. I White Stripes, che sono dei geni assolutamente, e sono folli anche, erano in Canada a Terranova e si divertivano, c'era il concerto da fare alla sera, ma loro si divertivano durante il giorno, andare in giro, suonare magari nei mercatini improvvisando cose. Hanno improvvisato nel pomeriggio sul palco questa cosa davanti al loro pubblico, il concerto più corto in assoluto. Praticamente hanno suonato una sola nota, lui suona un do diesis e ha raccomandato a lei, alla batteria, di dare un colpo di batteria col piatto, ma di chiudere subito il piatto per fare in modo che il concerto sia più corto di sempre. Questo è quello che hanno combinato sul palco. Ecco, basta. Concerto finito. Che è andato pure sul Guinness dei privati, poi lì c'è tutta una storia dietro che adesso evitiamo di raccontare, che è un po' lunga. Allora, amici, torniamo però a parlare del gioco dei cinque elementi, al di là degli anniversari. Quanti errori, qualcuno di voi ha già indovinato. Oggi il primo è stato Teo, però gli errori di oggi sono questi. Non è Diana Ross che canta l'ultimo di oggi di Capitol Records. Tommy, riascoltiamo il primo elemento sonoro, per cortesia. Questa voce non è di Diana Ross, non è di Whitney Houston, non è di Kate Bush, non è di Stevie Nicks, non è di Madonna, non è delle Ronettes, non è di Adele e non è di Mariah Carey. Questi sono nomi che avete detto voi. Sentiamo il secondo elemento sonoro. E questo però, questo richiama la canzone, riascoltiamolo. Dai, 342-342-2190, di chi è questa voce? La conoscete bene, la canzone è molto famosa. Vediamo di arrivarci, intanto la prossima ve l'annuncio io, è il nuovo di Jungle, bravissimo, progetto meraviglioso, si chiama The

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No.
1: Buona, andata. La terra dei cacchi, la terra dei cacchi. Elia le storie tese. Molti di voi ieri, quando cercavamo un inno non ufficiale da abbinare alla nazionale italiana di calcio, volevano la terra dei cacchi. Siete sicuri? Grandi Elia le storie tese, ritrovati oggi su Radio Capital. Allora, gioco dei cinque elementi. Siamo al terzo elemento sonoro, ma ci sono ancora un po' di errori. Amici, quando mi dite, ma dai, ma come fai a non riconoscere che è Donna Summer? Non è Donna Summer, infatti. No, amici, non è Donna Summer che canta oggi l'ultimo di Capitol Records, non è Olivia Newton-John, non è Lady Gaga, non è Gloria Gaynor, non è Giorgia, non è Donelle, ma diciamolo ufficialmente, è una voce femminile. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro subito, vai Tommy. Questo pure regala, questo elemento fa capire. Riascoltiamolo ancora. Regala, beh, la canzone è molto famosa, è una canzone legata ad un film, alla colonna sonora di un film, di una serie televisiva anche, e tanti di voi stanno mandando messaggi proprio inerenti alla serie televisiva. La cantante, vi do qualche indizio, è un'attrice, cantante e ballerina statunitense, ma di origini africane, cubane e portoricane. Lei fra l'altro, oltre ad essere molto brava, era anche molto bella, addirittura quando venne scelta nel cast di questo film, venne scelta come ballerina e basta. Poi la sentirono cantare e hanno detto, però, gli hanno riscritto tutta la parte ed è diventata la principale protagonista di questo film e di questa serie TV. Mi fate un vocale dicendo solo il nome? Così lo diciamo a tutti fra poco. Dai, 342-342-2190.
2: Capital Party. Capital Party. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Il meglio della dance

0: sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Entro nello spazio.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
3: Che è stata esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
5: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono?
6: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl vale davvero.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
10: paese. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lo amo, non mi piace perché lo amo. Red Rock Holiday, 10cc su Radio Capital. Allora andiamo veloci, dobbiamo svelare a questo punto il nome della cantante che canterà l'ultimo brano di Capital Records. Oggi ce lo svela Francesca.
1: Eccola chi è, il secondo indizio mi ha aiutato, ce l'avevo sulla punta della lingua. È, perdonate la pronuncia, Irene Cara, la leggo all'italiana.
0: Sì.
1: La canzone è...
0: La canzone è, diciamola all'italiana, va bene, gli americani dicono Irene Cara. Ognuno lo pronuncia a suo modo, lo diciamo pure Irene Cara, l'abbiamo sempre chiamata così, non c'è problema, insomma. È lei che canta l'ultimo di oggi di Capital Records, lei in Italia ha due brani famosissimi, tutte e due legati a colonne sonore di film. Qual è quello giusto che stasera chiuderà Capital Records? Facciamo il riepilogo dei tre elementi ascoltati fino a questo momento. Allora, questo era il primo. Questo era il secondo. Questo era il terzo. Si capisce già, questo è il quarto. Riascoltiamo il quarto. Qua basta dubbi, assolutamente. 342 342 2190, fate il vostro vocale, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Irene Cara o Irene Cara, va bene uguale, e dite il titolo esatto della canzone, dai.

E c'è sempre una canzone, anche che chiude Capital Records, e c'è sempre una canzone da annunciare. E io mi rifiuto di farlo ormai da molto tempo, perché l'ultimo brano di Capital Records lo annuncia qualcuno di voi. Manca un elemento sonoro da ascoltare ancora, quello che ci fa capire come inizia l'ultimo di Capital Records. E allora, Tommy, ecco il quinto elemento sonoro. Comincia così, subito dopo si riconosce un po' di più, però comincia così, che ci dobbiamo fare? Ancora? Perfetto, questo è l'inizio di questo brano, amici, brano da Oscar, che ha vinto l'Oscar per la miglior canzone e anche il Golden Globe, quindi oggi finiamo con una cosa importante da Oscar, sigla, brano portante di un film, di una serie TV, ormai lo sappiamo. Tocca a voi fare l'annuncio, avete pochissimi minuti, 3 minuti da adesso.

0: Lenny Kravitz, I Belong to You su Capital, questo è Capital Records, siamo quasi alla fine ormai anche per questo pomeriggio, resta come sempre a quest'ora una canzone da ascoltare e una canzone da annunciare. Chi l'annuncia oggi?
1: L'ultimo brano di Capital Records di questa sera è Fame di Irene Cara, sigla della omonima serie TV anni 80-90,

non vedevo l'ora di tornare a casa da scuola per vederla. Mi ha aperto un mondo, il mondo della musica, della danza e dell'amicizia. Buona serata a tutti, un saluto da Daniela da Bologna. Ciao ciao!

0: Fame, questa è Fame, l'ultimo di oggi di Capital Records. Irene Cara, oppure Irene Cara, diciamolo all'italiano, che è meglio. L'ultimo di oggi di Capital Records. Grazie amici per aver giocato con noi, grazie per aver seguito Capital Records anche oggi. Restate su Capital perché tra poco arrivano le ultimissime news e poi c'è il TG0, mi raccomando. C'era Tommy in regia da Roma, grazie Tommy, grazie mille, grazie a Elisa in redazione da Milano. Noi ci ritroviamo domani, stessa ora, stessa radio, Radio Capital, ore 16, sempre e solo Radio Capital. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, a domani.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori.

0: Fiori. Compiani il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
13: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Proiettili statunitensi vicino all'isola iraniana di Keshm nel sud del paese. Intanto Teheran è pronta a bloccare un altro fronte. Silvia Mobili.
17: L'Iran ha chiesto ai ribelli Houthi dello Yemen di prepararsi a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso se gli Stati Uniti dovessero colpire le infrastrutture energetiche iraniane. La chiusura di questa rotta dopo quella dello stretto di Hormuz metterebbe a rischio due dei principali corridoi mondiali per il trasporto di petrolio, con possibili pesanti conseguenze sui mercati energetici e sui collegamenti commerciali mondiali. Intanto, in un'intervista, la portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei accusa Washington di aver violato i propri impegni, sostenendo che questo rende molto difficile qualsiasi negoziato. E poi avverte, se gli Stati Uniti dovessero colpire di nuovo la Repubblica Islamica, verranno distrutte infrastrutture dei paesi del Golfo.
16: Tra il 25 maggio e il 30 giugno c'è stato un eccesso di mortalità del 3% tra gli over 65, sono dati della cabina di regia sul caldo che si è tenuta oggi al Ministero della Salute. Il dato viene definito contenuto anche in relazione ad altri paesi europei in un mese, quello di giugno, che sia a livello globale che europeo è stato il

0: Il secondo più caldo di sempre. L'attuale ondata durerà per tutto il weekend. Le città da bollino rosso, che domani saranno 16, diventeranno 19 sabato. E Legambiente lancia l'allarme incendi. Si fa poco mentre i numeri crescono. A Radio Capital Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette di Legambiente.
1: Quasi 500 roghi per oltre 9.000 ettari di territorio andati in fumo, pari ad oltre 13.000 campi da calcio. È il risultato dei primi 6 mesi di incendi registrati nel nostro paese. Come ogni anno rincorriamo il fuoco anziché lavorare sulla prevenzione, che è l'unico strumento efficace per contrastare i cambiamenti climatici che accelerano la devastazione del nostro territorio.
0: Causò un'esplosione in una palazzina di Torino, uccidendo una persona, condannato a 27 anni di carcere Giovanni Zippo. Nel giugno di un anno fa l'ex guardia giurata, 41 anni, appiccò il fuoco nell'appartamento dove viveva la sua ex. Morì Jacopo Peretti, 33 anni, altre persone rimasero ferite. Zippo era a processo per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Non ha protetto i dati dei clienti. Il garante della privacy sanziona Win3 per 1.700.000 euro. Secondo l'autorità, le gravi carenze nella sicurezza dei sistemi aziendali hanno portato a 2 accessi abusivi e all'esfiltrazione dei dati di più di 360.000 clienti. Lo sport: il belga Merlier vince la 12ª tappa del Tour de France e il 3° successo nella Grand Boucle. Resta in maglia gialla Tadej Pogačar. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: promessa sarà un puntatone pieno di musica straordinaria che comincia con Elton John, Philadelphia Freedom. Caro Edoardo Buffoni.
1: Doris Zaccone.
0: Sei pronto per questa puntata?
1: Sei pronta per andare a Philadelphia?
0: Io dico sì.
2: Bill Gates vuole oscurare il sole.
3: Why not?
4: Con Donald Trump c'erano delle affinità.
5: Islamic Republic of Japan.
3: Why not?
6: God bless America.
7: Mentre lei è a giocare con il plastico del ponte.
8: Era stata contattata dal popolo dei pleiadiani.
9: C'è tanta felicità.
10: TG0.
11: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Eccoci pronti con Simone Girasole, Emanuele De Nina e la nostra Giulia Pesola, la stagista. Allora, ancora oscuramento del sole non per venuto, nel senso che fa ancora molto molto caldo, poi ne parliamo.
1: Pasto picco.
0: Beh, oggi dai, ditemi che è oggi il picco. Poi
1: diteci
0: poi...
1: il picco.
0: Diteci...
1: Amici del nord.
0: Come
1: collegati
0: va?
1: Dal nord, il picco è passato da voi? Il picco del caldo?
0: È passato con delle belle grandinate, piogge, però forse adesso è tornato tutto come un tempo.
1: No, pensavo che quando hai detto oscuramento del sole, pensavo ti riferissi alla eclisse totale di sole che ci sarà in Spagna, nel nord della Spagna, il 12 agosto.
0: No, purtroppo non potrò andare a vedere, tutto esaurito, non ci provate.
1: Tutta la Spagna
0: tutta
1: esaurita.
0: Esaurita la Spagna, esaurita. Perché tutti vogliono vedere questo fenomeno spettacolare. Sì. No, mi riferivo a quello che dice la sigla, no? A questo progetto che non ce lo dicono, di Bill Gates, di oscurare il sole.
1: Ma Red Ronnie ha scoperto tutto.
0: Ha scoperto
1: e
0: tutto.
1: L'ha rivelato al mondo.
0: Sì, è
1: molto
0: così.
1: Bene.
0: Allora, a proposito di è tutto chiuso, tutto non si trova, abbandonate ogni speranza voi che entrate, non sì. si trovano biglietti o è molto molto difficile trovare biglietti per andare a vedere l'Odissea.
1: Questo... come oggi, perché quella che debutta oggi nei cinema.
0: Se qualcuno dice la vera Odissea è trovare posto, perché ci sono cinema addirittura che hanno messo programmazioni alle 9 del mattino.
1: La miseria.
0: Sì, alcune sale, tipo una da Fragola, che è l'unica ad avere uno speciale sistema di schermo, di proiezione, ma da marzo che sono esauriti i biglietti.
1: Sì, perché le sale che hanno il proiettore o comunque lo schermo IMAX, oppure le sale che hanno lo schermo 70 mm, dove appunto secondo anche il regista Christopher Nolan si ha la visione, quella come lui l'ha intesa, così insomma per i fissati un po' per queste cose, e io sono uno di questi, ovviamente le sale sono di meno, per cui vanno esaurite, no? Per esempio, faccio l'esempio di Roma che conosco, c'è solo una sala che ha lo schermo IMAX e solo una sala che ha la proiezione in pellicole 70 mm. Per il resto non se la va a vedere lo stesso,
0: Però
1: ciao, è Colossal.
0: È un...

0: Colossal si va a vedere. E sì, qualcuno dice però non vedremo lo stesso film, cioè se tu lo vai a vedere con quella tecnologia vedrai un film, io ne vedrò un altro.
1: Stai a guardare il capello, sono comunque 172 minuti,
0: sì,
1: quasi 3 ore,
0: portatevi da mangiare,
1: di fresco, quindi un'ora per andare, 3 ore la proiezione, 1 ora per uscire, 5 ore di condizionamento gratuito.
0: Senti, che si dice di questo film? Perché la corsa ai biglietti all'estero è ancora maggiore, se possibile.

0: anche con un biopic su Oppenheimer, quindi è eclettico, e quindi ora si cimenta con il classico dei classici dell'epica dell'antichità, cioè l'Odissea di Omero. Mereghetti, il critico Mereghetti sul Corriere della Sera dà 3,5 stelle e dice: applausi all'Odissea di Hollywood. E anche lo scrittore Francesco Piccolo su Repubblica invece titola Odissea un colossal bello impossibile. Comunque mi sembra promosso da diversi tipi di critici, sì. Però ognuno è critico di, cioè nel senso, poi ognuno
1: mi
0: ha fatto schifo, è bellissimo, è durato troppo, lo vedremo, insomma.
1: Lo vedremo, c'è anche chi lo ha stroncato, una minoranza, molto netto, sai,
0: ma
1: perché
0: ci mancherebbe altro.
1: Si sono soffermati i detrattori soprattutto sulle incongruenze rispetto all'opera originale. Ora però l'opera originale, tu mi insegni, è un'opera un po' così, della quale si sa, perché chi ha fatto il classico è come se la sa, però è tutto un po' boh, il mito è consegnato al mito, però c'è una cosa, io non so se la possiamo dire, questa del cane di Argo, la possiamo dire?
0: Ma diciamo, anche perché comunque penso che si veda già all'inizio che
1: Argo, già
0: all'inizio, il cane di Ulisse è con Elisse per tutto il tempo dell'Odissea.
1: Ma non è così nell'Odissea che conoscevamo noi.
0: Perché che succede con cane Argo?
1: Il cane Argo, si può fare lo spoiler di un'epoca, di un'opera che ha qualche,
0: ragazzi,
1: qualche millennio.
0: Se dobbiamo qua spoilerare che alla fine Ulisse torna a Itaca,
1: succede, che la cosa più commovente è che dal mio punto di vista sì, che è l'unico il cane a riconoscerlo nonostante le sembianze siano diverse, perché i cani sappiamo, no, riescono a cogliere ciò che è invisibile
0: perché
1: all'occhio
0: Penelope
1: umano.
0: La moglie dopo 20 anni non lo stava riconoscendo,
1: non lo stava riconoscendo.
0: Il cane Argo sì.
1: Il cane Argo
0: lo riconosce,
1: sì.
0: E muore, così dice Omero,
1: sì,
0: nell'Odissea. E invece sembra, non l'ho visto, pare che il cane Argo invece sia in giro con Ulisse per tutto il corso di questi 10 anni di Odissea.
1: Vabbè, allora se volete inventare l'Odissea come vi pare,
0: sì, vabbè, è un'interpretazione libera. Lui ha detto: io ho giocato sulle emozioni, ha detto il regista, beccatevi le emozioni.
1: E comunque, siete mai stati in un posto dell'Odissea? Io sono stata a Itaca, ad esempio. A voi dove, che posto vi è particolarmente risuonato, se avete visto qualcosa, che ne so, il ciclope.
0: Dov'è sta grotta del ciclope?
1: La Maga Circe.
0: E la Maga Circe è veramente sul promontorio del Circeo?

0: Zombie dei Cranberries su Radio Capital, capolavoro, 18 e 18 minuti, fermi tutti perché stiamo parlando di un altro capolavoro che è l'Odissea, che ci riguarda da vicino perché parte della nostra cultura, insomma.
1: Che comunque ha un lato horror da zombie pure l'Odissea, sì. Ne vedi di ogni colore, cioè i ciclopi, scende nell'inferno, le evoca sirene, lo spirito dei morti, i lestrigoni, cioè nel senso nemici selvaggi e famelici, sembra che sia un film d'azione pazzesco.
0: Senti, abbiamo chi ha già visto il film, quindi, che è uscito ora.
1: Bravissima, quindi questa storia del cane Argo non è come l'abbiamo detta noi, cioè no. È a metà, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, guardate, io di lavoro faccio il critico cinematografico, quindi sono andato a vedere l'anteprima stampa ieri. E non è vero che Argo sta con Ulisse tutto il tempo, rimane a Itaca, nel film dico, rimane a Itaca e lo riconosce proprio come nell'opera di Omero. Ciao!
0: No, grazie,
1: siamo stati tratti in inganno evidentemente. In realtà Argo e Ulisse compaiono un po' durante tutto il film insieme perché sono dei flashback, quindi comunque Nolan ha conservato la scena straziante, che tu dici, anzi Nolan ha detto, per me l'opera di Omero è la storia definitiva sui cani,
0: certo,
1: per cui dai, andiamo avanti,
0: la saggezza, questo la è. Fedeltà, il riconoscersi. Comunque vi abbiamo chiesto, siete stati in qualche luogo dell'Odissea,
1: a sapere quali sono però.
0: No, c'è anche chi dice discoteca il ciclope a Marina di Camerota anni 80.
1: È quello che dicevo io.
0: È quello che dicevi tu. Sì.
1: Quante discoteche il ciclope? Appena c'è una grotta, è la grotta del ciclope. Esatto. Che purtroppo ora è stata chiusa per un crollo. E, sì, perché praticamente i mangiatori di loto, i lotofagi, dove stavano? Sembra in Tunisia, dove c'è la città di Gerba. Sti ciclopi, ma potevano essere alle pendici dell'Etna, vicino ad Erice, vicino a Posillipo, quindi i ciclopi sono la cosa assolutamente più incerta. Poi cosa possiamo dire? La terra dei lestrigoni è o vicino a Formia o in Sardegna,
0: che proprio sono due cose diverse.
1: La maga Circe, vabbè, il promontorio del Circeo,
0: quella sì,
1: però forse anche a Ponza o forse anche a Ustica, c'è una grandissima, e anche Itaca è messa in...
0: No, io ci sono andata apposta, adesso viene fuori che Itaca non era probabilmente la patria di Ulisse, che invece è un pezzo di Cefalonia, altra isola delle Ionie, che non è lontana, che si è staccata, e va bene. Senti, la Sperlonga, Riviera di Ulisse, si chiama proprio così perché parte
1: dell'Ulisse. Ma quanti posti ci sono?
0: Ragazzi,
1: Ulisse.
3: Porto Pozzo, in Sardegna,
1: sì,
3: è l'isola dei Feaci sostanzialmente, dove appunto Ulisse, tant'è che il porto di Porto Pozzo si chiama la Baia di Ulisse. Ciao Massimo,
1: ecco,
3: vedi?
1: Massimo, tieni conto che qualcun altro invece dice che la terra dei Feaci è Corfù.
0: Vabbè,
1: c'è confusione. D'altronde sono passati parecchi annetti.
0: Sì, quindi vai a ricollocarla, le cose sono un po' cambiate.

0: La terra anche un
1: però
0: po' cambiata.
1: Però tu ti rendi conto, una storia così antica che ancora c'ha questo fascino.
0: È bellissima.
1: L'Odissea.
0: È immortale.
1: Il ritorno a casa.
0: Il famoso, poi l'opera della saggezza, bellissima, bellissima. Io non vedo l'ora di vederlo. Intanto la nuova

0: Jealous Lover dei Rolling Stones, nuovo disco, e vi dico solo che Mick Jagger, con tutta questa energia che avete sentito, l'album è bellissimo ed è pieno di appunto spessore così, compie il 26 di luglio 83 anni.
1: Complimenti.
0: E questa è la parola definitiva su questo disco straordinario. 18 e 25 al TG0, parliamo di una sentenza che è arrivata proprio oggi.
1: Molto molto importante, è stata emessa la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi di Genova. Siamo appunto il 14 agosto del 2018, 11:36, come dimenticare quelle immagini? Uno dei tre piloni che sostenevano il ponte Morandi, ponte autostradale Morandi di Genova, crollò trascinando con sé un tratto di strada lungo circa 200 metri. Almeno una trentina di veicoli tra automobile e camion si trovavano sul tratto crollato, vengono giù, muoiono 43 persone. Inizia l'inchiesta che è durata 4 anni, poi inizia il processo e sono arrivate oggi le condanne di primo grado. Il Tribunale di Genova ha condannato in primo grado a 12 anni di carcere Giovanni Castellucci, ex numero 1 di Autostrade per l'Italia, principale imputato. Sono stati condannati anche tanti ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia, ASPI, e di Spea Engineering, che sono le due società che avrebbero dovuto

0: tenere sotto controllo lo stato di usura del ponte progettato e costruito dall'architetto Morandi, no? E poi avrebbero dovuto commissionare interventi di manutenzione. L'accusa ha sostenuto sempre che buona parte degli imputati fosse a conoscenza, fosse consapevole dei segnali di degrado della struttura e quindi della possibilità del crollo, ma che non abbia fatto nulla per evitarlo, con l'intenzione di far risparmiare all'azienda i costi delle manutenzioni e così ottenere più profitti. È stata un'indagine complessa, ci sono voluti 8 anni, perché immaginate decine e decine di imputati, oltre a Castellucci ci sono altri dirigenti che sono stati condannati. La procura, per esempio, per Castellucci aveva chiesto 18 anni, ne sono stati dati 12, quindi qualcosa di meno. La cosa è che Castellucci non era in aula perché Castellucci è già in carcere, condannato in via definitiva per il crollo del viadotto in provincia di Avellino, dove appunto, a causa dell'usura del guardrail, andò di sotto un intero pullman con le persone. Quindi Castellucci è un caso di persona che ha ricevuto una condanna mentre è già in carcere. L'inchiesta è stata molto complessa, Doris, perché sono state lette migliaia di carte, di documentazione tecnica, sono andati i periti più volte a verificare lo stato di usura del ponte. La difesa cosa sosteneva? Che il ponte Morandi fosse usurato in un modo che era impossibile da verificare, e invece i giudici, ora leggeremo la sentenza, le motivazioni, hanno deciso che no,
1: non
0: questi dirigenti lo sapevano, questi dirigenti erano consapevoli, per far risparmiare soldi a quella che allora era appunto una società del gruppo Benetton, hanno messo in pericolo le persone, tanto da non bloccare il ponte, quindi non metterlo in manutenzione, e il risultato è stato poi che c'è stato questo crollo. Ricordiamo che questa vicenda ha portato poi alla vendita della società Autostrade e al riacquisto di questa, appunto, delle autostrade italiane da parte dello Stato.
1: Esattamente così, è incredibile, perché secondo me il crollo del ponte Morandi è uno di quegli eventi che ti costringe a ricordare esattamente dove eri, no? È entrato tanto nella nostra memoria collettiva, era il 14 agosto,
0: era
1: 14
0: proprio...
1: agosto.
0: Era
1: sì, proprio,
0: erano i giorni, diciamo, del Ferragosto.
1: Ed era più o meno l'ora di
0: 11:36.
1: Sì, quasi vicino all'ora di pranzo, è incredibile. Tutti ci ricordiamo dove eravamo, quelle immagini che hai raccontato tu. I parenti delle vittime sono al momento abbastanza soddisfatti, perché dicono è caduta la cortina di fumo.
0: Comunque i giudici hanno riconosciuto che c'era un sistema che sapeva e non ha agito.
1: Il controllore non ha controllato chi avrebbe dovuto fare quelle modifiche.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora Passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è. Sulla notte.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì, alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital, solo bella musica.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: E sì.
8: Sì e no, Fiorentini?
9: Sì.
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora, usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
12: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
11: OVS, love people, not labels.
13: Sudare ti pesa?

0: Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Suspicious Mind, una delle canzoni più belle di sempre, Elvis Presley. Prima abbiamo parlato e cantato di un Jealous Lover dei Rolling Stones. Qui ci sono pensieri sospettosi. Lui dice non si può andare avanti così, perché qui nel nostro rapporto c'è qualcosa, ma no, non è che tu tante volte mi tradisci e non sei proprio sincera
1: sì,
0: nei miei confronti.
1: Lui è pure un po'
0: un po' stalker, dici.
1: Sì, dai, ho capito, è un po' gelosone, dai, su.
0: Radio Capital, questa è una canzone particolarmente amata, era amata tanto anche da Elvis. No, però sai che queste cose dei sospetti, no, purtroppo sono inevitabili nelle relazioni. Più sono strette e più il sospetto
1: aleggia.
0: Non solo nelle coppie d'amore, ma dove ti voglio portare? Pure se io e te facciamo un partito,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: e te buffoni,
1: sì,
0: no? E poi diciamo insieme, va, adesso facciamo questa cosa, facciamo una coalizione più che un partito, adesso votiamo tutti per questa legge qui, perché è importante. Poi qualcuno sa che ti vota contro.
1: Il suspicious mind ci sono, quello che è successo l'altro giorno alla Camera sulla legge elettorale, no? Chi saranno stati questi 30 franchi tiratori?
0: Comunque, non si saprà mai.
1: La notizia di oggi, sempre in tema di politica e di legge elettorale, è che comunque quell'emendamento sulle preferenze quindi non è passato, anche se Giorgio Meloni l'avrebbe voluto, però alla fine la legge elettorale nuova l'ha portata a casa, perché oggi c'è stato il voto della Camera e quindi c'è stato 217 voti a favore e 152 contrari. Quindi questa nuova legge elettorale è passata alla Camera, dovrà andare al Senato con ottime probabilità che passi. Quindi cambiano le regole con cui andremo a votare per il prossimo Parlamento l'anno prossimo, probabilmente nel 2027, salvo sorprese di questo autunno. Perché hanno cambiato una legge elettorale a un anno dal voto? Beh, è una cosa che abbiamo detto più volte, sia il centro-sinistra che il centro-destra nella storia dell'Italia hanno fatto varie volte negli ultimi 30 anni. Questa volta è toccato a Giorgia Meloni dire io la voglio cambiare, e quindi questa nuova legge, che qualcuno ha chiamato Melonellum, che non mi sembra proprio un amaro di fine pasto,
0: sì.
1: Meloncellum, qualcuno chiama Stabilicum. Perché Stabilicum? Perché sostiene Giorgia Meloni, con questa legge elettorale ci sarà comunque una maggioranza molto chiara che uscirà dalle urne, quindi un governo che gli italiani hanno scelto senza troppi inciuci di palazzo.
0: Ed è vero? Con questa legge elettorale potremo avere un governo più stabile?
1: Sicuramente sì, grazie a un premio di maggioranza che verrà dato alla coalizione che, superando il 42% dei voti, batte l'altra. Che ne so, centrodestra prende il 44%, centrosinistra prende il 43%. Il 44 si becca un premio che porterà sicuramente ad avere una, diciamo che il premio sarebbero 70 deputati in più e 35 senatori in più, come una specie

0: di boost, e in quel caso quindi ovviamente il tuo controllo del Parlamento è più. Dobbiamo dire una cosa però, che Giorgia Meloni 4 anni fa, con la legge che c'era ora, ha vinto molto bene, e infatti è stato molto stabilicum questi ultimi 4 anni, no? Voglio dire, non ci sono state crisi di governo, però sicuramente Giorgia Meloni cosa ha ravvisato? Un pericolo. E il pericolo qual è? Che l'anno prossimo andranno insieme in coalizione il PD e il Movimento 5 Stelle, il famoso campo largo, mentre ricordate bene che 4 anni fa erano andati separati, facendosi un po' la tafazzata, dandosi un po' le bottigliate, diciamo,
1: dove non batte il sole.
0: Ora che invece vanno insieme, Giorgia Meloni, vanno insieme, fanno una coalizione, e quindi questa volta il rischio di un pareggio c'è. Hanno fatto delle simulazioni, Doris, in base ai sondaggi YouTrend. Il nostro amico Lorenzo Pregliasco in effetti dice che mettendo i sondaggi di oggi, con Rosatellum Meloni vincerebbe con 204 deputati. Deputati, la maggioranza è 200.
1: Lo vedi poco.
0: Così? Con lo Stabilicum ne prende 222. E la stessa cosa al Senato. Con l'attuale legge elettorale lei ne prenderebbe 98 e la maggioranza è 100. Mentre invece con questa nuova legge ne prende 113. E poi l'ultima incognita però è sempre capire quello che fa Vannacci. Perché ormai è chiaro, ragazzi, se l'anno prossimo l'ex generale Vannacci va da solo, quindi non si mette in coalizione con Giorgia Meloni, è lì allora la strada per una vittoria del centro-sinistra sarà diciamo più sicura, diciamo così. Quindi l'ago della bilancia, ragazzi, piaccia o no, sarà l'ex generale Vannacci.
1: È così, ma senti, così.
0: E non ci sono le preferenze.
1: È anche rischiosa però questa cosa, nel senso che può dire tanto bene al governo di Giorgia Meloni o può dire male.
0: Beh, perché insomma c'è questa lotta fra coalizioni, quella che prendi anche un solo voto in più e ti prendi questo premione, e quindi in effetti, ecco, se vogliamo dire un aspetto negativo, poi bisognerà valutare se questa roba è costituzionale, questo è il premio costituzionale, è che veramente non è più la possibilità, essendo saltate le preferenze, di capire manco quello del tuo collegio chi sarà. I segretari e le segretarie dei partiti fanno la loro lista, questi andranno in Parlamento e noi restiamo un po' col cerino, non potendo scegliere niente. Questo non va bene. Un altro lato invece, se vogliamo, l'abbiamo detto ieri, positivo, è che è stata inserita una norma per far votare le persone fuori sede. E questo sicuramente
1: ci piace particolarmente. Vedremo.
0: Si avvicinano le elezioni con la nuova legge elettorale.
1: Si avvicinano le elezioni, sarà più stabile, sarà meno stabile, e Vannacci che farà? Lo scopriremo, come diceva il poeta, solo vivendo.

0: diciamo che è un po' un catino pieno di contraddizioni, questo scrutatore non votante, un po' un ossimoro. Parlando appunto di elezioni, abbiamo riascoltato anche Samuele Bersani qui a Capital. Allora,
1: l'hai vista sta partita ieri
0: vista.
1: Sera o no?
0: Allora, un pezzo l'ho sentita in macchina, perché sì, comunque non me la volevo perdere, e quindi poi ne ho visto un pezzo, ma ragazzi, aiuto, aiuto, è successo
1: Argentina,
0: di...
1: ribaltamento,
0: cioè
1: pazzesco.
0: Una vera semifinale, così devono essere le semifinali, certo così. Non si è arrivati ai rigori come io avrei auspicato per poter andare avanti ancora un po', ma è successo di tutto, bodobombe.
1: Vedete, negli ultimi minuti in cui l'Argentina, che era sotto di un gol, è riuscita a pareggiare, poi al 92esimo con Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha ribaltato e ha fatto il 2-1, sarà in finale contro la Spagna. Allora, molti hanno criticato la veemenza con cui il commentatore di Rai 1, Lele Adani, ha esultato, ha esultato ragazzi, al 2-1 di Lautaro Martinez.
2: Il 68esimo assist della nazionale argentina di Lionel Messi, doveva pensarci lui, la routine dello straordinario, riporta Maradona qui 40 anni dopo, lo fa lui di destro perché la palla è perfetta, Lautaro deve solo spingere, a 39 anni e la mette di destro, solo da spingere per il toro di Bahia Blanca, non può finire così, è infinito il cuore dell'Argentina, è infinita la leggenda di Lionel Messi, Andrés Cucitini.
1: Eccolo qua.
0: Allora, però
1: Bizzotto dice: mo riprendiamoci un attimo,
0: dice,
1: Stefano
0: dunque,
1: Bizzotto.
0: Allora, sì, aspetta un attimo. No, nel senso che effettivamente è bello questo entusiasmo, ma se uno sta guardando la Rai e metti caso tifa l'altra squadra, è un po', non è contentissimo.
1: Sì, allora, a Dani dobbiamo dire che è un entusiasta delle giocate, per cui anche il primo gol dell'Argentina comunque è andato su, ma con le sudamericane, ragazzi, non si tiene, tanto che qualcuno ha detto: ma che è, Tele Pampa, Tele Buenos Aires? E molti l'hanno per veemenza accostata alla telecronaca di un argentino, l'argentino Pablo Giralt, che era anche lui allo stadio.
2: Messi mette il centro,
1: e sbraca tutti i volumi.
0: Si rompono le casse.
1: Ha perso tutto, le corde. Lautaro de mi vida.
2: Vamos Argentina, vamos Argentina.
0: Vamos Argentina.
2: Siempre no termina, que no termina. No termina, que no termina nunca, que el Harry Argentina 2, Argentina 2.
1: Vabbè, comunque
0: lei quasi, quasi più a Dani, Stavamo
1: il toro
0: lì
1: di Bahia Blanca. Allora, tutti questi soprannomi. Comunque, a Dani sarà la seconda voce anche della finale, non con Bizzotto, ma con Rimedio, del domenica sera contro con Argentina e Spagna.
0: Eh sì.
1: E quindi vedremo.
0: E saremo
1: c'è
0: a vedere.
1: A chi piace, a chi no. Non è molto Rai 1, onestamente.
0: Sì, diciamo un po' particolare, se sei della squadra avversaria, spegni.
1: Ma comunque spegni, anche però. Meno per quanto mi riguarda, diciamo così.

0: Niente, è tutto un filo, se hai l'amante geloso, i pensieri sospetti, Love Breaks Down, cioè tutto, proprio si chiude il cerchio con il prefab sprout.
1: A proposito della finale Spagna-Argentina di domenica sera, c'è questa foto che ovviamente molti hanno ripescato, la foto del bagnetto di Leo Messi che 19 anni fa fa il bagno a un neonato. Quel neonato è Lamine Yamal, star della Spagna.
0: Cioè, tu adesso dimmi se il destino non tesse delle trame invisibili ad occhio nudo, e ci vuole veramente argo,
1: cioè,
0: ci vorrebbe.
1: La star dell'Argentina 19 anni fa ha fatto il bagnetto a un neonato che era la star della Spagna.
0: In
1: e si
0: uno
1: conteranno
0: spot,
1: domenica sera.
0: Ovviamente era uno spot
1: dell'UNICEF,
0: quindi era una foto, era uno spot, e però il bambino attore era Yamal,
1: sì,
0: e l'altro attore grande ma molto giovane appunto era Messi,
1: già famoso Lionel Messi, 19enne.
0: Perché adesso brevemente che cosa era successo?
1: Era la storia del Barcellona, cioè
0: sì,
1: nel senso Messi era una star del Barcellona, e Barcellona fa questa campagna con l'UNICEF in cui i campioni sono con dei bambini, no? Bambini di ogni razza. Yamal, tutto bello cioccolatino per così dire, era stato spinto a fare questa cosa dai genitori,
0: sì,
1: e poi il caso ha voluto che Yamal facesse poi tutta la sua carriera dentro al Barcellona,
0: sì.
1: Ora ha 19 anni ed è una star del Barcellona.
0: E quindi si incontreranno adesso nella finale.
1: E dopo il bagnetto che fanno? Il calcetto?
0: Cosa ragazzi,
1: succede?
0: Per chi bisogna tifare qua? Perché il cuore è diviso in due. Non lo so, voi per chi tifate? Lo decideremo. Tanto quando è sta finale?
1: È domenica.
0: Domenica, abbiamo ancora tempo.
2: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del nostro.
4: Ma noi siamo l'intervallo,
5: esatto,
4: tra la musica splendida.
3: Questo voglio dire.
4: Ma la musica splendida è la base e noi,
3: certo,
4: ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
3: scusate,
4: storie.
3: Scusateci,
4: è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono
5: da Riccardo Andrea.
2: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior.

0: fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, domani in edicola.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
15: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
18: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
19: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
18: 13.750 euro?
19: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
20: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero, la facoltà è riservata esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il Ministro della Giustizia oggi ha avviato d'ufficio l'istruttoria per la concessione del beneficio al gioielliere 72enne, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori, ferendone un terzo. Il Capo dello Stato ha ricevuto Nordio al Quirinale e ha voluto puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, si legge in una nota. Non è una questione di merito, si precisa, ma di metodo. È crollata la cortina di fumo sulla verità. Il commento dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi dopo la sentenza che ha condannato, tra gli altri, gli ex vertici di Aspi.

0: Spea. La pena maggiore, 12 anni, a Giovanni Castellucci, che era amministratore delegato di Autostrade quando il 14 agosto del 2018 il crollo uccise 43 persone. La presidente del Comitato dei Parenti delle Vittime, Egle Possetti.
1: Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli.
0: Bombardamenti statunitensi sull'Iran, missili americani hanno colpito vicino all'isola di Kashmir a Bandar Abbas, nel sud del paese. Washington ha tradito la diplomazia, ne pagherà le conseguenze, dicono da Teheran. Gli iraniani chiedono anche alle monarchie del Golfo di non concedere le basi militari agli Stati Uniti, precisando di non avere alcuna ostilità verso i paesi vicini. E le tensioni in Iran portano in negativo le borse europee. Il petrolio resta oltre gli $80 al barile, il Brent supera gli 85. Prossima edizione di Capital News alle 20.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Una canzone perfetta. Ivan Graziani, Pigro su Radio Capital, 19:06 minuti, TG0 con Edoardo Buffoni,
1: Doris Asacone,
0: Simone Girasole, Emanuele Denina e Giulia Pesola, la giovane saggista.

0: Allora,
1: come riprendiamo questa seconda ora del TG0?
0: Forse il fatto di oggi.
1: Beh, insomma, fra i fatti di oggi, perché la sentenza del Ponte Morandi
0: pure
1: è molto, secondo me, la notizia più importante. Ricordiamo, condannato a 12 anni il numero uno della società Autostrade per l'Italia Castellucci, e molti altri dirigenti accusati, appunto, e a questo punto condannati in primo grado per il crollo del Ponte Morandi, perché sapevano che quel ponte stava per crollare, sapevano che bisognava fare manutenzione, ma non lo fecero per risparmiare. Allora, l'altro caso importante, sempre a livello giudiziario, se possiamo dire, riguarda la condanna definitiva invece contro il gioielliere Mario Roggero. Ricordate la storia Grinzane Cavour, lui che ha ucciso due rapinatori fuori dalla sua gioielleria dopo una rapina nel 2021, no? Il caso Mario Roggero. Allora, ieri cosa è successo? È successo che dopo la condanna definitiva, come prevede la legge, essendo stato lui condannato a, mi sembra, abbiamo detto 9 anni, avevamo detto, ora non mi ricordo bene, comunque per duplice omicidio volontario, deve andare in 14 anni e 9 mesi, deve andare in carcere. Lui si è consegnato in carcere, ma prima ha fatto un video, il gioielliere Roggero, sentiamo.
2: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
1: Eccoci qua. Allora, dopo appunto questa vicenda, oggi sono successe delle cose a livello politico, perché moltissimi, quasi tutti i parlamentari del centrodestra, ci sono da Tajani per Forza Italia, Salvini ovviamente per la Lega, dico ovviamente perché Salvini appunto è della linea che la difesa è sempre legittima, e poi Futuro Nazionale, Fratelli d'Italia, hanno incominciato a firmare una specie di raccolta firme per poter chiedere al capo dello Stato di graziare Mario Roggero, no? Sai che nei poteri del capo dello Stato c'è la grazia, quindi una riduzione della pena, una totale, diciamo, cancellazione della condanna, si vedrà. E in più il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, no?
0: Cioè, come allora, ci fosse, sì, una corsa, sì, a chi la chiede prima, no? Questa grazia nel centrodestra.
1: Sì. La cosa buffa è che i difensori di Mario Roggero hanno detto: fermi tutti, però la grazia rappresenta un atto di clemenza del presidente che necessita di una complessa istruttoria e tempi lunghi. Cioè, nel senso, il punto è che gli stessi difensori di Roggero dicono: sì, ho capito, grazie mille per la solidarietà, però questa roba non si fa così. Tant'è vero che lo stesso Mattarella poco fa ha proprio detto a Carlo Nordio, ministro di giustizia: vieni un attimo qua su al Quirinale, sali su. Infatti sta salita e arriva al colle, dopo l'incontro è uscito un comunicato dai toni abbastanza perentori del capo dello Stato, in cui dice: la grazia spetta solo al Presidente della Repubblica. Cioè, è un messaggio in cui Mattarella dice: io non entro nel merito del caso del signor Roggero, non entro, ma sappiate che spetta a me valutare. Non è che io ora arriva il ministro della giustizia che il giorno dopo la sentenza definitiva fa un'istruttoria e mi presenta l'istruttoria, così devo essere, diciamo, io a valutare la cosa come nei miei poteri. Diciamo anche una cosa: non sono nemmeno uscite le motivazioni con cui c'è stata questa condanna della
0: Cassazione.
1: Appunto,
0: parlavo di corsa e ti voglio chiedere questo, sì: perché sono tutti su questo, cioè tutti così pronti a dare solidarietà a quest'uomo, a questo gioielliere? Ne abbiamo parlato ieri, si possono comprendere le cose, ma insomma, in qualche modo ha fatto qualcosa che non poteva fare.
1: Ha fatto qualcosa per cui è stato condannato in via definitiva a 14 anni per duplice omicidio volontario. Cioè, i giudici hanno stabilito in 3 gradi di giudizio che non era legittima difesa, perché, poi leggeremo le motivazioni, lui con la pistola è uscito fuori dalla gioielleria, ha inseguito questi 3 rapinatori e gli ha scaricato tutto il caricatore della pistola addosso sui corpi, uccidendone 2, cioè infierendo anche sui corpi a terra. Quindi proprio una reazione, se vogliamo, dettata dalla rabbia, dall'emotività, da tutte le ragioni che volete, ma nemmeno la più ampia legge sulla legittima difesa ti permette di fare questa giustizia fai da te. Questo hanno stabilito i giudici. Siete contrari? Siete d'accordo? Questo è. Allora, il dato politico che tu mi chiedevi, Doris, è questo: siccome

È una vicenda che divide molto e soprattutto a destra, diciamo, in qualche modo è nato anche un movimento, io siamo tutti Mario Roggero, io sto con Mario Roggero, in vista delle elezioni comunque è un tema molto identitario per la destra, che quindi lanciando anche solo così l'idea di chiedere la grazia ovviamente fa propaganda politica e però mette anche un po' in imbarazzo il capo dello Stato che dice ma fatemi leggere questa cosa, fatemi valutare, ci sono anche dei tempi, no?

0: che dovrebbero avere le istituzioni, sì. È sempre tutto una corsa a chi
1: poi, insomma,
0: dice di più,
1: boh,
0: dice prima,
1: insomma, sembra una grazia, diciamo, per ora molto molto frettolosa sarebbe. Mattarella aspetterà del tempo.

0: Meraviglia, meraviglia. Sting, Be Yourself, Don't Matter What They Say. Tanto hanno sempre qualcosa da dire, quindi Englishman in New York su Radio Capital al TG0, 19:16 minuti. Allora sì, c'è una vicenda
1: tragica, ragazzi, perché quando parliamo di estate parliamo di persone che, diciamo, bambini che finiscono risucchiati dai bocchettoni delle piscine. Tutti ovviamente ci angosciamo, ci preoccupiamo e pensiamo che sia una situazione che in fondo tutti noi sfioriamo, avendo magari dei figli piccoli, no? Che hanno un peso tale, una stazza tale da poter rischiare di poter essere risucchiati. È successo un mese fa in provincia di Latina con un bambino di pochi anni
0: che aveva infilato un braccio no? Nel bocchettone.
1: E ora c'è questa bambina, questa ragazzina di 11 anni, è successo a Sestri Levante nella piscina di uno stabilimento, che è rimasta intrappolata per i capelli nel bocchettone. Qual è il problema? Non è il bocchettone in sé, il punto è che tu non riesci più a risalire

0: se qualcuno immediatamente non ti controlla o non ti viene a recuperare, tu ovviamente stai affogando. E è successo che a un certo punto lo stesso titolare dello stabilimento a un certo punto si è tuffato, le ha tagliato i capelli liberandola dalla trappola, poi l'ha portata al bordo piscina, le hanno fatto un massaggio cardiaco per 45 minuti, poi è arrivata l'ambulanza, l'ha portata al Gaslini di Genova. Ma chiaramente i danni sono in questo caso enormi, no? Se tu non respiri.
1: Certo.
0: E quindi il tema è quello della sicurezza delle piscine.
1: Viene fuori che dovrebbe esserci una legge ferma da un anno al Senato, no? Che in qualche modo prevede maggiori controlli, soprattutto controlli, sanzioni pesanti per i gestori, non solo le piscine domestiche, cioè non quelle per l'attività sportiva, ma tutte quante, cioè sono tenute ad utilizzare dispositivi di sicurezza proprio per questi bocchettoni.
0: Bisogna fare più controlli, bisogna far sì che ci siano sanzioni più severe, di modo che i gestori delle piscine verifichino sempre che quel bocchettone, ad esempio, possa essere protetto, non mi intendo, possa essere coperto da una grata, insomma, che sia, diciamo, non si trasformi in uno strumento di morte, questo è.
1: E se ci sono le leggi, sblocchiamo queste leggi, facciamole andare fino in fondo, perché la sicurezza...
0: Ma questa è una roba che va votata all'unanimità subito,
1: immediatamente.
0: Domani.
1: Immediatamente.
0: Dai,
1: che cosa può impedire il varo di questa legge? Non lo sappiamo.

0: Niente, al TG0 anche le canzoni sono di attualità. Il mio corpo non è pronto, cambia cantasombre, ma il corpo di nessuno è pronto a 43 gradi. Non siamo pronti, cioè una cosa che non possiamo tanto tanto sostenere.
1: Ma sì, ma no, non si può camminare per troppi metri,
0: no,
1: nelle strade infuocate delle nostre città.
0: Allora, Buffoni, qui a Radio Capital si è messo agli atti, ti faccio un test.
1: Vai.
0: Quando fa molto caldo, per consentire al corpo di disperdere meglio il calore, come bisogna vestirsi?
1: Cioè, nel senso, è bianco, no? Perché il bianco è un colore che fa? Che riflette.
0: Sbagliato.
1: Ah, non è il bianco.
0: Sbagliato.
1: No. Ma come, il bianco, allora, tutti quanti si vestono di bianco.
0: No,
1: ormai.
0: Scusa. Allora, quando si parla di colore, la maggior parte dice no, il bianco in estate, perché riflette i raggi del sole,
1: esatto,
0: anziché assorbire la luce come fa.
1: Senti, il nero, scusa, l'automobile nera non diventa più calda la lamiera di quella bianca, il casco nero quando stai in motorino?
0: Sì.
1: Spiegami, Doris.
0: Però
1: illuminami.
0: Il calore non viene solo dal sole, ma anche dai nostri corpi. E quando il calore che noi produciamo colpisce gli abiti bianchi, questo calore viene riflesso verso di noi.
1: Ah, la camicia bianca, è fatto boom, mi rimbalza.
0: Ti rimbalza
1: così
0: il calore. Invece,
1: quindi, camicia
0: invece
1: nera, come
0: il
1: vannacci?
0: Nero ti assorbe il calore e lo butta di fuori. Ma il problema non è tanto il colore. Il colore c'entra fino a un certo punto.
1: Ah.
0: Questo vestito che tu mi indossi deve essere stretto,
1: vabbè,
0: o deve essere largo?
1: Vabbè, grazie Graziella. Cioè, voglio dire,
0: ed essere largo.
1: Larghi,
0: come si vestono i beduini? I famosi beduini del deserto. Noi loro dobbiamo guardare, devono diventare un faro.
1: C'è qualche beduino del deserto all'ascolto? Ci può scrivere dalla duna come
0: hanno
1: si veste.
0: Vestiti neri e larghi, perché in questo modo il calore del corpo viene buttato fuori dall'abito nero.
1: Questa roba del nero è
0: pazzesca. E il largo fa passare un po' di aria tra il corpo e il tessuto.
1: E non s'appiccica.
0: E crea quella bella correntina che risale, fa
1: guarda che freschino. Bello, un freschetto qua.
0: Occhio però, perché i vestiti neri attraggono le zanzare, cioè le zanzare sono molto attratte dal nero. Se tu hai se hai una maglietta nera e sei in un posto pieno di zanzare, Simone, preoccupati, perché hai una maglietta nera, le zanzare verranno su di te perché sono attratte dal nero.
1: Quindi ti devi cospargere la maglietta nera di Autan così anti zanzara.
0: Vabbè.
1: C'è anche la terza soluzione al di là del bianco e del nero.
0: Qual è?
1: Ignudarsi.
0: Ecco,
1: così.
0: Se ti spogli stai meglio.
1: Questa è confermata dallo studio?
0: Confermato dallo studio, abbassi la temperatura, lo dice lo studio, di 2 gradi. Però devi stare a casa tua. O comunque devi stare.
1: E poi dopo ti devi cospargere di crema antisolare, se no i raggi UV.
0: Queste tre cose ci sono: bianco, sono 4.
1: No.
0: Bianco, nero, largo, stretto. O denudate.
1: Cioè, vedete, un algoritmo.
2: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
3: Funky Town. Funky Town.

0: funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town. Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo.

0: prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: Esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tanpisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Se segui la mia mente, se segui la mia mente. Lucio Battisti, la collina dei ciliegi su Radio Capital al TG0. Allora, abbiamo un ospite e stiamo trafficando con le cuffie. Vediamo, ci pronto pronto prova prova prova.
1: Acciughe, acciughe, ci siamo.
0: Ci siamo.
2: Acciughe, acciughe.
0: Caro Edoardo Buffoni, lo vuoi
2: Doris
0: presentare tu che
2: chef
0: ti ha portato?
2: Kumalé, chef Kumalé.
1: Eccoci qua,
0: ecco,
1: finalmente.
0: Vittorio Castellani, chef Kumalé, lo avete sentito tante volte qui nella nostra trasmissione, ma non soltanto, perché è un esperto di tutte le cucine del mondo, stimatissimo.
2: Gastronomade, direi, no?
0: Un gastronomade internazionale. Allora,
2: mi ha portato una maglietta.
0: No, è una maglietta
2: un cuore
0: bellissima.
2: Trafitto da una forchetta de Couscous Clan.
0: De Couscous,
2: io,
0: come
2: io
0: il Couscous Clan.
2: Per me, tu sai che sono nato in Algeria, per cui io sono nato a pane couscous. No, pane couscous no.
1: Un
2: però,
1: berbero.
2: Berbero, assolutamente.
0: Sei
2: sì,
0: un berbero. Allora, vi ricordate qualche giorno fa vi abbiamo parlato di questo decalogo della BBC che si è rivolto ai suoi ascoltatori, lettori, telespettatori dicendo: non vi fate riconoscere al solito inglesi che andate in Italia. Quando arrivate in Italia ci sono delle regole ben definite, ad esempio non si ordina il cappuccino dopo cena al ristorante,
2: cioè dopo la colazione, diciamo così,
0: cioè,
2: no?
0: Dopo il pranzo.
2: Per pranzo e per cena
0: non si fa, si fa
2: sì,
0: colazione la mattina presto come prima colazione, e quindi vedete di non farvi riconoscere, e poi una serie di altre cose
2: che poi, voglio dire, non è che sono regole scritte nel marmo, no, voglio dire, sono comportamenti per, insomma,
0: sembrare,
2: non fare proprio,
0: non proprio usciti da dalla montagna del sapone.
2: Buon senso.
0: Vale lo stesso anche per gli italiani che vanno fuori.
1: Certo.
0: Allora, chef Kumalé, che ha girato tutto il mondo, ha visto tutte le popolazioni del mondo e tanti italiani in giro,
1: ha fatto tante figuracce.
0: Ha fatto tante figuracce.
2: E lì hai, diciamo, hai stilato un decalogo, no? Quindi prendete appunti, amici, amiche a casa, no? State programmando un viaggio, vi appuntate queste robe da non fare.
0: Allora, da cosa cominciamo, chef?
1: Da cosa cominciamo? Visto che abbiamo parlato di berberi, di Algeria, ecco, se vi capita, se decidete di andare in Marocco, Algeria, Tunisia o in un ristorante magrebino e vi servono il couscous, che sarà, insomma, il

0: piatto che non potrà mancare sulla tavola, badate bene a non ravanare con le mani nel piatto cercando i pezzi migliori scavando nel piatto,
1: perché arriva la montagna di couscous al centro tavolata, non è che tu prendi il pezzettino di
2: e
1: montone
2: e si mangia con le mani.
0: Si mangia con le tre dita della mano destra, e soprattutto devi immaginare come se ci fosse una fetta di fronte a te e quella è la tua porzione, e tu non puoi andare davanti alla fetta dell'altro, ma se il capofamiglia ti vuol dare il benvenuto, lui sceglierà i pezzi migliori e te li lancia davanti. A
1: però
0: quel punto
1: te li devi lanciare lui.
0: Però te li devi prendere tu.
2: Io non ho mai, confesso, tanti viaggi in giro per il mondo, questa cosa di mangiare con le mani a casa di una famiglia magrebina non mi è mai capitata. E mi dispiace.
1: Ma che ne sa Doris?
0: Poi avrebbero messo, Marocco no, però in altre parti del mondo arabo ti avrebbero messo con i bambini, perché
2: gli avanzi. Certo, quello che avanza.
0: Il secondo tempo.
2: Poi
1: posso fare una domanda sempre io, per conflitto di interessi, visto che dovrò andare in agosto in Cina. Chef Kumale, dammi qualche dritta per non fare proprio figuracce i primi giorni.
0: Allora, dipende se hai delle cene ufficiali oppure se vai per turista.
1: Turista.
0: Le cene ufficiali, lì ci ho fatto pure delle figuracce. No? Il capo che organizza la cena deve avere lo sguardo dritto verso la porta per controllare tutti quelli che entrano, quindi l'ospite non deve dare le spalle alla porta, perché è maleducazione. Mettiti di lato così.
1: Ma io non c'ho cena ufficiale, io vado proprio così in posti normali, ristoranti.
0: Allora vabbè, impara subito a usare le bacchette, ci sono un po' di tutorial perché altrimenti
2: è una cosa importantissima.
0: Questa
2: è importante, secondo me questo errore lo facciamo tutti. Senti.
0: Poi cucchiaio nella mano sinistra, bacchette nella mano destra. Le zuppe si mangiano con la bacchetta, tiri sugli spaghetti, e col cucchiaio devi prendere la zuppa.
2: Capito?
0: Ciotola di riso.
2: Occhio qua.
0: Sì. Guai se conficchi le bacchette nella ciotola di riso. Quella è la cosa.
1: Tipo piantate così, che restano in verticale.
0: Ma anche un po' di sbiego. Comunque non si piantano le bacchette nel riso, perché quando c'è il funerale, il banchetto funebre, viene portato al defunto questa ciotola di riso bianco con le banchette.
1: Dice, stai
0: augurando la morte a qualcuno.
2: Secondo me lo facciamo tutti.
1: Posso fare una domanda? È consentito che il turista in Cina dice: scusi, mi dà una forchetta? Non c'hanno la forchetta.
0: Dipende dove vai. Se sono posti abituati di turisti internazionali, sì, ma se vai fuori te la scordi.
2: Ma niente. Come sei messo con le bacchette? Niente.
1: Sì, un po'
2: pochino.
1: Sì, però capito.
0: Però ti voglio vedere a mangiarci cose con la bacchetta.
2: Infatti, mangiamo sempre le stesse ed è facile. Allora, Chef Kumale, rimani con noi, perché tra poco c'è la seconda parte di questo decalogo dedicato a tutti noi che andiamo in giro per il mondo e a volte non sappiamo bene come comportarci.

0: Si chiama Feel It Still, questa canzone di Portugal The Man su Radio Capital al TG0 con Chef Kumalé, il gastronomade, ovvero Vittorio Castellani, un esperto delle tradizioni culinarie di tutto il mondo, che ci sta aiutando con dei consigli su come non fare brutte figure quando andiamo a mangiare lontano. Allora, parlavamo di Cina, no bacchette infilzate nella ciotola del riso, perché è una cosa che caratterizza i banchetti funebri, quindi non si fa. E poi ti era venuta in mente un'altra cosa sempre per la Cina?
1: Beh sì, evitare di leccarsi le bacchette, spagnoli dicono chuparse los dedos, ecco, evitare di succhiare le bacchette, perché a volte ci sono
2: è un burino. Invece la cosa che per noi sarebbe una burinata e loro fanno?
1: Ruttare a tavola
2: si può fare?
0: In Cina si può fare. Si digerisce rumorosamente.
1: Dipende dal ristorante, ovviamente, dal tipo, cioè, però in certi posti oppure fare rumore quando mangiano le zuppe, no? Un po' come i giapponesi.
2: Quel risucchio.
0: Sì, perché raffredda, no? Quel risucchio lì.
2: Già mi sento rilassato. Risucchi, rutti a palla
0: e cose così. Senti chef, invece, per quanto riguarda, prima hai parlato di Spagna e sappiamo che la Spagna ha un fuso orario più o meno simile, ma dal punto di vista dei pranzi e delle cene invece è completamente diverso, cioè 4 ore in più. Questione orari. Cosa non dobbiamo sbagliare?
1: Guarda, gli Azucarillo Kings gli hanno fatto addirittura una canzone, Paella a las 6, per prendere in giro i turisti che vanno a prendersi la paella alle 6 o alle 7, lì si mangia tardi, un po' come a Roma, no? Nel sud Italia, quindi anche alle 10 e nelle case alle 11, nei ristoranti non prima delle 9.
0: Cioè se vai al ristorante alle 7:30, cioè ti mandano via, sono chiusi.
1: Adesso poi si stanno un po' abituando, perché sennò perdono la clientela. Però non andate troppo presto, non so, tutto è slittato in avanti.
2: Tutto slitta.
1: A differenza dei francesi, dove invece le cucine chiudono presto, per cui arrivi all'1:30, alle 2 di pomeriggio o alle 8:30, 9 di sera, e dopo quell'ora proprio non c'è verso.
0: Questo nel nord Europa tanto, anche in Inghilterra, ad esempio.
2: Bisogna organizzarsi, altrimenti alle 9 di sera si resta digiuni.
0: Senti, e invece il rosmarino?
1: Lì, guarda, mi è capitato in Messico per il Dia de Muertos, in un piccolo pueblo, Cipilo, c'erano queste cinanteche che cucinavano un taco placero vicino al cimitero, perché sai che si festeggia con i morti, quindi si mangia nei cimiteri, e c'erano queste signore che cucinavano al loro lato c'erano montagne di rosmarino. Ho detto, ma quanto ne mettono di rosmarino nella cucina? In realtà mi dicono no, questo gringo loco che disse, questo por los defuntos, era il fiore che portano i defunti, è una pianta per i morti, quindi non si può mangiare. Ho detto, ma guardi che noi in Italia lo mangiamo. E l'ho scansata, mi sono messo a cucinare lì, gli ho preso un po' di rosmarino, l'ho buttato queste carnitas e tutte che mi guardavano, ma
0: che cazzo,
2: stavano cacciando dal Messico.
1: Non si può mangiare rosmarino,
0: cioè, come se noi mangiassimo i crisantemi.
1: Ma sì, ecco, allora lì in Cina lo puoi fare, Edoardo, in Cina ti puoi mangiare sia i crisantemi spadellati, e sono molto buoni, e i fiori ci fanno le tisane, gli infusi. Quindi...
0: ma fantastico.
2: Questa me la gioco,
0: Questa te la puoi giocare.
2: Mi fa una spadellata,
0: cioè, quindi i cinesi vanno matti per i crisantemi.
1: Assolutamente, molto buoni, tant'è che a volte anche qua nei cimiteri, c'è un piccolo comune vicino a Torino dove c'è una grossa comunità cinese, e il sindaco è costretto a chiudere con i lucchetti di notte, perché i cinesi vanno e si fregano i crisantemi e se li spadellano.
2: Pazzesco.
0: Va bene.
2: Senti, guarda, qui c'è di tutto in questo decalogo di Chef Kumalé. Qual è, chef, la peggior figura che hai mai fatto in giro per il mondo?
1: Ah, guarda,
2: confessa.
1: Me l'ha fatta fare un toscano in un viaggio gastronomico che ho accompagnato in Turchia. Ultimo giorno al ristorante Beiti vicino all'aeroporto, Tempio delle Carni Ottomane, menù suntuoso, incredibile. Alla fine della cena è arrivato il cuoco per prendersi i complimenti. E fanno questo gesto.
0: Mano a cucchiarello, no, mano a, sì, come dire, ma che, sai quando noi diciamo
1: ma che vuoi,
0: no? Le dita unite,
2: sì, sì.
0: E la mano che fa così,
1: su e giù,
2: giù,
0: sono giù. Che vuoi?
2: Che lo faceva così?
1: Che vuol dire avete mangiato bene in Turchia? Da noi vuol dire tutt'altro, quindi gli ospiti si girano verso di me e mi dico ma questo che vuoi? No? A quel punto si alza in piedi questo che era un medico, sai, in ogni gruppo c'è sempre quello
2: toscano,
1: che ne sa più degli altri, credo che fosse livornese.
2: Livornesi sono fumantini.
1: E gli caccia un rutto terrificante guardandolo dritto negli occhi. A quel punto il cuoco mi guarda terrificato, dice, ma chi m'hai portato? No? Cioè, e questo sembra che avesse letto da qualche parte che per dimostrare di aver mangiato bene bisognava fare questo gesto.
0: Ma no, in Cina.
1: Tre beduini del deserto.
0: Ti sei sbagliato.
2: Mi raccomando, Rosmarino, non in Messico, ragazzi. No. Le bacchette piante. Cioè, qui voi abbiamo confuso le idee dei nostri ascoltatori.
0: Infatti,
2: mamma mia.
0: Andatevi a riascoltare bene la puntata. No, un'altra cosa. Un piccolo suggerimento banale, ma che vi può salvare da conti salatissimi. Può essere pericoloso chiedere l'acqua frizzante
1: l'acqua
0: nei ristoranti.
1: Minerale, sparkling water. Io mi ricordo, ad Amsterdam io bevo acqua frizzante, mi piace, e ordinando la cena facevo poi una bottiglia di sparkling water, e questo mi guarda con due occhi così, fa "Are you sure?" Mica ti ho chiesto una bottiglia di Chateau di Camden 74, acqua minerale che sarà. E poi l'ho visto nel conto, 15 euro una bottiglia d'acqua frizzante, perché non usa, o se c'è,
2: era di qualche annata particolare, non un'etichetta speciale
0: che non aveva avvertito d'altra parte.
1: Sì, are you sure? Tutta la cena sono rimasto con questo dubbio.
2: Nord Europa, ragazzi, anche Svizzera, Norvegia, occhio all'acqua minerale, che poi alla fine il conto dice ma che ci siamo presi?
0: Non chiedete alcol appunto in un ristorante islamico.
2: Questo però
0: sai quei tempi che gira. Poi le tapas
1: fondamentale. Le tapas si mangiano alla barra, cioè non è un sostitutivo del pasto, del pranzo, della cena, è un intermezzo ludico tra il lavoro e la cena o il pranzo in famiglia. Quindi si esce dal lavoro, si va a trovare gli amici, se beve un vermouth, una birretta, e si sta in piedi alla barra a fare
0: tapear.
2: Anche perché se poi ceni alle 11 c'è bisogno di una cosa alle 6, attenti come ci arrivi.
1: Quindi non metterti a tavola e non chiedere di sederti a tavola, e non è una cena, cioè un intermezzo.
0: Non è una cena. Allora, cerchiamo di essere un po' internazionali.
2: Con queste dritte di Chef Kumalé, ragazzi, fate proprio le bellissime figure.
0: Grazie, Vittorio Castellani. È sempre un grande piacere. Ci fai fare un viaggio per il mondo seduti al tavolo di un ideale ristorante enorme.
1: Con voi un piacere, buona estate, godetevela.
0: TG0.

0: Lovers con Kiss the Rain su Radio Capital. Mi è venuta, diciamo, una fame.
1: Esatto.
0: Porca miseria.
1: Cioè, alla fine.
0: Ma
1: tapas,
0: sempre alle 20 meno 2 minuti.
1: Riso.
0: Ciotole. Ma guarda, anche i crisantemi spadellati a questo punto andrebbero bene.
1: Ma perché non te lo fai un crisantemo spadellato?
0: O pastellato e fritto, no? Per dire.
1: Tanto fritto è buono tutto.
0: La salvia, tantissime cose. Caro Edoardo Buffoni.
1: Caro Dori Senzaccone.
0: Ci risentiamo domani a partire dalle 18 qui a Radio Capital. Grazie a Simone Girasole, ad Emanuele De Nina e anche a Giulia Pesola, la nostra stagista. E niente, domani alle 18, se vi è piaciuto, ricominciamo. Tra poco Massimo Oldani.
2: TG Zero.
3: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
11: Gli altri.

0: per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Croni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
6: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Sono le 20 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Mattarella richiama il ministro della giustizia Nordio sulla vicenda della possibile grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il Quirinale ricorda che la concessione della grazia è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Condanne nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova. I familiari delle 43 vittime parlano di un passo importante verso la verità. Antonio Cristiano.
14: La condanna più alta è quella a 12 anni per Giovanni Castellucci, l'ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente del viadotto Acqualonga. Per lui la procura di Genova aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra gli ex vertici di Aspi condannati Michele Donferri Mitelli, che era responsabile delle manutenzioni, a 11 anni, e Paolo Berti, direttore centrale delle operazioni, a 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo anche all'ex amministratore delegato di Spea, Galatà. 5 anni invece a Mauro Coletta, dirigente del Ministero dei Trasporti. Direi che per Castellucci la condanna va bene, ma dobbiamo capire meglio il commento dei parenti delle vittime. Nel crollo del ponte, il 14 agosto 2018, morirono 43 persone.
13: L'Iran minaccia con il sostegno degli Houthi di bloccare anche lo stretto di Bab el Mandeb, snodo strategico per il traffico nel Mar Rosso, se gli Stati Uniti colpiranno infrastrutture iraniane. E intanto c'è attesa per il discorso di Donald Trump di questa sera. La portavoce della Casa Bianca ha detto che però parlerà di integrità delle elezioni. Restano gravissime le condizioni della bambina di 11 anni rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, ricoverata al Gaslini di Genova. La bambina è stata liberata dal gestore dello stabilimento, che le ha tagliato i capelli prima dell'arrivo dei soccorsi. Secondo il Ministero della Salute, giugno ha fatto

0: registrare un aumento del 3% della mortalità, soprattutto tra gli anziani. Venerdì le città da bollino rosso saliranno a 16 con punte fino a 46 gradi in Sardegna. Google si dice delusa per le ultime decisioni dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia ha stabilito che la società può essere ritenuta responsabile per alcuni contenuti pubblicati su YouTube, mentre Bruxelles impone nuove regole per aprire Google Search e Android alla concorrenza. Google ha annunciato ricorso e denuncia possibili rischi per privacy e sicurezza. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, ci attende al nord una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio poi andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Saranno più rari i fenomeni sulle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Let's get it on, una canzone di incoraggiamento a continuare. Forse all'inizio si pensava onestamente alla situazione di dipendenza di Marvin Gaye, poi è diventata una canzone che è virata nel testo, diciamo, dopo l'incontro con Jay, appunto, sul sentimentale, però una canzone clamorosa, ripresa tra l'altro ieri sera anche da Bruno Mars, con gli schermi che sono passati dal colore al bianco e nero per dare quel tono vintage e ricordare la versione originale di Marvin Gaye, Let's Get It On. Era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon giovedì sera, grazie al DJ Zero, grazie Doris, grazie Edoardo. 2 ore di soul, di funk, di R&B in diretta dal Massena Building, primo piano, studio grigio, quello di Radio Capital per l'appunto, nel palazzo delle radio, apriamo con Prince, Leader Red Corvette.

Lido Red Corvette, ascoltata nell'estate l'83, appunto il primo viaggio in America, Los Angeles in auto, fantastica. Prince ha anticipato il linguaggio dei social con la grafica, l'alfanumerico, ha intuito per primo l'importanza della rete di internet, mai un sito ufficiale, molti profili che nascevano e chiudevano con le varie produzioni, poi ha sempre avuto il pieno controllo della produzione. A proposito di produzione, questo ragazzo ha prodotto Kendrick Lamar, Drake, Travis Scott, si chiama Dye, e ha coinvolto Childish Gambino.

Lui si chiama Dine, produttore che ha reclutato Childish Gambino per il suo album di debutto per intrecciare fraseggi vocali con le percussioni e i fiati, e il risultato è un po' l'estate in bottiglia, l'estate in sintetizzata, l'estate in purezza. Senso Capital ieri sera, seconda serata a San Siro di Bruno Mars, sold out. Il caldo tra l'altro è stato clemente ieri sera, 2 ore di concerto, una trentina di canzoni. Lui non si è risparmiato, balla, canta e trattiene, coreografia anni 70, i mariachi in stato di grazia con i fiati, opening act di Pee Wee Anderson, Pac e poi Victoria Monet, e poi il coinvolgimento del pubblico con le classiche Angel Baby Cam. Il tocco italiano la prima sera era la Vespa elettrica, nella seconda è stato un cartone di pizza gigante donata alla prima fila, 3 mega schermi, qui ho potuto vedere anche Bootsy Collins tra l'altro. Ma questa canzone ieri sera solo sax e sing along del pubblico, solo sassofono e poi il pubblico. Versace on the floor, Bruno Mars.

Versace on the floor, Bruno Mars, tanti amici, ho ritrovato ieri nella terrazza, appunto, non c'era Michael Jordan, c'era la serata precedente, peccato, comunque tanti amici, bellissima atmosfera, come dicevo, tre mega schermi strepitosi che interagivano tra di loro. Bootsy Collins ha introdotto i Seal Sonic.

Naturalmente Anderson .Paak si è unito a Bruno Mars ieri sera sul palco, è stata una parentesi quella di Silsonic strepitosa. Leave the Door Open, appunto il primo brano che li ha portati in classifica, come sottolineato appunto da Bruno Mars, che ha salutato Milano, alcune foto, alcuni video, poi li ho postati sui miei profili social, appunto Instagram e Facebook, Massimo _ Oldani. Dopo Sweet Talk, che era prodotto da 18, nella logica della piattaforma, il nuovo

0: Cercava nomi nell'arco di un mese, due singoli, uno più bello dell'altro, Sweet Talk, e poi What Do You Want, novità su Capital in Vibe.
1: And you're listening to Vibe.
2: Past, present and future soul.
3: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
3: C'è una parte di te che si nasconde.
4: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
3: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
4: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
3: E quando le maschere cadono.
4: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
3: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
4: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi?

0: termo, luci, piscina, aria condizionata.
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Che incanto, Maxwell con Leon Ware e Stuart Mattiman di Sade alla produzione Whatever qui su Capital, pieno neo soul, che non era un genere musicale ma era anche un movimento culturale che aveva riportato il soul proprio alla musica pop, anche dal punto di vista dell'organizzazione del marketing. Era un po' la risposta all'R&B commerciale dell'epoca, degli anni 90, uno stile che univa gli anni 70, quel soul per l'appunto, e poi l'atteggiamento, i ritmi, i testi poetici dell'hip hop e del jazz. C'era appunto Maxwell, patinato, e c'era anche Music Soul Child da Philadelphia con Just Friends.

La grandezza del suono Neo Soul per Music Soul Child, l'autenticità in contrasto proprio con le drum machine dell'epoca. C'erano questi bassi profondi con un groove irresistibile, le tastiere Fender Rhodes con toni caldi, la batteria sempre rilassata. Era Music Soul Child, splendido esempio da Philadelphia di Neo Soul, e con Just Friends Sunny è un video divertente. Oggi è uscito il nuovo album di Masego.

Fix Your Face è il titolo del nuovo album e anche del tour che porterà Masego anche in Italia e in Europa, prima data europea alla fine di settembre all'Alcatraz. Era il brano intitolato Recommend, un omaggio al jazz funk e in particolar modo a Herbie Hancock nel 76. Se guardate il video ricorderete proprio quelli dell'epoca di Herbie Hancock, anche il numero di tastiere ricorda molto quelle di Herbie Hancock, completamente circondato da tastiere all'epoca, e anche Masego. Neo soul in purezza, testi introspettivi, spiritualità, amore per se stessi, relazioni complesse, lontanissime dello sforzo dell'autotune. Qui il collettivo dei Soul Quarians si era riunito all'Electric Lady Studios per due album. Il primo era quello di Voodoo di D'Angelo, il prossimo si intitolerà Mama's Gun. Ma ora Sandy Dawn, D'Angelo su Capital & Vibe.

0: Angelo.
1: Sally Dawn da Voodoo, senza la creatività, la ricchezza armonica e la fusione di ritmi neo-soul non ci sarebbero Frank Ocean, diciamo la nuova generazione, quella più recente. Era Sally Dawn, che era una condivisione molto intima della paternità di Angelo, del figlio nato dalla relazione con la cantante Angie Stone. Anche questa canzone sulla genitorialità, molto malinconica, molte metafore che rappresentano un po' il legame naturale e autentico tra un figlio e la propria madre, che in questo caso è una luna arancione. Adesso vi spiegherò anche il perché. Orange Moon, Erykah Badu.

Il focus di questa bellissima Orange Moon di Erykah Badu, da Mama's Gun, che avevo evocato poco fa, uno dei due album registrati all'Electric Lady Studios, quelli fondati da Jimi Hendrix appunto nel Village a New York, dai Soulquarians, il collettivo dei Soulquarians. Il punto focale, come dicevo, è che lei è la luna arancione, Orange Moon, e il figlio invece, Seven, è il sole, il motivo per cui lei è arancione e che riflette la luce del sole. Questa è la metafora usata da Erykah Badu per un amore appunto con e una relazione con il figlio. Orange Moon a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: Radio Capital.
1: Alla voce Chris Martin.
2: Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel. Honesty
0: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire.
2: Alle tastiere Keith Emerson.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

intitolato Wonder, che aveva un video molto interessante che era ispirato al film Being John Malkovich, e poi naturalmente questo Doom, che ha un solo difetto, è sotto i 2 minuti e onestamente non ti accontenta. Insomma, ti alzi da tavolo con un minimo di appetito ancora. Schneider con Doom, siete su Capital, produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis per il New Edition. New Edition doveva essere un nome per ricordare, diciamo, i nuovi Jackson 5.

No Edition, una sorta di supergruppo. C'era Bobby Brown, Johnny Gill, Bell Biddy Vaughan, c'era anche Ralph Tresvant, che non si sentiva stimato dagli altri No Edition. C'era stato il successo di Bobby Brown, che lo aveva reso scettico sulla sua carriera solista dopo lo scioglimento del gruppo nel 1990. C'erano stati appunto Bobby Brown, come dicevo, Johnny Gill, Bell Biddy Vaughan a ottenere un successo clamoroso nella musica. Ralph Tresvant forse era il più sensibile, e questo era il messaggio di questa produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis, che volevano valorizzare la voce di Ralph Tresvant lasciandogli cantare tutto, sia i cori che le parti soliste, ispirati proprio dalle produzioni di Marvin Gaye del soul degli anni 70, usando molte sovrapposizioni. Questa è l'atmosfera creata. Ha una struttura unica questa canzone, intitolata Sensitivity, perché sono continue parti che introducono il ritornello. Non c'è strofa, bridge, ritornello. Sensitivity, Ralph Tresvant. Listen.

Prima in New Edition al completo, produzione di Jimmy Jam, Terry Lewis. Anche questa produzione era loro, quindi Sound di Minneapolis, per Al Trezant con Sensitivity. Ora Afrobeat, c'è un nuovo singolo per Georgia Smith in duetto con Wizkid.

sublime Georgia Smith con Whiskey the Live. Questo Capital, una produzione di Quincy Jones, che diede a George Johnson, uno dei due fratelli, il compito preciso: scrivere una canzone intitolata esattamente Stomp. E George Johnson passò una notte in bianco a fare brainstorming, disegnando persino l'impronta di un piede su un foglio per sbloccare la creatività. E poi ha sviluppato l'idea.

Stompa, produzione di Quincy Jones e canzone scritta da Rod Temperton, che era l'arrangiatore di Quincy Jones e poi il leader del gruppo degli Heatwave. Ha scritto altre canzoni come Always and Forever per gli Heatwave, Boogie Nights, molte altre. Aveva scritto anche Thriller per Michael Jackson, anche Off the Wall di Michael, aveva scritto anche Baby Come to Me di Patty Austin e James Ingram, questa canzone Stompa per l'appunto, Gimme the Night di George Benson. Gimme the Night di George Benson, basterebbe questo per essere credibile diciamo nello status di autore. Poi ha scritto anche Rock With You di Michael e questa di Michael McDonald.

Michael McDonald, il film era divertentissimo perché faceva parte di una colonna sonora di un film con Billy Crystal e Gregory Hines, che era uno splendido ballerino di tip tap e ovviamente attore e anche cantante, perché aveva duettato con Luther Vandross. Era Sweet Freedom, Michael McDonald, qui su Capital. C'è un artista inglese di British Soul, appunto, che sta a fatica conquistando anche il mercato americano a suon di show. Si chiama Sekou.

0: Catching Bodies, il nuovo singolo di Seco, questo Capital in Vibe.
1: Radio Capital. Capital Party.
2: Capital Party.
3: What we're gonna do right here is go back, way back, back into time.
1: Il meglio della dance selezionato.

0: ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Sono bella musica.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
7: Ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
12: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna.

0: programma su visitbarisardo.it. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
5: hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Michael Jackson con un brano jazz scritto da Stevie Wonder, prodotto da Quincy Jones e Kate Halpit. Secondo Quincy, lo aveva scritto tra l'altro nella sua autobiografia, Michael Jackson era un cantante jazz esattamente come altri grandi cantanti con cui aveva lavorato: Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Aretha Franklin, Ray Charles, Dinah Washington. Ognuno di loro aveva quella purezza, quel suono fortemente distintivo e quella ferita aperta, quel dolore che li ha spinti verso la grandezza. Michael Jackson, I Can't Help It, canzone di Stevie Wonder prodotta da Quincy Jones, ora Womack and Womack.

Sì, sì, il Womack, Linda Womack, Womack and Womack, Baby I'm Scared of You, 1983, un groove ipnotico, un giro di basso tridimensionale, un pattern drum machine sincopato, un'atmosfera veramente seduttiva. Questi sono la vulnerabilità emotiva, la paura di quando si viene travolti da una relazione, interpretata in maniera straordinaria, appassionata, da Linda Womack. Era Baby I'm Scared of You, Womack and Womack qui su Capital. Questa è l'estetica degli anni 80 delle ballate, però il brano è nuovo ed è di Amaria qui su Capital.

We Made Again My Love per Amaria, con la classica estetica degli anni 80. Questo Capital, novità per lei. A proposito di anni 80, questa è una canzone che aveva cantato Dionne Warwick, che io ho scoperto nell'album Rapture a metà degli anni 80, ed è incredibile pensare che una delle voci più iconiche dell'R&B, Anita Baker, stesse lavorando come segretaria legale poco prima di diventare una superstar mondiale con questo album Rapture. No One in the World, Anita.

Anita Baker con un soul maturo, sofisticato, questo capita da No One in the World, che aveva cantato qualche anno prima Dionne Warwick. Ne suoniamo un paio, una è per Mary J. Blige, una canzone scritta da Lauryn Hill, che a dire il vero in testa aveva Whitney Houston, ma poi ha ripiegato su Mary J. Blige dopo il rifiuto di Whitney. È un singolo malinconico che aveva anticipato la

All That I Can Say, Mary J. Blige, prodotta da Lauryn Hill, con una video con immagini suggestive che si sposavano alla perfezione con il testo della canzone. C'erano cartelloni pubblicitari con uno, me lo ricordo, New York ti ama, rivolto a Mary J. Blige. Times Square completamente deserta, che ci ricorda un po' invece il lockdown di 5 anni fa, e poi molte immagini rifatte al computer, per l'appunto. Mary J. Blige, All That I Can Say, prodotta da Lauryn Hill, che ribadisco aveva in testa però Whitney Houston. Chiudiamo con il nuovo singolo di Kelela, che ha anticipato l'album New Avatar.

0: Bridge, così si apre il nuovo album di Kelele intitolato New Avatar in duetto con Pink Panthers. Abbiamo chiuso il nostro appuntamento di The Vibe, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, domani alle 20.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti.

0: mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Domani in edicola.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening e sweet soul. Un viaggio tra yacht, tramonti ideali e groove sofisticati. Sultans of Swing dei Dire Straits per aprire questa puntata. Ora, Loved by the One You Love di Rupert Holmes. E poi Kiss on My List di Hall & Oates.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era Atlantic Avenue degli Average White Band. Adesso 99 dei Toto, il cui titolo nasce da un personaggio del film di fantascienza THX 1138 di George Lucas. Poi Tequila Sunrise degli Eagles.

0: Hai ascoltato EGY di Donald Fagen su Radio Capital Yacht Rock. Il titolo significa International Geophysical Year e guarda con ironica nostalgia all'ottimismo tecnologico degli anni 50. Ora una piccola pausa e poi torniamo insieme.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic La vita segreta dei cani. In edicola.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Who's Right, Who's Wrong di Kenny Loggins. Ora, The Logical Song dei Supertramp. E poi, Just Can't Win 'Em All di Stevie Woods.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, Easy Listening e Sweet Soul. Questa era They Long to Be Close to You, dei Carpenters. Adesso Woman's Gotta Have It, di James Taylor. E poi Last Train to London, dell'Electric Light Orchestra. Nata nel pieno dell'epoca disco, ma con l'inconfondibile stile orchestrale di Jeff Lynne.

0: A Bigger Fool, Fred Knobloch su Radio Capital Yacht Rock. Ci fermiamo, ma tra poco torniamo insieme.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
4: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
3: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
4: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
3: Quindi raccontano anche storie assurde.
5: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
4: E allora do la soluzione.
3: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
4: Vinsero battaglie grazie alla loro...
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Questa era Hold Me dei Fleetwood Mac su Radio Capital Yacht Rock. Se queste sonorità sono il tuo rifugio ideale, trovi la web radio anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora, Biggest Part of Me degli Ambrosia e poi Blame It on the Night di Robert Byrne.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Who Do You Think You Are? Di Bo Donaldson e The Haywoods. Adesso, Every Time I Think of You, dei Babies. E poi, Call Me, di Bill Wolfer.

0: Hai ascoltato Kiss of Life di Sade su Radio Capital Yacht Rock con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono?
3: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
3: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

su Radio Capital Yacht Rock Keep On Loving You degli REO Speedwagon. Ora Foolish Child di Ali Thompson e poi Survival degli America.

Radio Capital Yacht Rock, Song on the Radio di Al Stewart. Tra poco, Lowdown di Boz Scaggs, che vinse un Grammy ed è ancora oggi uno dei modelli perfetti di fusione tra soul, jazz e soft rock. Ma subito Cherizar di Gino Vanelli.

0: tutto. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Thank you very much.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Domani in edicola.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Capital Gold.

Capital Gold.

Capital Gold, il programma cult di Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: This is
6: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione G.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,